0: giornata di agosto. E ci lasciamo, chiudiamo la stagione di Gramigna con lo stornello d'estate, ovviamente.
1: Cosa di meglio, di più appropriato. E dunque, anche questo è uno stornello.
0: Stornello d'estate questo, di.
1: Questo si chiama Stornello d'estate di Gabriella Ferri, insomma.
0: Sempre a lei, no?
1: E Mia Martini, era questo che era di Gabriella Ferri e Mia Martini, mi dicono dalla regia. E. Che si chiama stornello veramente, a me non mi pare uno stornello, però loro lo chiamano così, chi siamo noi per dire che avevano torto. Dunque l'abbiamo inserito in questa puntata, insomma, legittimamente. E anche questo però non ci aggradava troppo la maniera con cui era raccontato l'amore, dunque abbiamo riscritto anche questo.
0: E ve lo cantiamo.
1: Magari beviamo un attimo. Hanno sempre 50 gradi.
0: Di questo parla anche la canzone, non per spoilerà, però è veramente pertinente.
1: Lo stornello d'estate.
0: Più che mai.
2: Nell'originale soprattutto. Ma pure qui.
1: Pe te. Pe te.

0: Eccala. Questo era il nostro stornello d'estate rivistato.
1: Vogliamo accennare al testo originale, giusto così per
2: rabbrividire un attimo,
1: anche per spiegare la nostra tecnica, diciamo, di riscrittura, che punta al minimo sforzo, massima resa, cioè, diciamo che, non essendo delle poetesse parolaie insomma particolarmente solerti, ci limitiamo a prendere esattamente le parole che ci stanno e dire il contrario. E quindi l'originale era: per te mi distruggo d'amore e dunque diventa per me, te mi riempio d'amore.
2: Vabbè,
1: bellezza mia, va diventato sorella mia. Per te
2: butto sangue dal cuore,
1: per te butto gioia dal cuore,
2: ma non me vuoi,
1: vai dove vuoi. Poi,
2: se è vero che giù nell'inferno c'è sto calore,
1: se è vero che giù nell'inferno ci stanno i froci,
2: dovemmo pregare Padre Eterno,
1: dovemmo insultare Padre Eterno,
2: denuncia Anna,
1: per facci Anna.
2: È vero, è proprio tutto il contrario.
1: È diventata una stand up comedy.
2: Nel petto mi sento un tepore, no, mi sento un calore,
1: un bruciore,
2: bruciore. Con sta gallaccia
1: nel corpo mi ci sento un tepore, con sta gentaccia frocile qui sopra,
2: la smania de baci e d'amore,
1: la voglia de baci e d'amore,
2: più non ce l'ho,
1: de più ce l'ho. E quindi questo è un metodo di riscrittura che tutte e tutti potete applicare alle canzoni che più vi piacciono melodicamente, perché le conoscete
2: il
1: da
2: finale,
1: quando siete piccole.
2: Non lo vogliamo dire, guarda.
1: Ah, certo, scusa, il finale.
2: Perché più non me vuoi.
1: Perché transfè ministra son. E quindi vi invitiamo veramente a fare la musica che vorreste sentire.
0: Bella questa. Bellissima questa.
1: Dunque,
0: e mandatecela soprattutto.
1: Certo.
0: Anche per posta, via dei Voci 56, comunque riceviamo anche posta cartacea. Non esitate. Cartoline, certo. Non solo le email,
1: certo.
0: Ricordiamo l'indirizzo.
1: Però se vogliono cantarcela,
0: e ce la mandate su gramigna@ondarossa.it.
1: Ok, un audio, giusto. Vogliamo sentire anche di questa le due voci?
0: Sì.
1: Che ci siamo, si è fatta una certa.
0: Dai.
1: Si è fatta una certa, ma
0: si è fatta
1: vabbè.
0: Una certa, ma al volo.
1: Ok.
0: Al volo.
1: Anche qui due voci.

0: La voce alta di questa canzone è molto alta. Allora, magari diamo due dritte per chi vuole provare a raggiungerla e si sente intimidita. Intanto, cantare a bocca chiusa con la sillaba, cioè con la lettera M, per esempio, cioè provare a riprodurre la melodia che sentite, tipo.
1: No, non l'ho fatta in questo modo.
0: Ah, sì, ma era assolutamente questo, no, giusto perché preserva un pochino le corde vocali e non rischiate proprio di farvi male nella peggiore delle ipotesi. E poi un altro esercizio che ci piace fare quando proviamo le canzoni, sempre appunto per aiutare le nostre corde vocali a sostenerci in quello che vorremmo fare, è l'esercizio della gna.

E se alla gn abbiniamo le vocali, abbiamo praticamente la frase che vorremmo cantare. In una versione molto più nasale sicuramente, che però magari ci proietta intanto proprio nelle alte frequenze che prima avevamo delle difficoltà a raggiungere, che pensavamo di non poter raggiungere. Quindi questo per dare qualche spunto di esercizio a chi sentirà e risentirà le registrazioni delle puntate di Gramigna, che potete recuperare sul sito della radio ondarossa.info.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Se sa che con due gettoni è difficile comprarsela.

0: so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

vanno in una, in una, a un certo punto vedono, vedono un mucchio selvaggio, vedono giù la testa e vanno, vanno in una, in un posto dove vendono materiale militare, sì, e comprano questi trench verdi lunghi, larghi, dove possono tranquillamente nascondere le spranghe all'interno, e si vestono tutti così, sono tutti vestiti di verde, hanno le spranghe, alcuni hanno il, i Ray-Ban confiscati durante i cucchini contro i sambabilini, e hanno una presenza, al posto di cantare Lotta Continua, loro cantavano Shon Shon.

0: noi ci chiamavano la banda Bellini perché ci consideravano una ciurmaglia di poveracci che si divertivano a tirare i sassi e a spaccare le vetrine, perché noi eravamo dei poveracci, noi non avevamo il DNA, non avevamo il papà che faceva gli avvocati, il nonno che era stato deputato, l'architetto che tutto sommato era amico di famiglia e aveva ristrutturato il castello Sforzesco. Noi eravamo dei poveri ragazzotti, come ci potevamo permettere di prendere delle iniziative politiche, di scendere in piazza da soli? Ma come potevamo essere così? Eravamo dei poveracci, la banda Bellini.
1: E forse è stata la luce di una giornata milanese d'inverno, brutta, di una via anche se in centrale poco illuminata. È stata queste mascherine da pazzi di questi 50-40 ragazzi. Forse loro non sapevano che dietro non c'era nessuno. Comunque sia, al contatto non ci siamo arrivati, perché i poliziotti e i carabinieri sono scappati. E noi ci siamo voltati e vi giuro, dietro c'era tutto il corteo. Elvezio era alto, lui aveva 17 anni, era olimpionico di lancio del peso, era veramente un Ercole, è quello che lanciava il San Pietrino, ma è vera sta storia. E mi ricordo ancora questa prima manifestazione in una piccola piazza del centro. Elvezio Rossi usciva, c'erano gli schieramenti della polizia e dei compagni, usciva, c'era un silenzio di tomba, lui prendeva il braccio e poi lanciava. E tutti guardavano, tutti guardavano, tutti guardavano, anche i poliziotti guardavano. E poi, boom! Clock! E poi gli applausi. E lui, e invece rientrava così, alzando le mani.

0: Noi volevamo stare meglio, vivere meglio, mangiare, vivere, bere, scopare, essere liberi più di prima. Questo è stato il mio 68.
1: Sono voluti più di 10 anni per battere questa nuova figura operaia, che con le sue lotte radicali aveva messo in discussione il sistema della fabbrica, della produzione e del lavoro.
0: Certo che non avevamo la fabbrica di riferimento, ma nessuno di noi voleva andare all'innocenti. A morire all'innocenti ci andavano gli altri, i nonni, i nostri padri. Noi non volevamo andare all'innocente. Casoletto, forse aveva ragione il movimento trentesco, noi non eravamo comunisti. Certo, se il comunismo è andare all'innocenti, io non sono comunista.

0: Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, via dei Bocci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.
1: Giornata di agosto, e ci lasciamo, chiudiamo la stagione di Gramigna con lo stornello d'estate, ovviamente.
2: Cosa di meglio, di più appropriato. E dunque anche questo è uno stornello,
1: stornello d'estate,
2: questo,
1: di...
2: Questo si chiama Stornello d'estate di Gabriella Ferri, insomma.
1: Sempre a lei, no?
2: E Mia Martini, ah, era questo che era di Gabriella Ferri e Mia Martini, mi dicono dalla regia, e, che si chiama Stornello veramente, a me non mi pare uno stornello, però loro lo chiamano così, chi siamo noi per dire che avevano torto. Dunque l'abbiamo inserito in questa puntata, insomma, legittimamente. E anche questo però non ci aggradava troppo la maniera con cui era raccontato l'amore, dunque abbiamo riscritto anche questo
1: e ve lo cantiamo.
2: Magari beviamo un attimo, hanno sempre 50 gradi.
1: Di questo parla anche la canzone, non per spoilerà, però è veramente pertinente.
2: Stornello d'estate.
1: Più che mai.
3: Nell'originale soprattutto.
4: Ma pure qui.

0: Eccala. Questo era il nostro stornello d'estate rivistato.
1: Vogliamo accennare al testo originale, giusto così per
2: rabbrividire un attimo,
1: anche per spiegare la nostra tecnica, diciamo, di riscrittura, che punta al minimo sforzo, massima resa, cioè, diciamo che, non essendo delle poetesse parolaie insomma particolarmente solerti, ci limitiamo a prendere esattamente le parole che ci stanno e dire il contrario. E quindi l'originale era: per te mi distruggo d'amore e dunque diventa per me, te mi riempio d'amore.
2: Vabbè,
1: bellezza mia, va diventato sorella mia. Per te
2: butto sangue dal cuore,
1: per te butto gioia dal cuore,
2: ma non me vuoi,
1: vai dove vuoi. Poi,
2: se è vero che giù nell'inferno c'è sto calore,
1: se è vero che giù nell'inferno ci stanno i froce,
2: dovemmo pregare Padre Eterno,
1: dovemmo insultare Padre Eterno,
2: denuncia Anna,
1: per facci Anna.
2: È vero, è proprio tutto il contrario.
1: È diventata una stand up comedy.
2: Nel petto mi sento un tepore, no, mi sento un calore,
1: un bruciore,
2: bruciore. Con sta gallaccia
1: nel corpo mi ci sento un tepore, con sta gentaccia frocile qui sopra,
2: la smania de baci e d'amore,
1: la voglia de baci e d'amore,
2: più non ce l'ho,
1: de più ce l'ho. E quindi questo è un metodo di riscrittura che tutte e tutti potete applicare alle canzoni che più vi piacciono melodicamente, perché le conoscete
2: finale,
1: da quando siete piccole.
2: Non lo vogliamo dire, guarda.
1: Ah, certo, scusa, il finale.
2: Perché più non me vuoi.
1: Perché transfè minista son. E quindi vi invitiamo veramente a fare la musica che vorreste sentire.
0: Bella questa. Bellissima questa.
1: Dunque,
0: e mandatecela soprattutto.
1: Certo.
0: Anche per posta, via dei Voci 56, comunque riceviamo anche posta cartacea. Non esitate. Cartoline, certo. Non solo le email,
1: certo.
0: Ricordiamo l'indirizzo.
1: Però se vogliono cantarcela,
0: e ce la mandate su gramigna@ondarossa.info.
1: Ok, un audio, giusto. Vogliamo sentire anche di questa le due voci?
0: Sì.
1: Che ci siamo, si è fatta una certa.
0: Dai.
1: Si è fatta una certa, ma
0: si è fatta
1: vabbè.
0: Una certa, ma al volo.
1: Ok.
0: Al volo.
1: Anche qui due voci.

0: Ripetiamo? Dunque, sempre la
1: Sì.
0: principale, magari nella seconda? Sì.

0: La voce alta di questa canzone è molto alta, allora magari diamo due dritte per chi vuole provare a raggiungerla e si sente intimidita. Intanto cantare a bocca chiusa con la sillaba, cioè con la lettera M, per esempio, cioè provare a riprodurre la melodia che sentite, tipo.
1: No, non l'ho fatta in questo modo.
0: Ah, sì, ma era assolutamente questo, no, giusto perché preserva un pochino le corde vocali e non rischiate proprio di farvi male nella peggiore delle ipotesi. E poi un altro esercizio che ci piace fare quando proviamo le canzoni, sempre appunto per aiutare le nostre corde vocali a sostenerci in quello che vorremmo fare, è l'esercizio della gn.

E se alla gn abbiniamo le vocali, abbiamo praticamente la frase che vorremmo cantare. In una versione molto più nasale sicuramente, che però magari ci proietta intanto proprio nelle alte frequenze che prima avevamo delle difficoltà a raggiungere, che pensavamo di non poter raggiungere. Quindi questo per dare qualche spunto di esercizio a chi sentirà e risentirà le registrazioni delle puntate di Gramigna, che potete recuperare sul sito della radio ondarossa.info.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: say you. Well, light ain't girls like you out here in the West.
1: E ben tornata sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Come dicevamo, oggi parleremo con te, insomma, di quello, degli ultimi aggiornamenti su quello che sta succedendo sia nei territori occupati della Cisgiordania sia in quelli di Gaza, perché insomma purtroppo è di queste ultime, cioè, ormai veramente è quotidiano, però insomma probabilmente le notizie che ci giungono soprattutto dalla striscia è, insomma, c'è stato ieri uno forse dei più grandi funerali, un'intera famiglia massacrata, di cui sono stati ritrovati i corpi sotto le macerie. Parliamo, insomma, no, per cui il numero dei morti e dei dispersi è ancora altissimo, e il fatto, stiamo parlando, no, dei 112 corpi delle famiglie Abu Shreya e Al-Hassanianet, non so se si pronuncia proprio così, a cui è stato dato sepoltura ieri. Quindi, come vi dicevo, uno dei più grossi funerali forse avvenuto in quest'ultimo periodo, e però insomma sono ancora tante le persone che non si trovano, e questo fatto di portare via gran massa le macerie dalla striscia di Gaza probabilmente porti via anche la possibilità per tanti e tante palestinesi di ritrovare i corpi dei propri congiunti. Mi senti?
2: Sì, ecco, sì, mi sento un po' piano, però ho sentito. E sì, questo funerale preparato dentro la striscia di Gaza, che oltretutto appunto è da notare che è un funerale dove sono state sterminate completamente due famiglie, quindi un numero altissimo di soltanto due famiglie che non esistono più, non hanno più altri discendenti, e quindi ecco, già di per sé questo è un fatto che dire, gravissimo, allucinante da questo punto di vista. E dentro Gaza chiaramente questo orrore sta continuando, perché in ogni caso, come sappiamo, non sono stati attivati, non è stata attivata assolutamente la tregua, quindi continuano i bombardamenti, e questo purtroppo lo dobbiamo ricordare in continuazione, perché Netanyahu anche oggi ha dichiarato che non gli va bene nemmeno il disarmo e gli accordi sul disarmo di Hamas, quindi come si dice, sta prendendo tempo anche su quello per non andare avanti appunto nella fine di questo genocidio. Quindi continuare il genocidio è quello che a cui è interessato Israele, non soltanto il governo evidentemente, perché non c'è nessuna parte del resto della società israeliana, ma anche della comunità internazionale, di fermare appunto quello che è in corso. E non lo stanno facendo, stanno invece continuando per esempio, no, quella famosa linea gialla che poi è diventata la linea arancione, che delimita il territorio di Gaza. Ormai Israele sta sul 70, oltre il 70% del territorio della striscia. A questo si è aggiunto la costruzione di lo chiamano muro di sabbia in questo momento, quindi stanno tirando su delle colline praticamente che separano il territorio dove ci sono i 2 milioni di sfollati e dal territorio che Israele si è preso, che in questo momento appunto sta velocemente, come dicevi, come accennavi, cercando di togliere tutte le macerie, togliere di fatto l'evidenza, togliere anche la possibilità chiaramente di poter trovare i corpi, che sappiamo non sono limitati alle 70.000 vittime in, che sono state fatte in questi quasi 3 anni di guerra, di genocidio, perché guerra, insomma, se la sono fatta decisamente soltanto loro. Ecco, quindi stanno togliendo, diciamo, tutte le evidenze. A questo dobbiamo aggiungere che ancora continuano a tenere chiuse le frontiere, non fanno entrare chiaramente i giornalisti, non ne parliamo, non sono assolutamente considerati per essere portati a conoscenza di quello che è la striscia, che è diventata la striscia di Gaza in tutto questo periodo, e la faranno vedere quando sarà fatta tabula rasa.

0: mesi si profila, diciamo, un attacco anche molto forte a altri campi profughi. Voglio ricordare per esempio in Cisgiordania questa mattina c'è stato un attacco forte alla frontiera al checkpoint frontiera, insomma, non è, è un checkpoint di Calandia, nella parte, diciamo, dove risiedono i palestinesi, che oltretutto sono i palestinesi con carta d'identità di Gerusalemme, che sono stati attaccati dall'esercito in questo caso. Quando si parla di esercito, oltretutto ormai dobbiamo ricordare che non è solo l'esercito che agisce negli attacchi, ma sono anche i coloni che poi si travestono da esercito e continuano a fare questo. Ecco, tutta quell'area di Calandia in particolare è stata svegliata all'alba con attacchi alle abitazioni, sono state abbattute, così mi raccontavano appunto alcuni abitanti di quest'area, sono state abbattute delle abitazioni proprio lì, non si sa per quale motivo, perché comunque erano abitazioni, insomma, che stavano lì da molto tempo e quella dovrebbe essere una parte, diciamo, legale dove abita quella parte di popolazione che, ripeto, oltretutto sono gli abitanti di Gerusalemme che sono stati buttati fuori, neanche buttati fuori da Gerusalemme, quanto hanno dovuto evacuare Gerusalemme per l'impossibilità di rimanere all'interno della città per i costi altissimi che ci sono dentro la città di Gerusalemme e poi per gli attacchi che comunque vengono fatti anche in quella situazione.
1: Sì, ecco, diciamo che il checkpoint di Calandia, per dare un'immagine anche geografica a chi ascolta questa radio, è un grosso checkpoint che divide di fatto Gerusalemme da Ramallah, no? E tutti quelli che erano i quartieri di Gerusalemme che ormai stanno fuori e quindi, come dicevi te, insomma, non fanno più parte di Gerusalemme, però insomma inizialmente era comunque l'area intorno a Gerusalemme.
0: Sì, beh, certo, quasi tutta la geografia dei territori palestinesi, che prima erano i territori o che stavano sotto l'area A dell'autorità o che erano comunque nell'area appunto di Gerusalemme, dove abitano altrettanto cittadini palestinesi. Sì, tutta un'area la quale evidentemente si stanno ulteriormente concentrando, quindi non bastano più nemmeno soltanto i territori palestinesi che vengono appunto attaccati, dicevo i villaggi, no? Perché i villaggi e i campi profughi stanno quotidianamente attaccando e con i coloni e con i militari, ma anche le aree appunto della cosiddetta geografia internazionale di quel paese, di quella città, insomma Gerusalemme doveva essere una città condivisa, di fatto ormai è in mano quasi completamente alle colonie israeliane, ai solo quelli che vengono considerati i cittadini di Israele e non palestini, e non possono essere, secondo il loro punto di vista, cittadini arabi palestinesi.
1: Sì, infatti questa situazione si sta riproponendo, insomma, con tentativi di espulsione, ma anche di appropriazione di terra ormai in tutte le aree, no? Che vanno dalla Valle del Giordano a, insomma, ai villaggi intorno a Nablus, Hebron, più volte ne abbiamo parlato, ma dentro gli stessi quartieri di Gerusalemme, quante volte abbiamo parlato di quello che avveniva a Sheikh Jarrah o dentro le mura, dentro la città vecchia, no? Dove nel quartiere arabo, dove sempre di più ci sono anche lì le occupazioni di case da parte di coloni, il buttare fuori i residenti, i cittadini appunto palestinesi. Il tutto nel silenzio più totale, insomma, della, tra virgolette, della legalità, chiamiamola così, internazionale, per cui anche con tentativi di intimidazione molto alti. L'altro giorno, ad esempio, ci stava

0: non mi ricordo, insomma, dentro una corrispondenza che abbiamo fatto, non mi ricordo se con Michele Giorgio o con qualcun altro, parlava addirittura del tentativo di dare fuoco ad una casa con la famiglia palestinese all'interno, che per fortuna, insomma,
1: sì, nell'area di Nablus, sì. L'area di Nablus, diciamo, è proprio quella che viene quotidianamente attaccate, adesso i coloni si sono concentrati lì vicino, già ci sono diverse colonie ma diversi altri outpost, così si chiamano, quando iniziano a mettere le prime roulotte per prendersi maggiore territorio, appunto tutte intorno ai villaggi appunto di Nablus. Nablus è nella parte nord dei territori della Cisgiordania e quella è evidentemente un'altra delle aree che alla quale Israele è assolutamente interessato a evacuarla dai palestinesi e a prendersi la città. Chiaramente tutta l'opera di terrorismo che viene fatto nei confronti della popolazione iniziano così, no? A mettere terrore tra la gente fino a che non se ne vanno. Non so se può essere considerata la pratica dei piccoli passi, però insomma diciamo che questi piccoli passi ormai sono diventati molto velocemente e purtroppo qui è tutta la responsabilità internazionale che ancora lascia correre, lascia fare, lascia impunita, diciamo, questa modalità, nonostante sia assolutamente illegale a livello internazionale, ma che ancora Israele non accetta, non vuole ascoltare e non vuole prendere posizione. Non a caso appunto la scusa rimane sempre la stessa, perché poi ci sono poche parole, altre parole da dire, insomma la scusa rimane sempre quella dei disarmare Hamas, anche se a Hamas per esempio nella Cisgiordania non c'entra manco niente, quindi non c'ha una questione di disarmo, visto che non ha svolto nessuna operazione militare o di contrasto a Israele in quel senso, ma che Israele comunque usa come scusa. Insomma, ecco, la narrativa che continuano ad usare è quella di sconfiggere il terrorismo dentro il loro quello che considerano soltanto il loro paese.
0: Certo, la stessa narrativa che viene usata nei confronti del Libano, per cui anche lì il problema è: non me ne vado finché occupano terra, e poi si inventano non me ne vado finché non sconfiggiamo i terroristi che sarebbero gli Hezbollah, l'hanno fatto con Saddam in Siria, e invece più nonostante il nuovo governo per giunta con cui stanno in buoni rapporti, insomma dalla Monte Hermuz, com'è, insomma si sono presi altri pezzi del territorio siriano e da lì non se ne vanno, quindi mi sembra che più che sconfiggere qualcuno in realtà è ben pianificato l'idea di costruire la grande Israele, così come veniva
1: allargare. Ma poi io non mi soffermerei nemmeno soltanto alla grande Israele, perché se andiamo a vedere e per esempio facciamo un passaggio anche nel nostro paese, ma non solo, e vediamo come si stanno allargando e prendendo pezzi di terra, e ormai li stiamo listando in varie regioni d'Italia, per esempio in Puglia, per esempio su nel nord in Sardegna, ma adesso anche in Toscana, con oltretutto una modalità che è quella di che pare quasi etica, no? Ambientalista, andiamo a installare dei pannelli agrofotovoltaici e andiamo a prendere riabilitare delle terre, che ecco, tutta questa narrativa, tutta questa operazione da una parte economica, ma io la chiamerei da una parte anche di occupazione ulteriore di terre altrui, che evidentemente Israele insomma non ha proprio nessun'altra modalità di svolgimento per prendersi parti del pianeta, oserei anche dire. Prima sentivo anche la trasmissione le parole, le cose, quello che sta succedendo a Cuba, che oltretutto ha molte similitudini dal punto di vista e dell'attacco e del blocco,
0: dell'affamamento.
1: Esatto, e quindi insomma diciamo un progetto che purtroppo non so, noi lo vediamo, c'è chi non lo vuole assolutamente vedere e continua appunto a far riferimento appunto ad altro, la paura di doversi difendere da che cosa, quando poi appunto purtroppo invece ci dovremmo difendere da chi è usurpatore delle terre altrui, e oltretutto insomma crea quello che stiamo vedendo insomma un po' ovunque, la gente che scappa, l'immigrazione non è un dato così banale da questo punto di vista, decisamente molta di quella popolazione rimarrebbe volentieri nel loro paese, di fatto non ci può rimanere perché viene cacciata in altro modo, quindi ecco tutto torna da quel punto di vista e anche noi siamo sotto scacco di questa politica.
0: Sì, e soprattutto insomma di queste pretese da imperatore del mondo. Un'altra cosa che volevo chiederti è insomma quanto scalpore ha fatto, oppure come potrebbe essere anche questa non una novità, no? Però insomma il piano che aveva Ben Gvir di usare i coccodrilli, no? A protezione, non so, a difesa dopo i cani, dopo non so quanti altri animali, comunque il piano coccodrillo per i carceri, per i palestinesi, quello che insomma fa scalpore, almeno a me, cioè veramente lascia inorridita, è che è vero che la Corte Suprema israeliana blocca questo piano, ma perché è preoccupata per i coccodrilli, per i rettili, non è per i diritti, non è per, ma non per proteggere i prigionieri palestinesi, con tutto questo che questo criminale appunto con tanto di titolo e forse di qualche piccola penalità messa in atto anche dall'Unione Europea, no? Alcuni limiti ai suoi movimenti di circolazione, insomma dopo tutto quello che ha fatto ai prigionieri e fa insomma tutte le sue dichiarazioni, i video che pure girano impuniti, ha il coraggio di dire e di fare. Ecco, su questo
1: Sai, più che scalpore, ormai non ci sono neanche più parole, insomma la follia di quell'individuo, ma purtroppo appunto ripeto non è soltanto di quel governo, non è soltanto di quell'individuo, ormai è diventata una modalità, cioè va tutto bene per la sicurezza di Israele, per la sicurezza di quel paese, quindi io sinceramente non saprei che dire, non ho parole nel poter così parlare di questo tipo di avvenimento, insomma io adesso poi non ho neanche idea di come possono concepire le piscine intorno alle carceri israeliane dove mettere i coccodrilli, insomma ecco veramente insomma è tutto molto così allucinante,
0: surreale, no? Sì, parlavano stavano già facendo delle trincee intorno alle carceri finché è arrivata questa protesta dell'associazione ambientalista.
1: Devono dare quel tocco green alla situazione, anche loro sono d'altra parte, sono molto così sensibili alla causa ambientale e quindi insomma sia mai che mettono i coccodrilli lì poverini a prendere il sole in attesa di mangiare qualche uomo che scappa dalle prigioni israeliane.
0: Sì.
1: Che quale altre parole possiamo spendere per questo, veramente insomma certo anche già parlarne diventa lo scoop del momento, che però appunto in questa situazione credo che non ci sia bisogno di tirare fuori ulteriori scoop, insomma considerando che appunto che continua ad andare avanti, è in corso il genocidio del popolo palestinese in tutto e per tutto, e purtroppo non c'è nessuna azione che in questo momento sia in grado di fermare questa situazione, quindi ecco, questa è la cosa più allarmante. Oltretutto in questo momento, insomma, chiaramente di bassa attenzione, perché poi, insomma, se vai a vedere come viene trattato il tutto, no? Ogni giorno i nostri media, anche quelli internazionali, insomma, raccontano da una parte che stanno facendo accordi e gli accordi vanno bene, parlo anche dell'Iran, no? La guerra un giorno sì, un giorno no, un giorno sì la vogliamo fare, un giorno no non la faremo, perché noi siamo, ecco, tutta quella modalità non fa altro che distogliere dall'attenzione di quello dei passi che invece poi concretamente sì, si fanno,
0: quello che avviene quotidianamente, diciamolo, anche perché esatto. Poi alla fine ci si sta un pochino purtroppo abituando, no? Nel senso che poi i nostri mezzi di informazione, pensa ai telegiornali, è vero, riportano, dicono 13 palestinesi uccisi, 5 palestinesi morti, eccetera, danno i numeri, però uno si abitua, cioè è come se ci fosse piano piano, a forza di ripeterla una notizia, uno si abitua a pensare che sì, insomma, in quell'area si muore, i palestinesi è quasi normale
1: che debbano morire
0: perché sono capitati e stanno in mano non si sa bene a chi, insomma, no? E mentre se poi avviene, non so, qualsiasi cosa, ma piccolissima, anche semplicemente uno alza la voce, quale crimine, no? Viene messo e quindi viene, insomma, molto amplificato, e questo ci fa capire, no? Antisemita, oppure, insomma, questo attacco brutale, violento, perché magari uno dice è criminale, meno male che, insomma, forse alcune tentativi, la stessa sentenza ultima di una corte della Germania che alla fine ha assolto una donna, appunto, che aveva paragonato i crimini dello Stato di Israele ai crimini nazisti, no? Quando in un primo momento era stata condannata, forse, insomma, come dire, fa ben sperare piano piano che ci sia un cambiamento, no? di visione, o il tentativo, appunto, di poter in qualche modo bloccare queste censure continue, no? Fatte anche, appunto, di penalizzazione, difesa a oltranza rispetto a uno Stato che mette in atto i peggiori modalità, assetti coloniali, e non del colonialismo non solo passato, ma anche di quello che possiamo immaginare per il futuro, no? Perché se potevamo immaginare che nell'Ottocento, insomma, come dire, alcuni stati europei potevano andare in Africa o in Asia occidentale e fare quello che gli pareva, oggi sotto gli occhi di tutti, insomma, diventa ancora più scioccante che si possono mettere in atto determinate pratiche di tortura, di, appunto, di affamamento, di brutalità, l'uso, insomma, sì, non solo dei coccodrilli, ma di cani, dei droni, di sperimentazioni di armi su popolazioni inerme, la mancanza di acqua e tutto il resto, così impunemente, no? Quasi giustificando il tutto in virtù
1: la giustificazione, certo,
0: della propria sopravvivenza. Bene, non so se tu sei in grado anche di, insomma, parlavamo di quello che avviene giù, ma sei in grado anche di darci un quadro invece della solidarietà con la Palestina a livello non solo nazionale e anche internazionale, se qualcosa anche si sta muovendo in questo periodo.
1: Sì, diciamo che in qualche modo non si è mai fermata, quantomeno quella parte di solidarietà internazionale, insomma, non si è mai fermata in nessun paese. Stavo vedendo in questi giorni anche delle grosse proteste in Australia e non solo, insomma, un po' in tutte le città europee, in tutti i paesi, insomma, anche in Italia. Queste, diciamo, sono parti che evidentemente la società civile, insomma, ha messo in conto, appunto, nonostante tutte le difficoltà e le impossibilità, insomma, di creare qualcosa di fare una pressione concreta verso i governi e quantomeno, appunto, non e non si fermano, ci sono appunto anche in questo periodo di grosso caldo d'estate, eccetera eccetera, tutta la situazione in generale, ci sono comunque momenti appunto di e manifestazioni da una parte, ma anche tantissime iniziative. E ecco, un'altra che voglio sottolineare è quella che purtroppo, per esempio, la popolazione di Gaza, ma non solo, però insomma la popolazione di Gaza, che è quella in questo momento chiaramente che subisce di più, paga di più il prezzo della chiusura di quel pezzettino di territorio che è rimasto, ecco, tutti gli aiuti che continuano a non arrivare, perché a Gaza non arrivano gli aiuti appunto, sempre perché siamo in contatto e continuiamo a sostenere diversi diciamo, chiamiamoli progetti, ma chiamiamoli voleri, richieste della popolazione di Gaza, continuano a non entrare e cibo e medicinali, e il cibo, se non hai i soldi, chiaramente non ti viene neanche portato, insomma, a destinazione, non sei in grado di riceverlo. Quindi ecco, il blocco totale, ancora ci sono ancora container, stavo sentendo prima su Cuba, c'è il blocco dei container, l'aumento dei costi di quanto è, e poi anche il blocco per l'entrata dei container, stessa cosa continua ad accadere su Gaza, sono passati 3 anni e ancora continuano a rimanere fuori container interi di prodotti alimentari, ma di prodotti di prima necessità, a cominciare appunto dalle medicine, dalla parte insomma sanitaria, che non viene sostenuta nel modo più assoluto, i pochi medici che riescono a entrare anche a livello internazionale dentro Gaza, chiaramente parlano di una situazione che è sempre più al collasso, ecco lì, diciamo, non c'è possibilità. Molte delle vittime che continuano ad esserci a Gaza, a parte i bombardamenti appunto notturni, ricordo che i bombardamenti notturni si svolgono quotidianamente, non un giorno sì, un giorno no, quotidianamente, quindi ogni mattina purtroppo ci si sveglia con immagini che ci vengono mandate di attacchi che vengono fatti, ecco, chi si salva dal bombardamento non ha nemmeno la possibilità di essere curato se viene ferito. Il confine ancora di Rafah rimane comunque chiuso, anche per le uscite dei casi sanitari, no? Che tanto insomma, qualcuno insomma si era prodigato a far uscire casi sanitari per mandarli magari a curarsi di fuori, da una parte in Egitto, ma poi anche all'estero. Ecco, anche questi sono completamente fermi, è quasi impossibile insomma uscire da lì. Quello che Israele vorrebbe è che ci fosse un'uscita di massa, cioè i palestinesi si devono togliere dalle scatole, perché quel territorio purtroppo, e lo stanno facendo appunto attraverso tutti questi metodi. Uno è quello del blocco di tutti i materiali necessari, e l'altro è quello dei bombardamenti che continuano imperterriti.
0: Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere altro, se insomma se vuoi ricordare qualche appuntamento, oppure insomma dove insomma, dopo guarda, ricorderò quelli di Roma, però ecco, se tu ne hai altri.
1: Sì, no, so che ce ne sono tanti anche in Sardegna, e so che ce ne sono diversi, adesso io non sono concentrata su tutti gli appuntamenti, però so che appunto ce ne sono diversi, si possono trovare sui social, comunque questa comunicazione quantomeno esiste, e quindi insomma volendo ognuno può trovare un proprio spazio, ecco.
0: Certo, lo può trovare sia nelle aree di residenza sia nelle aree dove chi può in vacanza, perché in effetti sì, come dicevi te, se pensiamo alla Sardegna, sono parecchie le mobilitazioni che ci sono state e ci sono in questi giorni, compreso il giovedì al Poetto, poi l'altra settimana pure ci sono state, sì, che è la spiaggia di Cagliari, no? Ci sono stati, esatto, diversi appuntamenti, e mi sembra che proseguiranno anche per
1: le prossime settimane.
0: Sì, per le prossime settimane.
1: Va bene.
0: Allora, ancora grazie, sempre Palestina Libera.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: L'italiano dal palestinese Ahmad Salem. Buongiorno, sono Ahmad Salem, palestinese nato in Libano. Ho vissuto in Libano fino a 21 anni e sono caratterizzato da una protezione internazionale. Ho provato a vivere come si sognerebbe qualsiasi persona, però mi sono sorpreso quando ho saputo che mi è impedito il diritto al lavoro, il diritto allo studio, all'acquisto di proprietà e all'accesso sanitario. Sono arrivato in un punto dove decisi di emigrare alla ricerca di questi basilari diritti in un altro paese. Però, non essendomi possibile il viaggiare come tutte le altre persone per questione di documenti, dovetti emigrare per mare. Mi imbarcai in una barca di non più di 14 metri di lunghezza con all'incirca 93 persone a bordo. Ero molto sicuro sul fatto che sarebbe stato pericoloso e che sarei potuto morire nel tragitto, perché siamo rimasti 7 giorni in mare. Sono arrivato in Grecia, ma a parte il fatto che mi diedero un documento, non vidi i diritti che stavo cercando, come lo studio, l'abitazione, il lavoro, eccetera. Mi diressi verso il Belgio e anche lì trovai gli stessi problemi. Fatica a trovare lavoro, abitazione. Dormivo nelle strade con sconosciuti. Finché non decisi di dirigermi verso la Germania. Arrivato in Germania, grazie a Dio, trovai molto di quello che cercavo e trovai molti diritti rispettati. Erano tra i migliori giorni della mia vita, fino a che arrivò il 7 ottobre del 2023, quando il mio datore di lavoro mi licenziò per il fatto accaduto in Palestina, Gaza, e la gente iniziò ad evitarmi in modo strano. Ho parlato con mio padre e mi disse di andare da suo fratello, mio zio, in Italia, che mi avrebbe aiutato ad ottenere un asilo politico, lavoro e tutto il necessario, visto che gli italiani sono conosciuti come gente molto gentile ed ospitale. Arrivato in Italia, stetti per 3 giorni da mio zio, poi andai alla questura di Campobasso chiedendo l'asilo politico per poter lavorare nel paese legalmente. Feci tutto il richiesto per l'applicazione e mi dissero di aspettare finché non trovavano un campo dove alloggiarmi. Mentre aspettavo, vennero da me 2 uomini a chiedermi il telefono per un controllo. Mentre facevano il controllo, trovarono nel mio telefono tanti video che provavano e informavano dell'ingiustizia che fa e ha fatto Israele a Gaza. Non mi dissero niente riguardo i video, e infatti furono ignorati del tutto, ma volettero focalizzarsi su un video, solo un video in particolare, che trovarono e che mostrava un ragazzo che faceva esplodere un Merkava, un veicolo da guerra israeliano. Trovarono altri video dove io chiedevo al mondo di fare qualcosa riguardo all'ingiustizia nei confronti dei palestinesi. Loro decisero di raccogliere questi video ed usarli, assieme al video del ragazzo che faceva esplodere il veicolo, come prove per arrestarmi con l'accusa di terrorismo. Chiedo al popolo italiano e al giudice di assolvermi da queste accuse perché non sono un terrorista e non venni in Italia per fare problemi, ma solo alla ricerca di diritti, lavoro ed una vita tranquilla. Ringrazio di cuore chi mi ascolta e spero di trovare giustizia e la mia assoluzione nell'udienza del 10 marzo presso il Tribunale di Campobasso.
1: Queste le parole di Ahmad Salem il 16 febbraio dal carcere di Rossano Calabro, dove si trova tuttora dopo aver ricevuto la sentenza di 4 anni di reclusione dal Tribunale di Campobasso. Le accuse riguardano alcuni video provenienti da Gaza e un filmato nel quale Ahmad invita alla mobilitazione contro il massacro del popolo palestinese. Dopo quasi un anno di rinvio a giudizio e mesi trascorsi in un reparto di alta sicurezza in attesa di una sentenza, il 14 aprile 2026 il Tribunale di Campobasso lo condanna in primo grado a 4 anni di reclusione, sentenza emessa dalla giudice Federica Dele De Santi, una pena persino superiore a quella richiesta dai pubblici ministeri. Gli viene contestato l'articolo 270 quinquies del codice penale, il cosiddetto terrorismo della parola, e l'articolo 414, istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo. Questo è uno dei primi casi in cui vengono applicate le norme introdotte dal cosiddetto decreto sicurezza in materia di terrorismo. Norme che permettono di punire anche il semplice possesso di materiale ritenuto dagli inquirenti riconducibile al terrorismo. Materiale che questa volta rappresentava il racconto di un popolo sotto assedio e che oggi si trova nei telefoni di milioni di persone che seguono ciò che accade in Palestina. Questa vicenda riguarda la criminalizzazione che le persone migranti e richiedenti asilo sono costrette a vivere sempre più spesso a causa del razzismo e islamofobia dilaganti. Riguarda la crescente repressione della solidarietà con la Palestina e colpisce ancora più duramente le persone palestinesi, in un clima politico in cui la loro sola appartenenza sembra diventare motivo di sospetto. Da questa vicenda giudiziaria ancora una volta emerge quella che ormai è già una più che assodata volontà da parte dello Stato e dei suoi organi di dare risposte dure ed esemplari a tutti quei tentativi di critica al sistema e alle spinte e impulsi dettati da necessità e ricerca di libertà. Tutto ciò rientra in quella che è una cornice d'epoca storica in cui ci si vuole sempre più come macchine produttive, obbedienti e funzionali al potere e al capitale, piuttosto che come esseri critici e pensanti. Ci troviamo oggi a parlare di quelle che sono le conseguenze di chi anche solo per un attimo prova ad immaginare la possibilità di un mondo diverso. Oggi Ahmad è ancora in carcere, ma dalle lettere che continua a scrivere emerge una forza che difficilmente si può raccontare con parole nostre. Vi leggo quello che Ahmad ci ha scritto dal carcere.

15 aprile 2026. Miei cari amici, so che avete saputo della mia condanna a 4 anni. Sto bene e non sono preoccupato per la sentenza, perché sono certo che in questa vita non esiste giustizia. So anche che se avessi appoggiato ciò che Israele ha fatto al popolo palestinese, non sarei stato incarcerato nemmeno per un'ora. Ma poiché ero tra coloro che si sono opposti all'ingiustizia e alla pulizia etnica perpetrate contro la popolazione di Gaza, è naturale che io sia stato incarcerato. Vi ringrazio di cuore per essermi stati vicini e per il vostro sostegno, che mi ha dato l'energia, la motivazione e la forza di affrontare con pazienza il resto della mia pena. Sto bene e sono in buona salute, sono molto orgoglioso di me stesso per aver detto la verità e non ho paura di ciò che è successo. Rimango fiducioso che attraverso l'appello sarò scagionato dall'accusa di terrorismo. Non sono un terrorista, sono semplicemente un palestinese che desidera di riappropriarsi dei suoi diritti rubati, vivere in sicurezza ed essere indipendente come tutti gli altri popoli del mondo. Grazie di cuore a tutti e grazie a ogni italiano libero e onesto che ha simpatizzato con la mia causa e mi ha sostenuto, anche solo con una parola. Grazie a tutti coloro che si sono uniti a voi, italiani, arabi e persone di altre nazionalità. Grazie di cuore. Lunga vita alla Palestina, libera araba, dal fiume al mare. Dopo la condanna ha anche scritto: pensavano che fossi stato incarcerato, mi sarei arreso. La condanna al carcere ha solo rafforzato la mia determinazione a difendere i miei diritti e quelli del popolo palestinese. Non mi discosterò dal mio cammino finché non avremo raggiunto la libertà e l'indipendenza. Prima della sentenza assurda che gli viene data, Ahmad scrive anche: se anche mi vorranno rinchiudere dietro 1000 porte blindate, rimarrò sempre a dire Palestina libera, Gaza libera. Per questo oggi vogliamo chiedervi di scrivergli. Una lettera può provare a rompere l'isolamento del carcere, fa arrivare calore, affetto e solidarietà. Ricorda ad Ahmad che fuori ci sono persone che continuano a camminare al suo fianco. Per scrivere ad Ahmad l'indirizzo è Casa di Reclusione Rossano, Contrada Ciminata 1, CAP 87064, nome Ahmad Salem. Facciamogli arrivare parole pensate.

0: Ciao Vincenzo, mi senti?
1: Ciao, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori.
0: Grazie di
1: Sento
0: averci
1: benissimo.
0: chiamato e ti lascerei la parola per il tuo consueto excursus su tutte le lotte che ci sono in Italia in questo momento.
1: Sì, che non demordono per niente, sono pieni, come dire, in ogni località le iniziative, anche a fronte di qualche tipologia di feste, di festival, dei film corti, non corti e quant'altro, e soprattutto la partecipazione, la convivialità, questo è il punto importante. Ma tutto questo si incrocia con le giornate contro il nucleare civile e militare, perché da ieri l'anniversario di Hiroshima e il 9 di agosto quello di Nagasaki. Quindi sono veramente centinaia le iniziative che avranno questa tipologia, e insieme il fronte della guerra, il sostegno alla Palestina e quant'altro, e avranno il culmine con domenica 9 di agosto, quando ad Aviano, sapete che è una delle grandi basi USAF, oltre che NATO, in cui ci sono le bombe atomiche, quindi ci sarà un grosso corteo oltre la regione Veneta, insomma, no? Quindi vi parteciperanno molte delegazioni da tutta Italia. Ma insieme a questo, ovviamente, c'è un fine settimana molto caratteristico giù a sud, invece agli antipodi, giù dove a Messina ci sarà un corteo a carattere nazionale l'8 di agosto. Ovviamente il problema è il ponte, ma oltre il ponte ovviamente quello che è la continuità delle servitù militari energetiche che invadono la Sicilia e non la fanno mai decollare da ogni punto di vista. E poi già si annuncia a Taranto per il 21 di agosto, c'è cioè una data ancora molto prematura, ma insomma vale la pena annunciarlo, che è il giorno di apertura dei giochi del Mediterraneo, che verranno purtroppo contrastati da quello che avviene come dire, nello stesso luogo dove ovviamente la sofferenza dei lavoratori dell'ex Ilva, la non risolta questione dell'acciaio e della vita delle persone, visto cosa danni procura. Per cui varie tipologie di sindacalismo di base, in particolare le varie sigle dei COBAS, si danno appuntamento in modo da contestare l'apertura di questi giochi che verrà fatta dalla signora Meloni. E ancora, un dato che nessuno riporta da ogni punto di vista comunicativo è quella che finalmente è uscita la sentenza per il nostro caro compagno palestinese Hanan Hayesh, che è stato condannato a 5 anni dal tribunale dell'Aquila. Se la sono presa comoda, hanno voluto le proroghe e ovviamente nessuno riporta i contenuti di questa sentenza, che sono, come dire, già stati scritti prima di fare il processo, che non hanno tenuto conto del diritto di resistenza di Annan e quant'altro, e hanno mantenuto, come dire, la complicità del governo italiano a fronte della storia che intreccia tra accordi e non accordi con Israele. Volevamo dirlo tutto questo perché noi diffonderemo invece i contenuti di questa sentenza e il ricorso che sta per essere inoltrato per fare l'appello. Ma visto che la radio, meno male, e come sempre, sta mandando in onda il nostro caro Guccini, che è stata tra le colonne sonore della mia generazione, della generazione del Vietnam, e volevo ricordarlo a proposito anche della tra virgolette scelta di morire il giorno di Hiroshima, con quella bellissima canzone che fu un brano appunto da noi sempre ricordato e cantato, che è "Noi non ci saremo", a proposito appunto della bomba, che in sintesi dice "vedremo soltanto una sfera di fuoco sotto il sudario si stenderà tra cielo e terra per mille secoli almeno, e noi non ci saremo. E capire bene quant'era prematura e indicativa, ovviamente premonitrice, visto che oggi nelle guerre attuali si minaccia facilmente il ricorso alla bomba nucleare, ma Guccini non lo vogliamo ricordare solamente per questa, perché i suoi brani sono estremamente iconici, per non dire quella del bambino nel vento, della locomotiva, l'avvelenata, ma in particolare Dio è morto, dove chiarisce che quella generazione, la mia, la sua, era una generazione che non crede in nessuno dei miti della patria, dell'eroe, ovviamente, e che sostiene, come dice lui, nei campi di sterminio Dio è morto, e appunto ieri erano i campi di sterminio, oggi è il genocidio in Palestina e quant'altro. Quella canzone in particolare fu censurata dalla RAI, che non capivano niente, erano proprio fobici da ogni punto di vista, mentre in contemporanea la Radio Vaticana la trasmetteva, voglio dire, immaginate quanto è nel corso della vicenda umana, quella cosiddetta divina o quella religiosa, lui indicava una speranza in quella canzone. Non avevano, come al solito, capito niente, erano coi paraocchi, come sono, peggio ancora oggi, quando vogliono mettere in campo il Milcom Pop. Quindi tributo al nostro caro Guccini per quello che ci ha indicato attraverso le sue poesie, attraverso il poeta Guccini e attraverso quelle storie che noi abbiamo introiettato e cercato di essere coerenti con quelle indicazioni. E arriviamo invece alle iniziative, che ce ne sono tante, le ho detto, si incrociano con quelle del rifiuto del nucleare civile e militare nella giornata di Hiroshima e Nagasaki, e ieri sono cominciate, perché era l'anniversario, ovviamente, di Hiroshima e Nagasaki, e quindi a Brescia c'è stata un'iniziativa, a Torino idem, a Piazza Carignano, a Milano, provincia di Venezia, sotto il municipio, a Trieste in Piazza dell'Unità, a Palermo nelle nuove officine della Zizza, a Padova a Palazzo Moroni, a Rovereto nell'indicazione di Rovereto città della pace, a Cervia idem, no more Hiroshima e Nagasaki, a Verona sull'Adige per il ricordo di Hiroshima e Nagasaki, idem a Casale Monferrato, a Savona e a Venezia presso il Forte Marghera il ricordo di Hiroshima e Nagasaki, e a Savona, cominciato ieri e si conclude oggi alle 17:30 al Palazzo Riviere vicino a Piazza Duomo, ci sarà la mostra dell'artista di Gaza Hanan Al-Haizizza, dal titolo La mostra La sedia vuota, e a Cassignano in provincia di Ancona dal 6 da ieri fino a tutto l'11 di agosto dalle ore 21 la rassegna dei film Palestina Mon Amour 2, e quindi queste erano iniziative che si sono svolte ieri, che affrontano ancora oggi e ancora nei giorni successivi, mentre oggi venerdì intanto l'appuntamento di Roma, perché alle ore 17 siamo tutti convocati a Piazza Capranica, poi faremo un breve corteo fino a Piazza Montecitorio con il solito appuntamento settimanale, e questa volta il titolo è Governo complice delle multinazionali e delle mutilazioni che a Gaza hanno già coinvolto 50.000 bambini. E mentre a Dolo alle ore 18 a Piazza Cantiere ci sarà un flash mob Hiroshima mai più, altrettanto si farà a Comerio sempre alle 18 presso Villa Tatti, e ugualmente a Varese alle ore 18 in Piazza Montegrappa, mentre a Bra in provincia di Cuneo alle ore 18 in via Cavour ci sarà un presidio dal titolo 1030 giorni di genocidio a Gaza, mentre ad Alghero comincia oggi, finisce domenica 9 alla Galleria Bonaire, la mostra Per la Palestina contro il genocidio, mentre a Monte Prandone dal 7 si conclude il 16 agosto presso la sala Ex Codici alle ore 19 la lettura dei racconti sulla Palestina 5,7 chilometri grida nel silenzio. A Rogliano in provincia di Cosenza alle ore 19 presso il Reverge Pub ci saranno note musicali per la pace, mentre a Riva del Garda presso il cortile della Rocca alle ore 21 ci sarà un lessico musicale su Hiroshima e Nagasaki, mentre purtroppo da ieri sono continuati i raid nei confronti della Cisgiordania, che per fortuna non hanno fatto morti ma almeno 60 feriti. Sapete che intanto 27 sono i morti fino a ieri presso Gaza nei raid che l'esercito e l'aviazione israeliana non hanno mai smesso di perseguitare il popolo palestinese, in particolare quello di Gaza. E arriviamo a sabato 8 di agosto, dove intanto a Milano, nella continuità dei sabati in piazza per la Palestina, anche questo sabato 8 agosto alle ore 18 in piazza San Babila, sul titolo ci sarà il corteo sul titolo La tregua è un inganno, solidali con i prigionieri palestinesi in Italia, mentre a Parma alle ore 21 presso l'Arena D'Azeglio verrà presentato il film Palestina 36. A Barenna alle ore 10 presso i giardini Martiri della Libertà ci sarà presidio nei confronti del sionismo, sul titolo Ilario sta per il lago, Lario non diventerà un resort per il sionismo, mentre negli altri luoghi che adesso vi indico ci saranno le iniziative, ovviamente in particolare sul titolo mai più nucleare nell'anniversario di Hiroshima e Nagasaki. Questa avverrà a Livorno alle ore 9 in Piazza Grande, a Torino alle ore 11 in Piazza Carignano, a Trezzadadda in Piazza Gorizia, a Sartirana, Lomellino, a Sondrio e a Voghera alle ore 9 e poi ancora una volta a Torino, sì, anche alle ore 18 saranno ancora in piazza contro il nucleare. E arriviamo a domenica 9, capire il numero di iniziative che ci sono veramente importanti in questo arsura dei 40 e passa gradi. A Genova, in piazza Matteotti, alle ore 21 verrà proiettato il film Palestina 36. Ad Aviano, lo ricordo, l'ho già detto all'inizio, nel culmine delle iniziative, domenica 9 è la giornata, l'anniversario di Nagasaki, la seconda bomba, e non gli è bastata la prima agli americani, ma sono fatti così ovviamente, eccetera, gli americani, ma ovviamente anche tutti i militari, tutti i guerrafondai sono fatti così. E quindi, lo ripeto, alle ore 10 ci sarà un grande corteo che circonderà la base USAF. Mentre a Roma, appunto nella giornata di Hiroshima e Nagasaki, alle ore 9 presso il Pantheon ci sarà una manifestazione che ricorda appunto quanto accaduto a fronte della bomba sganciata nel 1945 contro la popolazione giapponese. A Casalecchio sul Reno alle ore 19 ci sarà un presidio sul titolo Mai armi nucleari mai più. A Mira alle ore 21:30 presso la piazza 9 Martiri ci sarà un flash mob sul titolo sempre nucleare mai più, e a Longare in provincia di Vicenza alle ore 8:30 ci sarà un sit-in davanti alla base, all'ex base AFI Pluto, che è un'altra delle basi nucleari che è stata in parte esautorata. E a Catania alle ore 19:30 in piazza Federico di Svevia si presenterà il libro Luce del risveglio, che è della nostra cara Albanese. E a Sassari alle ore 21 si tornerà in piazza Italia, dove le realtà sassaresi per la Palestina ormai ogni sabato si ritrovano. E a Roma, presso il parco Torrione di Prenestino, in via Prenestina 73, ci sarà il Festival di Human Rights. E quindi in questo festival, che è fatto di film, questo 9 di agosto saranno dedicati a due film per la Palestina. E arriviamo ad allungarci un attimino, perché probabilmente non avremo la possibilità di dircele le altre iniziative che ci sono fino

di persone. Poi, sempre a Firenze, è l'anniversario della liberazione di Firenze del 44. E ci sarà un presidio sul titolo ora, Firenze libera dal 44, ora tocca alla Palestina. Tutto questo alle ore 21 nella piazza dell'Isolotto. Mentre sempre l'11 appoggi Bonsi presso l'Arena Garibaldi alle ore 21 ci sarà la presentazione del film Palestina 36. E arriviamo al 13 dove a Ravenna presso la Rocca Brancaleone alle ore 21 verrà appunto pure qui proiettato il film Palestina 36, mentre il 15, proprio il giorno di Ferragosto a Fano, verrà srotolato il sudario dei bambini di Gaza, sapete sono migliaia e migliaia di bambini con le facce eccetera eccetera, che verrà portato in giro per Fano, soprattutto alla Marina di Fano, e l'appuntamento è alle ore 10 presso la passeggiata del Lido Azara, che è presso il faro porto, e verrà poi portato a mano come un grosso bandierone lungo la spiaggia, e sarà difficile non scorgerlo o avere un attimo un pensiero su quello che sta succedendo ai bambini, in particolare alla popolazione di Gaza. E poi dal 16 fino al 23 di agosto a Supino ci saranno 60 studenti e studentesse che si incontrano presso il centro Bab al-Shams, che è un centro dell'Assopace, in modo che questi 60 studenti e studentesse sono palestinesi e che si incontreranno con il movimento dell'Assopace per affrontare, ovviamente ritrovarsi e affrontare i problemi relativi alla loro permanenza qui in Italia. Questo è l'excursus delle attività che ci sono in particolare in questa situazione così accaldata, ma così presente, voglio dire, partecipe delle vicende della Palestina. In questa settimana vogliamo mettere in evidenza che in Cisgiordania ovviamente è sorta una resistenza che fa a pezzi con le paure e le preoccupazioni che ci sono state negli autoctoni, nei palestinesi, che ovviamente costretti a uscire o fuggire o essere deportati dalla loro terra natia, mentre nella località di vicino a Nablus è sorta questa speranza di resistenza da parte degli autoctoni, dei contadini, dei lavoratori, della popolazione palestinese che ogni giorno viene messa a repentaglio della vita da parte dei coloni armati e da parte dell'esercito che sostiene i coloni. E a proposito di questa resistenza già in corsa, ci sono stati in quest'ultima settimana 40 arresti a Tel e altrettanti 200 in tutta la Cisgiordania. La resistenza di Tel denuncia l'ANP che sostiene di aver ormai abbandonato la difesa dei palestinesi sottoposti a espropriazioni e deportazioni. La denuncia è talmente pesante, sostengono che invece di sostenere i palestinesi collaborano con l'esercito israeliano, e tanto che è stato anche in questi ultimi giorni invaso il campo di Khalkhivia, e purtroppo non c'è stata nessuna risposta da parte dell'ANP, da parte del leader Abu Mazen, che penso che stia sostanzialmente tutelando la sua struttura politico-militare e se ne frega delle condizioni dei milioni di palestinesi, tanto che sta preparando le elezioni per il novembre di quest'anno, del 2026, non si capisce come e quando, in una situazione disperata e via di seguito, ma cercherà in tutti i modi di dire che il suo partito ha vinto le elezioni e quindi si può candidare, come dire, a gestire che cosa non si sa, visto che il presunto due popoli, due stati si ritorce completamente

0: nei confronti del popolo palestinese, che non avrà mai uno Stato se avrà questa testa, dall'altro, questa struttura, questa organizzazione che praticamente ha abbandonato i palestinesi. Nello stesso tempo c'è un appello dei lavoratori del sindacato, in questo caso però dei lavoratori delle poste, che rivolgono ai sindacati di tutto il mondo, e quindi di sostenere la loro attività di sostegno alla resistenza di Tel e del popolo della Palestina, e non abbiamo fatto mancare, ovviamente, almeno dal punto di vista scritto, ma poi i sostegni avvengono in tanto modo, compresa finanziamento delle attività sanitarie, in particolare ovviamente assistenziali da questo punto di vista. Però è importante che ci sia stato appunto questo sindacato che è attivo, voglio dire, in particolare, che ha nel mondo appunto ancora la consegna dei pacchi, delle attività di comunicazione, insomma, e quant'altro, che sostenga appunto pubblicamente la resistenza di Tel, che appunto ormai è un passaggio indicativo riconosciuto da questo punto di vista. E l'altra porcheria che c'è, ma non finiscono mai di esserci le porcherie, all'inizio della settimana c'è stato l'accordo tra l'Europol e Israele per lo scambio dei dati personali. L'Europol è questa polizia a carattere europeo che controlla ovviamente i nostri dati personali, e ovviamente dando i dati personali europei di tutti i cittadini che sono sul territorio europeo, non fa nient'altro che Israele fa la selezione di questi cittadini, compreso noi stessi, in cui verremo sottoposti, come dire, a minaccia, perché siamo filo palestinesi dichiarati, ma soprattutto ne soffriranno i palestinesi presenti in Europa, con ovviamente l'evidenza di poter essere espulsi dall'Europa con qualsiasi motivo, e quindi c'è una riduzione sui diritti universali. E 27 parlamentari europei hanno già minacciato, ovviamente, o quantomeno indicato che questo accordo va respinto e va liquidato da ogni punto di vista, e noi siamo ovviamente concordi con loro, perché non se ne può più della subalternità, della complicità di Israele, dell'Europa e dei singoli paesi con il criminale Stato di Israele. Ne avvengono di tutto e di più ogni giorno, e a noi ci compete almeno di poterli denunciare. Grazie.
1: Grazie Vincenzo per questo excursus lungo, anche che ha coperto le prossime settimane, dove forse la radio si prenderà una piccola pausa, e ci sentiamo al rientro. Grazie mille.
0: Senz'altro. Un saluto. Grazie, ciao. A te, buona giornata e buone piccole ferie a tutti,
1: sì,
0: quanti.
1: Grazie, ciao.

0: Allora, se tutto funziona, siamo al telefono con un compagno. Intanto vediamo se mi senti. Mi senti?
1: Io ti sento bene.
0: Ah, bene, questo mi fa molto piacere. Con un compagno della radio, del Policlinico, di Casale Alba 2, insomma, tanta storia alle spalle, sentiamo perché ci racconta oggi tutte le prime pagine dei giornali. Prime pagine, dire poco, prime pagine, pagine interne, si parlano della morte di Francesco Cuccini, anche insospettabili, che no, pensi però non si dovrebbero appropriare di questa memoria. Quindi abbiamo letto alcune cose, però ci faceva piacere una voce più vicina che ci raccontasse qualcosa di più di questa figura, anche in relazione a questa radio, a questi movimenti.
1: Sì, se... Sì, se, tanto devo dire, insomma, la vicenda che mo, cioè, racconterò, insomma, cercherò di riportare, Radio Onda Rossa c'è, cioè, dentro fino al coro, nel senso che è stata una protagonista. Si riferisce praticamente questa storia tanto tempo fa, parliamo dei primi anni 80. E magari prima di parlare un attimo dei Cuccini, del rapporto, insomma, che abbiamo avuto in quel periodo con lui, dico due parole sul contesto in cui,
0: sì,
1: si è svolto. Allora, nel novembre 1979 furono arrestati tre compagni del collettivo del Policlinico a Ortona, che è un paese, diciamo, che sta sulla costa adriatica del abruzzese, dove dentro un furgone attrezzato a camper furono trovati, diciamo, in possesso di due lanciamissili, teoricamente due lanciamissili terra-aria, insomma, e quindi diciamo c'è stato questo arresto, e potete immaginare, insomma, in quel periodo, fra l'altro, uno dei tre compagni era Daniele Pifano, che ovviamente diciamo era un esponente del primo piano, insomma, dei comitati autonomi, c'era stata la lotta del Policlinico, insomma, stava sempre sui giornali, e quindi potete immaginarvi, insomma, tutta quanta la canea della stampa sul ritrovamento di questi lanciamissili lì dentro. La versione che dettero questi compagni del possesso di queste cose all'inizio fu che loro stavano andando, era novembre, stavano andando alle Tremiti in vacanza, e che sull'autostrada avevano trovato questi due, questo scatolone sull'autostrada, l'avevano caricato, una volta aperto questo scatolone avevano trovato questi arnesi che loro avevano scambiato per cannocchiali, e quindi praticamente l'avevano caricati, e quella era la versione, ovviamente una versione diciamo poco credibile, e quindi praticamente potete immaginare pure nel movimento romano ci furono subito un'assemblea, ci fu subito comunque una presa di posizione, insomma, dell'assemblea cittadina che si fece, del collettivo, dei comitati autonomi, della radio, in cui si diceva: vabbè, se hanno detto che sono cannocchiali, per noi rimangono cannocchiali fino a nuove notizie che arrivarono, perché praticamente ci volle qualche giorno, forse pure di più di qualche giorno, perché il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina facesse un comunicato ufficiale nel quale si dichiarava che questi tre compagni arrestati erano comunque amici del popolo palestinese che si erano adoperati in diverse iniziative di solidarietà e che quei lanciamissili sostanzialmente erano roba loro, che in quanto non funzionanti stavano rientrando in Palestina. E questo chiaramente mise fine, almeno per quanto ci riguardava, a tutta questa incertezza, perché era ovvio che insomma quello che stava succedendo, quello che era successo, era in relazione alla solidarietà con il popolo palestinese, però insomma non si capivano, insomma almeno ufficialmente non c'erano i contorni. Quindi questo è un po' il quadro che ci fu. Da ricordare, insomma, siamo nel 79, quindi un anno dal rapimento Moro, nell'80 c'è la strage di Piazza Bologna, una situazione completamente, una cappa terribile di repressione, di militarizzazione a tutti i livelli del territorio. Io mi ricordo che al Policlinico praticamente erano fissi due blindati all'entrata, sia di Viale del Policlinico sia di Via Regina Elena dall'altro lato. Quindi questo insomma un po' il contesto in cui avvenne questa, da dove partì questa storia. Poi dopo, insomma la faccio pure breve, ci fu il processo, il primo processo di primo grado che venne fatto a Chieti per competenza, e con una grossa mobilitazione, insomma, mi ricordo dal Policlinico partirono due pullman dei lavoratori che in sostegno, diciamo, ai compagni arrestati furono fermati sull'autostrada, li fecero arrivare quando il processo praticamente era finito, insomma le solite questioni. E quindi chiaramente era un momento pure che per un collettivo dei lavoratori presenti dentro l'ospedale gestire questa situazione insomma non è stato semplice, però insomma questo era un po' l'antefatto della vicenda. I compagni furono condannati a 7 anni e dopo circa un anno ci doveva essere questo processo di appello che si teneva sempre per competenza, diciamo, all'Aquila. Quindi quello che si pensava tra i comitati, il collettivo Policlinico, la radio, insomma comunque organizzare una serie di iniziative in sostegno di questi compagni che stavano comunque in galera, e quindi così si era pensato, diciamo, fare un concerto. Inizialmente il concerto da farlo a Roma per preparare la mobilitazione e l'andata in massa, diciamo, all'Aquila per questo processo. Fatto sta che non c'erano alcuni nomi che avevano dato la disponibilità, però bisognava un po' rimpinguare questi partecipanti. E anche, diciamo, con un'iniziativa abbastanza così estemporanea, diciamo, potremmo provare con Guccini. Mo, Guccini però insomma non era un personaggio di ambito romano, non stava a Roma, quindi non si conosceva, insomma non c'erano contatti diretti. Però con una cosa un po' di incoscienza eccetera, ho detto vabbè, se ci dobbiamo provare proviamoci. E a quel punto praticamente ho preso la macchina e sono andato verso Bologna, poi non sapevo neanche dove andare effettivamente per cercare Guccini, e comunque l'unico indirizzo conosciuto era via Paolo Fabbri 43, certo, che era quel coso. Quindi arrivai, diciamo, a Bologna con questa macchina e andai a via Paolo Fabbri 43 e bussai. Ho bussato e praticamente mi ha aperto la madre dei Guccini, mi ha detto: no, ma dice Francesco, dice, è uscito poco fa, è andato all'osteria, mi sembra la Vito si chiama, una delle osterie di fuori porta, insomma, di Bologna. E quindi andai in questa osteria, no? Anche col senso di, ma sto vedendo i luoghi, insomma, dove dei canzoni dei Cucini, no? Via Lalo Fabbri, osteria di fuori porta. E quindi andai a questa osteria e mi hanno detto, dice, no, guarda che guarda, è andato via proprio adesso, è andato a Pavana, che è questo paesino che sta su l'Appennino Tosco-Emiliano, e dice, quindi è partito. E quindi a un certo punto, insomma, parto pure io e vado a questo paesino, insomma, che non è vicino a Bologna, insomma, ci si mette più di un'ora per arrivarci. Quindi andai lì, però sono arrivato a mezzanotte, quindi non ho detto, appunto, dove vado, eccetera. Quindi a quel punto non ho dormito dentro la macchina, ovviamente mi sono svegliato molto presto e ho fatto passare un po' di tempo. Intanto ho chiesto dove era la casa dei Cucini e me l'hanno indicata, e lui abitava in questo casolare, insomma, dentro il paese, ma comunque un casolare abbastanza dimesso, insomma, niente di molto appariscente, così. Aspettai che fossero un po' le 8:30, eccetera, così, e ho bussato. A un certo punto c'erano tutte le persiane chiuse, si stava aprendo la persiana, e si affaccia lui, diciamo, con una faccia assonnata, chiaramente. Io ho detto, guarda, sono un compagno di Roma, avrei bisogno di chiedere una cosa. Lui mi ha guardato un po' così, un po' scocciato, insomma, chiaramente, giustamente pure, e poi mi ha detto, dice, vabbè, dai, dice, vieni dentro, ci facciamo un caffè. E sono entrato in questa cucina, una cucina contadina, il tavolo grosso al centro, gli adesivi attaccati al frigorifero, insomma, una cosa così. Fa il caffè, si mette lì, intanto girava sta ragazzina, diciamo, intorno, che era culo dritto, insomma, la figlia. Dice, lei è culo dritto, senti, se vede il torrente, insomma, mi raccontava un po' queste cose qua. A che praticamente io gli dissi, senti, guarda, c'è stata questa storia qui di questo processo, noi avevamo intenzione a Roma, insomma, di fare un concerto, volevamo avere la tua disponibilità. E lui mi disse, dice, guarda, io ci verrei pure a fare questa cosa, però a Roma non posso perché c'ho un concerto fra 2 mesi a Roma e non posso fare un altro concerto prima, anche così, benefit, diciamo, su una questione del genere. E che io ho detto, guarda, vabbè. E lì non sapevo più che dire, perché a quel punto e a un certo punto mi è venuta un po' così un'idea, ho detto, ma se noi il concerto lo facciamo direttamente all'Aquila, dove c'è il processo, e dicendoglielo, ma anche sapendo che, insomma, non so se poi tecnicamente era possibile farlo. E quindi praticamente lui disse, beh, dice, all'Aquila non ci sono mai stato, in effetti, dice, potrei pure venire. A che io gli dissi, guarda, se mi dici che vieni, noi organizziamo, però devi essere sicuro, cioè, se c'è qualche problema dimmelo subito. Dice, no, io lì verrei. E quindi prese questo impegno. Quando tornai a Roma, tutti quanti, insomma, erano molto scettici, si diceva, ma Cucini viene qua, così via. E siccome mancava, insomma, a sta data mancava più di un mese, insomma, e quindi dice, no, ma questo è possibile, ma tu ritelefona, gli dici se è vero, perché se conferma, eccetera. Quindi io ritelefonai e gli dissi, ma cioè, vieni a sto coso. Lui la prima volta mi disse sì, vengo, io ti ho detto di sì, Però insomma gli altri spingevano tutti, lo richiamai un'altra volta e lui si incazzò molto, dice ti ho detto che vengo, basta, non mi sta al coso. E questa insomma è stata la questione. Dopodiché praticamente è iniziata tutta la vicenda per organizzare questo concerto, per cui non è che avevamo, sì, conosciamo qualcuno là, qualche compagno, insomma. E comunque cominciamo una serie di viaggi all'Aquila e praticamente andiamo a chiedere intanto per il posto dove poteva essere fatto, e quello che individuammo era questo che ancora c'è, il cinema più grande, anche più importante, insomma, dell'Aquila, che sta proprio al corso. E andammo lì e chiedemmo un affitto di questo adesso cinema teatro, anche se, cioè, non dicendo bene, dicendo genericamente un concerto. E alla fine praticamente concordiamo questa storia dell'affitto di questo cinema. Dopodiché praticamente questo cinema, chiaramente la Digos si fece sentire, e ci arriva subito dopo la cosa che non ci davano più al cinema. E là ci sono state un'altra serie di viaggi per l'Aquila per riuscire, diciamo, a ottenere questo cinema. Alla fine, diciamo, l'abbiamo convinto più o meno con le buone e cattive a questo cinema ormai ci aveva dato e doveva mantenerlo. E quindi praticamente una volta ottenuto, diciamo, il posto, partimmo una settimana prima questa, non so come chiamarla, eravamo in tre, diciamo che erano già stati collaudati nel corso del primo processo che era stato fatto a Chieti, anche lì andammo una settimana prima, e eravamo, oltre a me c'è stava Francone, che era uno storico compagno del collettivo del Policlinico, che da chi anni che non c'era più, il papà di Mario e Danilo, insomma, chi li conosce, e Lillo, non mi ricordo se Lillo a quel tempo era presidente della radio, diciamo, comunque era un compagno proprio internissimo alla radio, come anche io, tra l'altro. E quindi praticamente andammo lì e la settimana prima battemmo a tappeto non solo l'Aquila, ma tutti i paesini intorno all'Aquila, con sti volantini sulla questione del processo, eccetera. Mi ricordo che davamo passaggi ai ragazzi che andavano a scuola, così dicevano: ma davvero che vi aggucini? Ma no, ma è un video, no? Guarda che viene sicuro, eccetera. E vabbè, niente, alla fine praticamente siamo stati sta settimana. Nel corso di questa settimana avevamo individuato questa trattoria, diciamo, che era una trattoria che stava ai margini dell'Aquila, era un posto dove, insomma, ci avevano un po' indicato, così, semplicissimo. Là c'erano due piatti solo, due primi, che erano la matriciana e la carbonara, dopodiché c'era la carne al brace, formaggio e prosciutto, solo questo era, così si pagavano due soldi. E noi andavamo lì, insomma, a mangiare tutti i giorni in questa settimana, dove sono successe 2000 cose, ma insomma le tralascio. E quindi viene il giorno di questo concerto, e non c'era solo Guccini, c'era Paolo Pietrangeli, c'era Giorgio Locascio, diciamo che era un cantautore che in quel tempo a radio mandava spesso, entonces, la canzone è uno, è quello che ha fatto la "E alzo il profumo dei vostri fiori bianchi", che si riferisce ai candelotti della polizia, insomma, questa era. E c'è stava un gruppo di Sinti, che era un gruppo rom, insomma, una cosa del genere. E ci fu questo concerto con questo cinema pieno all'inverosimile, proprio con un sacco di persone, che si è prolungata oltre la mezzanotte, insomma, in cui Francesco Guccini venne, come tutti gli altri, senza prendere una lira. Quello che abbiamo pagato è solo la benzina dalla macchina, perché lui non guidava, venne con un altro, e c'è poi questo concerto bellissimo che non credo manco sia stato registrato con lui, con Pietrangeli, con tutti questi altri diciamo cantautori del tempo. Dopodiché praticamente è finito il concerto e poi parecchi compagni, un sacco di gente, andammo tutti quanti a mangiare a questa trattoria che si trovava abbastanza in campagna, e quindi partì questa carovana di macchine che erano insomma almeno una ventina di macchine, e però poi la notizia si diffuse e lì venne un sacco di gente, ma soprattutto ragazzi dell'Aquila, insomma, che, e quindi dopo aver mangiato, bevuto lì c'è stata tutta una discussione, una specie di assemblea sulla musica, dove Guccini fu anche contestato, c'è stata la gente che diceva ma tu sei famoso, io no, ma io sono meglio di te, insomma tutta un po' anche risalente a quel periodo, insomma una cosa bellissima, insomma tutta praticamente quasi tutta la notte lì con un sacco di gente dell'Aquila, un sacco di compagni di Roma che fecero diciamo questa serata insomma in questo modo, e poi andò diciamo è finita che andò pure dopo la ricompagna in albergo, insomma il concerto finisce lì. Volevo dire questo insomma un po' il racconto diciamo di come abbiamo conosciuto diciamo Francesco Guccini, di come in quell'ambito diciamo si è prestato comunque a quel concerto su un tema che era abbastanza diciamo scabroso per la stampa, per i mass media, insomma che comunque era sempre un processo sulla questione di ritrovamento insomma comunque di lanciamissili. Io l'ho fatta molto corta, però volevo fare solo, non dico molto lunga, però volevo fare solamente puntualizzare diciamo una cosa, perché questa storia di questa vicenda di questi tre compagni, di questo ritrovamento è una questione che ancora si trascina sotto certi aspetti ad oggi, e faccio riferimento per esempio alla questione, avete visto le polemiche che ogni anno ci stanno, no? Quest'anno con la Meloni che non dice che quella di Bologna è stata una strage fascista, o la Russa che dice beh però su questa cosa ancora bisogna indagare. Dietro queste dichiarazioni c'è praticamente il sostenere da parte di questi individui di una ipotesi diciamo anche diciamo supportata dai servizi segreti e comunque dalla destra, per cui ipotesi senza alcun fondamento giuridico, smentita dalla stessa magistratura, per cui praticamente la strage di Bologna sarebbe stata una forma di vendetta da parte delle organizzazioni palestinesi anche per questo ritrovamento insomma lancia missili. E quindi quando la Russia dice bisogna ancora cercare, quelli dicono perché loro ancora continuano a cercare di togliersi dalla matrice fascista diciamo questa strage. Questa è una questione diciamo che è stata non solo si trascina più oggi, ma che la radio pagò molto duramente, perché poi nell'82 insomma ci fu questa bomba messa alla radio, la cui matrice era abbastanza chiara, di carattere diciamo di origine insomma sionista. Questo tanto per far capire come poi le questioni sono intrecciate e sicuramente non nascono da adesso, insomma, e che c'è sta questo filo rosso che vede diciamo la radio, ma insomma tutto quello che era, quello che è diciamo, il movimento romano e comunque a fianco del popolo palestinese. Ora io insomma ho detto alcune cose, solo alcune cose di quel periodo. So che ci sono diversi compagni anche che insomma si sono vissuti quei momenti e che forse vorranno pure comunque intervenire, quindi se non hai altro io magari la chiuderei qua.
0: No, io intanto ti ringrazio sia di averci ricordato un po', tra l'altro il 2 agosto è appena, cioè siamo, l'abbiamo appena superato, quindi di averci ricordato un po' questi fili che si trascinano di cui ancora ci dobbiamo liberare. E poi anche dai, questo racconto che hai fatto stupendo di Guccini inserito in un contesto che poi è completamente diverso da quello molto edulcorato che c'è sui giornali di oggi, che ne danno cioè forse ne raccontano anche la figura più recente, ma comunque lo appiattiscono molto, un melting pot, cioè una pappa totale, insomma. Quindi grazie di averci chiamato, ce l'hai raccontata benissimo. Vediamo se riusciamo a raccogliere altri interventi o se magari oggi o nei prossimi.
1: Sì, no, l'unica cosa che volevo dire, guarda, che cioè io alla fine, cioè chiaramente Guccini mi ha accompagnato in tutti i passaggi, diciamo, della mia vita, quasi a fianco, insomma. Ora pure su alcune dichiarazioni, io non è che sono sempre d'accordo con lui, no. però, diciamo quello che ha dato nel suo modo, nelle sue forme eccetera, però è uno che ti sei ritrovato comunque a fianco in questo momento così difficile che abbiamo attraversato e che comunque lì si è schierato su questa questione, quindi insomma comunque credo che debba almeno essere ringraziato per questo, insomma, dai compagni di tutto il movimento, anche soprattutto della radio, insomma. Ok, ciao, ti saluto.
0: Grazie mille per il tuo contributo, grazie.
1: Ciao,
0: ciao.

0: Ciao a tutte e tutti, allora siamo a Messina in piazza per le strade del centro, questo corteo no ponte dell'8 agosto, c'è una buona partecipazione, siamo intorno alle 5.000 persone e c'è molto caldo, quindi purtroppo anche questo ha fatto un po' da deterrente, però c'è tanta determinazione, soprattutto ci sono tante persone, tanti collettivi da entrambi i lati dello stretto, in questi giorni, in questi mesi tante realtà della Calabria, della Sicilia e non solo si sono unite per dare vita a diverse assemblee del sud che hanno messo in discussione non solamente il ponte ma anche il sistema che il ponte genera e il modo in cui le risorse vengono drenate da infrastrutture, servizi e welfare che purtroppo da queste parti è una questione molto delicata. Nei giorni scorsi Salvini ha fatto un'altra dichiarazione roboanti, come sempre ha detto che poserà la prima pietra entro le elezioni, l'AD di Stretto di Messina S.p.A. Pietro Ciucci ha detto che concluderà il ponte entro il 2033. Sono tutte promesse roboanti che la Stretto di Messina S.p.A. e Salvini fanno ciclicamente e che puntualmente per fortuna vengono sconfessate. Vedremo che cosa succede. Da queste parti c'è l'impressione che siamo un po' un punto di svolta, anche perché il leader autorizzativo per l'ennesima volta è arrivato a uno spartiacque, per cui nei prossimi mesi ci dovranno essere le pronunce del CIPES, del Comitato Interministeriale e della Corte dei Conti, che già un anno fa ha bocciato il progetto ponte. Pochi giorni fa c'è stata l'approvazione del progetto da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su cui Salvini aveva operato chirurgicamente per rimuovere le parti contrarie al ponte. Staremo a vedere, è però un corteo che racconta anche tanto altro, un corteo che parla di contrarietà allo sfruttamento energetico estrattivista della Calabria, parla di tutela della Costa Viola, parla di contrarietà all'eolico, parla di contrarietà al rigassificatore a Gioia Tauro, così come parla di acqua pubblica a Messina, parla di rivendicazioni di trasporti, di sicurezza, soprattutto dal punto di vista idrogeologico. Quest'inverno questi territori sono stati investiti da tante inondazioni, da tante calamità naturali e parallelamente, mentre non si riesce a mettere in sicurezza dal punto di vista idrogeologico e territoriale tutto il territorio della Calabria e della Sicilia, si spendono 13 miliardi per un ponte che di fatto poi non si vede mai, si tratta sempre di soldi che vengono spesi, di soldi pubblici spesi e del ponte non c'è neanche l'ombra. Si attende quindi una grossa mobilitazione per i prossimi mesi, quando ci saranno le pronunce e inizieranno gli espropri effettivi. Dalla radio chiaramente continueremo a raccontare tutto questo percorso. A breve manderemo anche una serie di audio, di contributi e di voci che abbiamo raccolto dalla piazza. E intanto un saluto a tutti e a tutte dal Corteo Ponte di Messina. 87.9 Radio Onda Rossa, siamo al corteo di No Ponte di Messina, oggi 8 agosto del 2026, siamo con un compagno del centro sociale Cartella di Reggio Calabria. Perché siamo qui oggi?
1: Siamo qui nuovamente per dire no a quest'opera e ai risvolti della politica di questo governo, che ha cambiato il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e nuovamente componenti ancora più vicini alle istanze pontiste, quindi quella che dovrebbe essere l'imparzialità di un organo che, tra l'altro, visto le ultime indagini, forse tanto imparziale non era. E quindi continuiamo a chiedere che quest'opera, uno, non venga fatta, due, quei fondi vengano destinati a opere che servono molto più al territorio, più piccole ma diffuse, tutte quelle che sono le istanze di mobilità, di assistenza alla persona, quindi la salute. Cioè, la Calabria ha dovuto chiamare medici da Cuba perché non riesce a fare bandi per assumere medici locali, e con tutto ciò che sono stati ben accolti dalle comunità, anche dal sistema pubblico, non vengono è arrivata una velina che non dovrebbero esercitare i medici da Cuba, chissà perché, quando sono molto ben formati e molto capaci.
0: Salvini ha detto che vuole posare la prima pietra entro le elezioni.
1: Infatti ogni volta quando ci sono le elezioni si ricordano di questa questione del ponte, sono 30 anni, però...
0: Ma quale pietra?
1: Ah, non lo so, sono tanti anni che dicono la prima pietra. Dicevano la prima pietra, sarebbe stata la variante di Gallitello, un progetto che era già previsto, che è stato spacciato per prima pietra, e tra l'altro poi non è stato neanche ultimato, quindi dal punto di vista paesaggistico è pure un po' non proprio. Tutta una serie di altre opere che, come il ponte, sono opere più di vedute, più di facciata, più di strutturazione finanziaria ed economica per la vera utilità della popolazione.
0: Grazie Francesco. 87.9 Radio Onda Rossa, siamo a Messina per le strade del corteo No Ponte, siamo con Patrizia, una compagna del Comitato Spontaneo per la Difesa della Costa Viola. Perché dire no al ponte oggi?
2: Beh, perché il ponte è un dispositivo, è uno strumento, una narrazione tossica che da un lato drena risorse economiche da quasi 40 anni con la Stretto di Messina S.p.A., e dall'altro lede anche la dignità dei nostri territori, perché ci racconta che serve un tipo di sviluppo che in realtà non serve a nulla e bisogna sempre costruire qualcosa per ottenere un obiettivo che in realtà non è quello che noi desideriamo come comunità di calabresi e siciliane.
0: Abbiamo raccontato dalla radio la vostra avvertenza, ci fai un punto della situazione adesso? Perché poi appunto il ponte è un sistema, non è solamente il ponte.
2: Sì, il Comitato Spontaneo per la Difesa della Costa Viola diciamo che combatte una battaglia che diremmo parallela a quella del ponte, perché è contro una iniziativa privata di Edison. Attualmente la situazione è di stallo, noi non ci siamo fermati, facciamo iniziative, continuiamo a fare eventi per sensibilizzare, ma dal lato istituzionale c'è stato un fermo della procedura di via di valutazione di impatto ambientale, che attualmente è ferma. Ci auguriamo che questo porti ad uno stop anche istituzionale, oltre quello civile che è già sentito, quindi attualmente diciamo che la battaglia continua, anche perché riguarda, come dicevamo prima, parallelamente a battaglie come quella contro il ponte, la difesa a priori dei territori contro speculazioni che sono solamente finanziarie e nulla più.
0: Salvini ha detto che entro le elezioni metterà la prima pietra del ponte, Occhiuto ha detto che la Calabria deve diventare un hub energetico, che cosa ne pensiamo?
2: La prima pietra, mi ricordo manifestazioni di quasi 20 anni fa che erano sempre contro la prima pietra, quindi fa molto sorridere, un sorriso chiaramente amaro. L'hub energetico sarebbe bello se fosse rispettoso dei territori e a vantaggio delle comunità, ma come sappiamo purtroppo la bugia delle rinnovabili è basata sempre su speculazioni private e su uno sfruttamento per accumulare energia e rivenderla sul mercato energetico, quasi mai per le comunità. Ci sono le comunità energetiche che sono un'altra cosa. E quindi insomma ci auguriamo che lo spirito del presidente della regione vada verso un obiettivo, ma sappiamo che in realtà si tende sempre a fare un po' l'interesse delle grandi aziende, quindi continueremo a sorvegliare insieme ad altri comitati come Controvento per stare sempre allerta, perché questo tipo di progetti lede appunto, come dicevamo, la dignità, perché sono basati semplicemente sull'esportazione di energia o sull'accumulo di energia per rivenderla sul mercato finanziario, quindi bisogna stare sempre un po' allerta.
0: Grazie Patrizia, i microfoni chiaramente dei nostri rimangono aperti a disposizione, buon corteo.
2: Grazie.
0: 87.9 Radio Onda Rossa, siamo qui a Messina per il corteo No Ponte, 8 agosto 2026, siamo qui con Vittoria della base Cosenza. Perché in piazza qui oggi dalla Calabria e da Cosenza?
3: Allora, per noi la questione No Ponte è veramente emblematica, cioè emblematica di come questo governo, ma anche i governi precedenti in generale, è un sistema economico che ha delle priorità completamente diverse dalle persone che realmente abitano i territori, e quindi il ponte è come uno schiaffo a tutte quelle persone che non riescono ad accedere alle cure, che non riescono a muoversi agilmente da un'area interna a una città, ma anche in generale a tutti gli ostacoli che noi troviamo nei nostri territori nella vita quotidiana, proprio perché il pubblico non funziona, proprio perché i finanziamenti vengono dirottati poi a grandi opere inutili che in effetti poi diventano fanno diventare i nostri territori dei corridoi logistici.
0: Quest'inverno la Calabria è stata investita da enormi inondazioni, calamità naturali, non è neanche la prima volta, e voi giustamente avete preso parola su questo dicendo che in realtà il ponte non è solamente una questione relativa a Messina, ma c'è un sistema ponte. Che tipo di... In questi giorni ci sono state anche diverse assemblee tra Cosenza, domani ci sarà un'altra a Messina. Che cosa pensano i Sud oltre il ponte.
3: Pensiamo che non vogliamo più essere zone di sacrificio, cioè il punto qui è che questi territori vengono spopolati completamente, divorati in tutte quelle che sono le risorse umane, le risorse energetiche, ambientali che si possono ottenere, e poi di fatto qui non rimane niente. Noi vogliamo riprenderci i nostri territori, vogliamo decidere sulle nostre vite e soprattutto vogliamo avere delle vite belle e dignitose.
0: 87.9, siamo in piazza a Messina per il corteo No Ponte. Siamo qui con un compagno del coordinamento regionale Controvento, coordinamento calabrese che si batte contro le energie rinnovabili a discapito del territorio. Perché in piazza oggi?
4: Ah, il ponte è l'espressione di un contesto economico, sociale, politico che ha creato la distruzione della natura a vantaggio di pochissimi e le ingiustizie sociali a vantaggio di pochissimi. C'è un contesto predatorio che si esprime con la costruzione di infrastrutture, ma anche con la consegna dei territori in mano a gruppi finanziari e a multinazionali. Per cui il problema che si sta contestando in questa manifestazione di oggi è analogo a quello che con la speculazione energetica noi viviamo tutti i giorni sui territori, cioè territori votati alla rigenerazione, che già avevano avviato la transizione ecologica, sono oggi condannati a diventare supporto per esigenze energetiche di territori lontani, ma soprattutto diventano la scusa per accaparrarsi fondi pubblici molto ingenti e esagerate erogazioni di denaro pubblico che potrebbero andare all'energia rinnovabile, democratica, policentrica, diffusa capillarmente sui suoli già consumati. Quindi la dissennatezza che stiamo vivendo occupandoci di energia rinnovabile stragista è la stessa che si vuole abbattere sullo stretto di Messina con un'opera totalmente insensata che è a vantaggio di pochissimi.
0: La Calabria peraltro è teatro di diversi problemi di questo tipo, è da tanti anni che si parla del rigassificatore a Gioia Tauro, adesso di recente è nato il comitato spontaneo di difesa della Costa Viola per la centrale Edison, quindi Occhiuto ha detto che vuole fare della Calabria un hub energetico. Che cosa ne pensi?
4: Guarda, noi ribatteremo sempre il muso contro lo stesso problema finché sarà legittimo l'utile immediato nel più breve tempo possibile, conseguito con la più grande spietatezza, cioè finché la legge del più forte sarà in piedi e non contestata dalle popolazioni. Gli stati sono in questo momento, la politica è asservita all'economia e l'economia cerca di fare i suoi interessi che non sono quelli della maggioranza, quindi distrugge i beni comuni. Noi abbiamo una Costituzione repubblicana che fa diventare l'energia un'appartenenza collettiva, un servizio pubblico essenziale. Uno dei tanti aspetti del tradimento della Costituzione è questo, cioè il rigassificatore, tutte queste cose, l'hub energetico, rientrano nella logica della privatizzazione, perché altrimenti noi ragioneremmo su come conciliare le necessità energetiche che sono ingigantite, che non possono essere così copiose, cioè va rivista l'economia energivora, non può essere accettata come un dogma, le concilieremmo le necessità energetiche con la rigenerazione e la cura dei territori, se fosse governato tutto dall'idea che l'interesse generale è la cosa più importante.
0: 87.9, siamo qui con uno studente dell'Università di Messina, Medicina. Perché essere qui in piazza oggi per dire no al ponte?
5: Dire no al ponte giustamente perché dobbiamo smettere di permettere a questi politici di utilizzare il sud, utilizzare quelle che dovrebbero essere necessità del sud come una scusa per andare avanti questa atrocità e questa propaganda, che sono propaganda per poter aumentare i voti a se stessi e peggiorare quella che è la condizione del sud, perché il ponte non dà alcun tipo di miglioramento, peggiora soltanto la condizione attuale del sud, peggiora quindi la situazione anche abitativa, costringendo ovviamente diverse persone a villa, ovviamente anche a Messina, dove essere sfrattate, essere trasferite, peggiorando anche quella che è la situazione lavorativa di quelle, tutte quelle persone, tutte quelle famiglie che si sostengono attraverso l'economia dei traghetti e degli aliscafi.
0: Da una prospettiva studentesca, come si potrebbero riutilizzare i soldi che non venissero utilizzati per il ponte?
5: Ovviamente, cioè, per la Calabria fondamentale un investimento nella sanità. Cioè, ovviamente io dico, io che sono un medico, quindi che voglio fare medicina, quindi voglio essere un medico, voglio anche rimanere qua al sud, però secondo me il progetto più importante, quello sarebbe per ora per la Calabria, sarebbe un investimento nella sanità pubblica, anche per quella della Sicilia, dove so comunque che ha conosciuto alcuni fuori sede siciliani, so che per loro è molto più importante un metodo di spostamento interno all'interno della regione, più che altro per andare per esempio verso la penisola. È molto più importante quindi il sistema ferroviario che queste cose come il ponte.
6: Grazie e buon corteo. 97.9, siamo in piazza a Messina per il corteo No Ponte, 8 agosto 2026, siamo con un compagno dell'assemblea No Ponte messinese. Perché in piazza oggi?
7: Oggi siamo in piazza per chiedere la chiusura della stretto di Messina S.p.A. Questa è la novità che l'assemblea No Ponte ha voluto portare dentro la mobilitazione estiva No Ponte, in una giornata che è ormai tradizionale dell'estate siciliana e non solo, per dire che appunto chiude la stretto di Messina S.p.A. perché è lo strumento che ha permesso intanto al governo di riesumare il progetto Ponte sullo Stretto e sta permettendo a un gruppo consolidato di potere, a quello che spesso definiamo anche il partito del Ponte, di sprecare una marea di risorse.

0: Anche per questo noi siamo andati oltre il discorso Ponte sì, Ponte no, e abbiamo concentrato la nostra riflessione sull'aspetto di Messina S.p.A., perché chiudendo l'aspetto di Messina S.p.A. il giocattolo del ponte smette di drenare risorse che dovrebbero servire alle comunità a quel gruppo di, diciamo, di potere che poi si articola attraverso anche studi professionali di vario genere, clientelari eccetera, di sottrarre le risorse che a noi servono veramente, non per un'opera che non serve oggettivamente a nulla. Quindi le loro parole, diciamo che ormai hanno superato ogni limite della credibilità.
1: Il CIPES si deve pronunciare, poi ci sarà di nuovo la Corte dei Conti. Quali sono i prossimi passaggi per l'Assemblea No Ponte?
0: Guarda, io penso che poi ne parleremo sicuramente dopo queste giornate. Io credo che debba continuare questa campagna qua, cioè l'iniziativa No Ponte in questa città, oltre che interessarsi ovviamente alle questioni territoriali che riguardano una città importante come Messina, debbano ruotare attorno a questa, chiamiamola, vertenza, a questo micro obiettivo, che poi non è un micro obiettivo che l'Assemblea No Ponte vuole raggiungere, che è di chiudere la stretta di Messina S.p.A. Noi ci batteremo sicuramente per questo, le iniziative No Ponte principalmente ruoteranno attorno a questo. Un'altra cosa importante, che ovviamente non è secondaria, è il ruolo dei comuni dentro questa, la dimensione della grande opera, e come si muovono in funzione di questo. Noi apriremo sicuramente probabilmente una sponda anche su questo, per dire come i comuni in questo caso, solo per gestire quattro spicci, spesso si mettono a disposizione, in questo caso di WeBuild, insomma della cordata del ponte, proprio con nessuna capacità neanche di contrapposizione reale a questo tipo di proposta politica, ma accogliendola completamente. Quindi anche su questo piano in qualche modo bisognerà ragionare. I comuni devono rispondere ovviamente a quelle che sono le necessità del territorio, e quindi le posizioni del sindaco, per esempio, dovrebbero variare in funzione di questo e non in funzione di quello che decide il suo partito.
1: Grazie, buon corteo, buona lotta.
0: Grazie a voi.
2: Allora, siamo con Marzia, studentessa di Messina, che ci dice che significato ha per uno studente di Messina essere oggi qui contro il ponte.
3: Ciao a tutti, sono Marzia, ho appena finito il liceo e dovrò iniziare l'università a settembre. Io sarò costretta a emigrare a Bologna per fare l'università, perché io credo che oggi siamo qui per il ponte. Sappiamo tutti che i fondi che sono stati impiegati per la costruzione di un ponte che non è ancora stata avviata, appunto, nessun cantiere, nulla, per anni, io credo che i fondi impiegati per questa costruzione è totalmente inutile, perché credo che basterebbe semplicemente incentivare i trasporti che abbiamo attualmente, che un ponte distruggerebbe semplicemente le città dello stretto. Io credo che quei fondi potrebbero essere impiegati in qualunque altro modo molto più costruttivo. Non è il nostro principale problema, ecco, il ponte sullo stretto. Vorrei, come studente, che venissero impiegati per tirocini più degni, più costruttivi per lo studente, notando anche che noi come studenti qui al sud non abbiamo molte opportunità, e soprattutto dal punto di vista lavorativo, e io credo che quei fondi dovrebbero essere impiegati in modalità molto più pagante.
2: Allora, siamo qui con Giulio, studente degli studenti medi di Messina, che ci spiega perché è importante essere oggi qui contro il ponte da studente e a Messina.
4: Salve a tutti, mi chiamo Giulio. Quello che vediamo noi studenti in questo momento è una città che si muove per fare in modo di dire a quella che è il potere costituito che noi quei 13,5 miliardi, quei 14 miliardi già stanziati per il ponte sullo stretto della S.p.A. li vogliamo vedere per la nostra popolazione. Noi in questo momento non vediamo un futuro, vediamo solamente che ci viene detto di andarcene, o che in un modo o nell'altro tutto questo ci farà stare meglio, ma noi vogliamo stare bene, e vogliamo stare bene qui, alle nostre condizioni. Ed è per questo che oggi verrà chiusa la stretta di Messina S.p.A. per decreto popolare, per scelta nostra, di questa popolazione, di questa moltitudine che si unisce alla manifestazione.
2: Senti, pensi che...

0: giorno le rivendicazioni contro la scuola di Val di Tara prendessero una forma conflittuale, a Messina questa cosa si potrebbe saldare alle ragioni del ponte.
1: Assolutamente sì, fino ad ora il discorso sul nuovo ponte è sempre stato legato a tutti gli altri discorsi legati alla dimensione degli studenti, alle dimensioni delle lotte. Il nuovo ponte a tutti gli effetti è il linguaggio della giustizia sociale a Messina, non si può parlare di giustizia sociale a Messina senza dire nuovo ponte, e quindi sicuramente tutti coloro che sono studenti nuovo ponte saranno anche studenti contro quel tipo di riforme e contro quel tipo di atteggiamento di soprusi da parte del governo nei confronti di tutte le categorie marginalizzate e soprattutto della gente comune.
0: Uno studente medio come vede il suo futuro a Messina?
1: Spera di vederlo in un modo o nell'altro in cui può riuscire a rifarsi e può riuscire a vedersi in questa città, ma in un modo o nell'altro tutto quello che ci viene detto è o di andarcene oppure di stare alle condizioni di chi è più potente di noi qua, e questo ci ha stancato. Noi vogliamo definire noi stessi le condizioni per cui stiamo qua, noi vogliamo stare bene qua, perché tutto quello che vediamo è atteggiamenti nei confronti del lavoro precario, atteggiamenti di soprusi da parte di quello che è il potere costituito, e nel mondo della scuola, nel mondo dell'università tutto questo non è aiutato. Quindi noi come studenti sicuramente faremo in modo di imporci maggiormente tramite queste lotte, come abbiamo sempre cercato di fare, per dimostrare a tutto quello che è il potere di questo luogo, tutta quella che è la governance del ponte e non, che noi non stiamo in silenzio avanti a tutto questo, che noi siamo pronti a continuare a lottare sempre fino a perdere la voce.
0: Siamo qui con Mariella del comitato Capo Peloro. Com'è stata questo anno di lotta no ponte tra le bocciature del progetto e la lotta sul territorio?
2: Allora, noi siamo partiti da giugno dell'anno scorso, giugno-luglio dell'anno scorso, approvazione CIPES, ce l'aspettavamo. Il CIPES non è stata una novità, erano loro, ce l'aspettavamo. Prepariamo un corteo proprio perché diciamo che sentivamo che volevano fare un colpo di mano, si sentiva nell'aria, e una settimana prima del corteo Corte dei Conti. Anche lì state attenti, perché adesso è uscita sta storia, no? del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, loro dicono che ha approvato. Io su questo sarei un attimo attenta, perché anche quando uscì la Corte dei Conti, fino a che non è uscita la vera e propria relazione, loro hanno continuato a sostenere che gliel'avevano approvato. Quindi su questa storia del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici aspetto di leggere gli atti. Noi eravamo già intervenuti come No Ponte Capo Peloro, avevamo mandato una relazione al Consiglio Superiore, adesso abbiamo fatto accesso agli atti per leggere questa relazione, perché dobbiamo capire. Certo, la Corte dei Conti, il corteo che abbiamo fatto a novembre, bellissimo, tantissima gente, anche oggi c'è tanta gente, ci ha dato una spinta per ripartire, ma non ci siamo fermati, perché poi c'è stata l'inchiesta, la famosa inchiesta, no? Che è stata abbastanza cruciale. Là noi abbiamo fatto una raccolta firme per chiedere sia le dimissioni del CDA, sia il commissariamento, ecco, ma anche la chiusura della società Stretto di Messina. Noi siamo qua con questo slogan, chiudiamo la società Stretto di Messina, ma diciamo che vogliamo fare un passo in avanti. Non basta più chiudere la società Stretto di Messina, ma il progetto del ponte, l'idea di fare un ponte, deve sparire proprio, non ci deve essere più nemmeno l'idea di farlo. Per questo motivo noi siamo convinti, perché quando andremo a leggere le relazioni, no? Io sono convinta che non è come dicono loro, lanciamo già da adesso un corteo il 7 agosto 2027 a Torre Faro. Perché a Torre Faro? Perché i territori hanno il diritto, dopo tutto questo periodo di angoscia e di sofferenza, di festeggiare la fine della società Stretto di Messina.
0: Salvini proprio in queste ore ha lanciato la sfida di posare la prima pietra prima della campagna elettorale. Temete che la società diventi anche lo strumento di raccolta del consenso clientelare in questo anno che sarà di elettorale per la politica italiana?
2: Allora, su questo no, non temiamo questo, perché l'abbiamo visto in campagna elettorale. Noi usciamo da una campagna elettorale delle comunali in cui i Siponte sono spariti, perché la città di Messina e i cittadini sono talmente contrari al ponte che tutti i Siponte, compreso i candidati sindaci, no, che erano della Lega, no, hanno fatto finta di essere no ponte, comunque non si sono pronunciati, perché c'è una città, c'è un'Italia contro. Quindi in questo momento l'unico che vuole il ponte è Salvini e Rebuild, non c'è un popolo alle spalle. Non credo che guadagni voti continuando su questa linea, l'abbiamo dimostrato proprio in campagna elettorale.
3: Perfetto, grazie mille.
0: Siamo qui con Pina, dei docenti contro il ponte, docente di scuola, che ci dice che significato ha essere come docente oggi a manifestare contro il ponte.
4: Ma noi pensiamo che il ponte sia un'opera inutile sia per la città, non solo la città di Messina, ma anche la città di Reggio Calabria. Noi pensiamo che non serva per portare sviluppo e progresso in questa città, ma soprattutto pensiamo che finora si siano sprecate tante risorse, e tante ancora se ne sprecheranno, per un'opera che semmai dovesse cominciare sarebbe l'ennesima incompiuta. Risorse che a scuola invece, per esempio, io tutti i giorni vivevo, perché da quest'anno sono in pensione. Praticamente noi a scuola abbiamo il problema che mancano le cose essenziali, per cui con una parte di questa cifra esageratissima, addirittura adesso si parla di 14 miliardi di euro, ma già tantissimi ne sono stati spesi soltanto per un'idea, per un qualcosa che ancora non esiste, perché manco il progetto esecutivo dopo tanti anni ancora c'è, non esiste. Quindi penso che una parte di queste risorse a scuola per esempio avrebbero fatto la differenza, ma anche nella sanità, ma anche per quanto riguarda la viabilità, per quanto riguarda i trasporti. Quindi la Sicilia, Messina, Reggio Calabria, Villa San Giovanni avrebbero bisogno di tante altre cose, delle priorità. Abbiamo un territorio che praticamente ha bisogno di essere messo in sicurezza, abbiamo il problema dell'acqua che stiamo vivendo proprio in questi giorni, e queste problematiche nessuno le affronta, come se fossero secondarie, e la priorità pare che sia diventata un'opera inutile, un'opera che non servirebbe a nulla. Quindi non possiamo rimanere zitti a guardare, soprattutto perché si promettono ai ragazzi posti di lavoro. Ma quali posti di lavoro? Qua sarebbero le imprese del nord a praticamente a guadagnare tantissimo, semmai l'opera dovesse avere un inizio, semmai i cantieri si dovessero aprire. E manodopera specializzata non c'è, non ne abbiamo, quindi anche gli operai sarebbero del nord. Ora, non vuol dire questo che non vogliamo fare la differenza nord-sud, perché comunque è il lavoro per tutti, però vengono dette delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Quindi manca la sincerità, manca praticamente la lealtà da parte del gruppo che dovrebbe portare avanti quest'opera, e noi che siamo docenti e facciamo della legalità a scuola un principio fondamentale, non possiamo non dire che questa è un'opera illegale, tutta l'iter è illegale, perché non stanno rispettando le regole fondamentali.
0: Senti, nell'autunno scorso la scuola è stata anche l'architrave di un movimento per la pace contro il genocidio, gli studenti e i docenti sono scesi in piazza insieme. Il ponte invece, il governo ha provato a fare entrare il ponte dentro un'idea di spesa militare, oltre che come grande opera inutile. La critica alla grande opera inutile, secondo te, va insieme all'educazione alla pace nella scuola?
4: Ma assolutamente sì, perché noi vogliamo i ponti, ma vogliamo i ponti che siano ponti di fraternità, che siano ponti di condivisione, che siano ponti di inclusione, non certo ponti gettate in tese come gettate di cemento. Quindi il rispetto questo è una cosa fondamentale. Vogliamo ponti che uniscano i popoli. In questo caso qui parliamo di un'opera che invece praticamente, no, ancora oggi divide l'opinione pubblica, ma la divide in maniera netta, così come la questione della Palestina. E i ragazzi, quando si rendono conto di essere presi in giro, i ragazzi si organizzano, e l'abbiamo visto, abbiamo visto quanti ragazzi sono scesi in piazza proprio per contro il genocidio. Quindi la pace, noi vogliamo proprio questi principi che vengano portati avanti, che sono la tolleranza, la pace, il rispetto. E con il ponte, con questo progetto, che ancora voglio sottolineare, non esiste un progetto esecutivo dopo tanti anni, tutto questo viene praticamente calpestato, perché ogni volta il governo deve mettere mani per fare delle regole ad hoc per portare avanti un iter, per portare avanti un progetto che, ripeto, è illegale, perché non c'è rispetto di quelle che sono le norme né costituzionali né italiane e neanche europee, perché il progetto sappiamo che praticamente doveva essere rifatto partendo proprio dall'inizio. Quindi per noi questo, ripeto, è importante. Si vuole fare il ponte, noi siamo contrari, ok, però che si segua l'iter, che sia l'iter regolare, legale, che sia l'iter, e non invece un iter che viene di volta in volta aggiustato in base alle esigenze del governo, di Salvini, della Meloni o di chi sono.
3: Grazie.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

Make it.

fuori dalle geometrie dell'acciaio che separa, oltre il grigio spinato, oltre il rosso verticale, nel bacio stellato del sole di mezzanotte, nel cuore di muschi diretti a nord, dentro sbarre fertili e stanze di betulla, calpestando sentieri di tundra.

0: C'est ça, la dame blanche.
1: This is for everyone out there.

Make it.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

Thank you.

cafetina stasera, c'è sul fiume che fiotta così. Disgraziato chi sogna e chi spera.

55 anni e zero voglia di piacere a tutti. Nessuno sponsor, nessun editore che comanda, nessun favore da restituire. Liberi di comportarci male. Il manifesto, in edicola dal 1971. 55 anni portati male. Abbonati, leggici, portaci in giro. Vai su ilmanifesto.it.

brucia bustina in radio onda rossa, piglia fuoco sta espra per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Dunca, niti e niti, siti sempre lì benvenuti. Quando c'è radio onda rossa sai che in forza ma gioco dolare, ah, ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è radio onda rossa

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: fortunato.
1: Ma vediamoci in compagnia. Mi sono rotto il cazzo dei codardi, con l'amore degli altri. Mi sono rotto il cazzo perché poi non si dorme più. Si sta svegli finché non muore la speranza. Maledetta stronza che non muore mai, mentre io vorrei dormire. Mi sono rotto il cazzo di questa città.

0: Libertà all'onco huechafe Facundo Jones Wala.
1: Libertà all'onco huechafe Facundo Jones Wala.
0: Il lonco è stato arrestato illegalmente il 27 giugno di quest'anno vicino a Bariloche, dopo aver partecipato a una cerimonia di Huetripantu, il rinnovamento dell'anno Mapuche. E lo accusano per una casa da cui già è stato giudicato e liberato a settembre dell'anno passato, essendo un fatto inedito per la supposta legge argentina. Senza dubbio esiste una persecuzione politica, giudiziaria e mediatica verso i lottatori e le lottatrici mapuche da parte del governo nazionale di Macri e i governi provinciali di Chubut.

Onda Rossa 87.9, sono le 19.26, inizia il Mezzedes del lunedì con 10 minuti di ritardo, però insomma non possiamo mai prevedere quanto durano le corrispondenze, ovviamente quando si parla con compagni e compagne che ci raccontano le loro lotte. Oggi una giornata di memoria. Una giornata di memoria per Carla Maria Cammarata, e molti si ricorderanno di lei, alcuni magari no, e quindi vi raccontiamo chi era Maria Cammarata, soprannominata Marinella, insomma per tante compagne la ricordano così. Marinella fu stuprata il 6 marzo del 1988, quindi stiamo parlando di 30 anni fa. Nel 1988 da 5 uomini e nei pressi di Piazza Navona di notte, mentre lei stava andando a casa di un amico. Oggi vogliamo parlare di lei perché è stata una vicenda che ha colpito tantissimo anche la storia del femminismo romano, del femminismo tutto, del movimento romano, insomma. Voi poi mi aiuterete, e ovviamente ha attraversato veramente tantissimi contesti. Potremmo fare un inizio raccontando brevemente la storia. Verso l'una di notte un brigadiere insieme in compagnia di due amici transitava in vicino Piazza Navona e vede semi nascosto in una Fiat Panda parcheggiata in un angolo buio contro il muro tre giovani che davano con le spalle alla piazza. Insospettito, il brigadiere si avvicina e, aiutato dai suoi amici, dichiara: bloccavo i tre giovani, prima ne afferra uno, poi un altro, li costringe ad uscire dalla strettoia tra la panda e il muro dove si erano infilati, e solo allora vede le loro nudità, nota il sangue che li macchia e scorge la ragazza dichiara semi sdraiata a terra, insanguinata, piangente e seminuta. Quella ragazza era Marinella.

0: Marinella a quel punto viene portata in stato di shock, viene portata in ospedale dagli agenti, scatta la denuncia, lei non, all'inizio non si fa visitare e denuncia solo inizialmente lo stupro, insomma non voleva ritrovarsi, magari come tante donne ancora non si vogliono ritrovare in una situazione processuale pesante, in cui si sa che ancora oggi il processo non lo subiscono i stupratori ma lo subiscono le donne violentate. Quindi insomma se ne va dall'ospedale, viene contattata il giorno dopo, viene portata in questura, sono identificati tre giovani e vengono immediatamente arrestati, mi sembra, e parte la procedura d'ufficio. Parte la procedura d'ufficio e inizia il processo, un processo duro, come tutti i processi di stupro, e un processo, come dire, che coinvolge molto anche il movimento femminista, perché tantissime compagne seguono il processo e per dare solidarietà a Marinella. All'interno di questo processo, ovviamente, la cosa ancora non ci stupisce, purtroppo le compagne, la stessa Marinella, i parenti di Marinella vengono ripetutamente insultati, minacciati, insomma diciamo che non è stato un contesto semplicissimo da seguire, e questo un po' un quadro
1: sta
0: veramente
1: nella norma.
0: Sta nella norma, un quadro super generale, perché ora vorremmo chiamare, insomma chiamiamo una compagna che tutta questa vicenda l'ha seguita, dalla solidarietà allo stupro, a quello che ne è venuto dopo, ai cortei in solidarietà notturni a Centocelle, per gli stupratori ricordiamo erano di Centocelle. E tra l'altro voglio segnalarvi, per ripercorrere tutta la vicenda che ora racconteremo, ma se ve la volete anche guardare sul sito leribellule.noblogs.org c'è il libretto della memoria e il ricordo a Marinella, dove c'è tutta la vicenda raccontata. E allora direi, mettiamo un attimo musica e sentiamo la compagna.
2: Ci penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai.

0: una compagna che tra l'altro ha fatto anche parte della storia di questa radio col sussurro di Cassandra. Ciao, benvenuta.
1: Ciao, buonasera a tutte e a tutti. Ho sentito la prima parte della trasmissione e chiaramente ho molto apprezzato, diciamo, il fatto che a parte la dovuta memoria nei confronti di Marinella, della sua storia, la cosa è perfettamente attualizzabile, sì, secondo me, no? Perché proprio di recente, ultimi, ma dopo una serie di violenze, stupri commessi sulle donne, abbiamo avuto dei fatti molto eclatanti che ci dicono che poi all'ultima, a distanza di 30 anni esatti, molte poche cose sono cambiate, no? Vediamo ancora dei soggetti deboli, come debole fu Marinella, essere vittime di uomini che addirittura poi l'ammazzano, no? Di fronte al loro rifiuto di approcci sessuali. Mi riferisco ai casi eclatanti di Milano, di Macerata, ma anche ai fatti di Firenze, no? Come commentavamo anche con te prima. Ragazze che sebbene abbiano subito uno stupro, poi da parte ancora più grave di carabinieri che l'avrebbero dovuto difendere, perché loro poi poverine pensavano, no? Gli era stato detto che fidasse solamente di polizia, carabinieri che le avrebbero protette, no? Almeno quello che è uscito fuori sui media.
0: Sì.
1: Di fatto si trovano poi negli interrogatori a essere loro sottoposte a un'indagine, no? Gli si chiede se gli piace la divisa, perché poi insomma nell'immaginario comune sta divisa c'ha chissà quale fascino, no? E perché loro stavano in giro e come erano vestite, insomma le solite cose che portano sempre poi le donne sul banco degli imputati. Per questo il processo di Marinella fu una cosa abnorme, mostruosa da certi punti di vista, no? Perché come tu bene ricordavi, questi tre, che poi forse erano cinque, perché Marinella disse in una delle sue dichiarazioni che al 70% si trattava di cinque persone, sì, però tre furono prese in flagrante addirittura da un brigadiere dei carabinieri che stava, appunto, come tu hai ricordato, insieme a due amici così a camminare per nei dintorni di Piazza Navona, Piazza dei Massimi per la precisione, e quindi questi vennero arrestati perché colti in flagrante subito la sera stessa, che era appunto la sera tra il 6 e il 7 marzo. Il 15 marzo ci fu la prima udienza di questo processo. Marinella fu patrocinata da Tina Lagostena Bassi, che purtroppo da vari anni oramai non c'è più, sì, ma era intanto una grande giurista, una grande avvocata, e ha difeso più e più volte donne che erano state vittime di violenze e di soprusi. Chiaramente non solo lei, ma voglio ricordare anche le tante altre avvocate che si sono insieme a lei prodigate in queste difese. E praticamente il 15 marzo, a questa prima udienza, si raccolgono le deposizioni di Marinella e di questi tre stupratori, i quali hanno dato più e più volte versioni contraddittorie, contrastanti, diverse l'una dall'altra. Infatti appena furono arrestati, due rimasero in silenzio, il terzo, se lecito posso anche dire chi, no? Sandro Ramoni ammise di aver avuto un rapporto sessuale con Marinella, mentre i suoi amici la temevano. E gli altri due appunto se ne stanno zitti. Questo poi vengono di nuovo interrogati prima del 15 marzo dal sostituto procuratore della Repubblica, che convalida l'arresto per tutti e tre, e qui ancora cambiano la loro versione dicendo di essere stati adescati loro da Marinella. Però pure questo è un'evidente falsità, in quanto poi tutte e tre danno versioni diverse delle modalità con cui si è svolto questo presunto adescamento. Pure Marinella viene interrogata dal sostituto procuratore, però chiaramente mostra i segni di un evidente stato confusionale,
0: certo,
1: anche, anche perché, come tu ricordavi, ha esposto denuncia subito appena dopo accaduto il fatto, anche perché il brigadiere dei carabinieri, insomma, raccoglie la sua deposizione subito. Chiaramente lei sapeva benissimo, infatti subito dopo si, diciamo, tra virgolette, pente, no, di questo, perché sa bene che andrà lei incontro a un massacro giudiziario, sì, mediatico, eccetera eccetera.
2: E infatti uscì fuori, no, il fatto che lei la sera era stata in un bar, non ha pagato il conto, sì, che lei, insomma, sono uscite anche delle cose, sì, sulla sua vita personale.
1: Sì, e infatti già da questo interrogatorio col sostituto procuratore si profila quello che poi sarà tutto lo schifo del processo, no? Cioè si comincia in una maniera illegittima, non pertinente ai fatti, a indagare sulla vita di lei, su chi è lei, e lei in fondo chi è poi? Una sbandata, sì, alcolizzata, una tossicodipendente, e questo sarà poi il perno su cui la difesa di questi tre baserà tutti i suoi interrogatori, le arringhe, eccetera. Comunque il 15 marzo, diciamo che la prima udienza si conclude abbastanza brevemente, in breve insomma, e si rimanda tutto quanto al 22 marzo. E 22 marzo nell'aula del processo sono presenti le associazioni delle donne che il 15 avevano chiesto di essere accolte come parte civile, ma la cosa non era stata concessa. Quindi il 22 marzo, a questa seconda udienza, sono presenti numerosissime donne appartenenti alle più disparate associazioni, compagne anche, diciamo, che da sole erano venute, sì, a dare sostegno, noi compagne del movimento, perché in quel momento, appunto, come tu ricordavi, insieme ad alcune compagne conducevamo il sussurro di Cassandra. E momento bellissimo, questa trasmissione era un po' uscita fuori, diciamo, dai binari di una trasmissione settimanale, perché essendoci un po' in quegli anni, parlo dell'85-86 quando questa trasmissione nacque, c'era un po' un desiderio da parte di tutte le compagne e le donne di trovare un momento d'aggregazione loro, un momento di autonomia anche rispetto al movimento cui la maggior parte di noi apparteneva poi, no? Quindi diciamo che la trasmissione si era allargata, vedeva la partecipazione di compagne di tantissimi centri sociali romani, il Sisto, anche alcune compagne del Forte, che dirti, le compagne dei Castelli, insomma le universitarie che pure partecipavano molto numerose, e si era creato anche un coordinamento romano di compagne che appunto contava su un numero molto sostanzioso, tanto che poi, come diremo più avanti, organizzammo proprio una manifestazione noi compagne a Centocelle, dove andammo numerose di notte, perché poi dopo questo apre pure il discorso di riprendersi la notte, vabbè, però non mi voglio troppo allargare, se no incasino troppo.
2: Okay.
1: E comunque, appunto, il 22, dicevo, insieme alle tante donne e compagne femministe presenti al processo, c'erano purtroppo presenti anche una serie di amici e di sostenitori di questi tre, che accompagnavano con urla di dissenso, delusione, di scherno nelle deposizioni di Marinella, che sito io, insomma, necessariamente poverina stava vivendo un momento di estremo disagio, perché all'ultimo sentiva che l'indice era puntato contro di lei, no? E perché appunto era già dall'inizio era stata consapevole di questo. E dopo queste deposizioni di Marinella e dei tre che ancora continuano a dare versioni tra loro contrastanti, dimostrano una forte insicurezza, eccetera eccetera, l'udienza viene rimandata al 24, che sarà poi anche il giorno della sentenza. E stavolta non ve dico, insomma, mezzo Centocelle stava lì a far tifo, no, per questi tre, e le tante donne presenti cominciarono a essere oggetto, insieme a Marinella, di provocazione, di urla, insulti, e per cui le donne chiesero che questi fossero allontanati dall'aula. Per tutta risposta tutti furono allontanati dall'aula, l'aula fu sgombrata e nel parapiglia che seguì uscì fuori dall'aula. Alcune di noi presero anche, furono malmenate, insomma, presero pure le botte da questi. E la difesa incentrò appunto tutto il suo dibattimento sul fatto che questi erano intanto tre bravi ragazzi, censurati, che mansueti, quando erano arrivati i carabinieri quella sera si erano fatti arrestare senza opporre resistenza, e che all'ultimo erano vittime del clamore che il caso aveva destato anche sui mass media, no? Perché poi tutti i giornali chiaramente parlarono di questo fatto, tanti sostennero Marinella, alcuni come gli fece del processo a lei, come sempre capita, insomma. Però li definirono appunto i loro tre avvocati come ragazzi che bravi, che avevano fatto una bravata, insomma, uscendo di sera, così è, e che però adesso

0: Marinella è una persona inattendibile, una tossicodipendente che già de suo sta fuori, no?
1: Sì. Un avvocato addirittura afferma: noi possiamo compiangere la vita sbandata, squallida, miserevole della cammarata, ma questa donna non ha il diritto di farci credere che la sua inesperienza di vita le ha impedito di reagire adeguatamente.
0: Infatti, una ragazza che era minuta, piccolina, di fronte forse 5, sicuramente 3 ragazzi d'età pure loro tra i 25 e i 30 anni, che insomma, vabbè. E comunque appunto tutto quanto si incentrò su questo. E però i giudici ritennero inverosimile la, diciamo, la linea difensiva di questi, e confermarono praticamente tutte e 3 i capi d'accusa, che erano violenza di due, sessuale di gruppo, e lesioni. E perché sì, oltre al fatto dello stato confusionale, bisogna dire che Marinella era stata trovata sanguinante e che lei stessa poi disse che aveva avuto questo sanguinamento per tutta la nottata, per tutta una giornata, insomma, a seguito dello stupro subito. E quindi diciamo che questi 3 accuse, violenza sessuale di gruppo, lesioni, atti osceni in luogo pubblico, vengono in pratica accolti dai giudici di primo grado, e i 3 vengono condannati, mi pare, a 4 anni e mezzo.
1: E 8 mesi, mi sa.
0: Qualcosa, sì, sì, giusto, esatto. E tutto viene rimandato poi all'appello, che si svolgerà la metà di novembre dell'88. Intanto chiaramente si susseguirono manifestazioni da parte di tutte le associazioni di donne, delle manifestazioni molto partecipate, che tornarono appunto, come dicevi anche tu, a la notte per strada, no? Riprendiamoci la notte, in poche parole, la libertà delle donne di poter uscire a qualunque ora senza dover subire violenze di nessun genere.
1: Sì.
0: E nel processo d'appello questi 3 tomi d'avvocati sostennero che praticamente il primo grado era stato, il giudizio di primo grado era stato condizionato dal clamore, dalla risonanza che questo fatto aveva avuto sui mass media, che chiedevano insomma una punizione esemplare per questi, e che perciò questi poveri 3 capi espiatori dovevano subire una condanna smisurata rispetto a quello che era successo, no? Al centro di tutto quanto c'è ancora Marinella, la sua vita che è passata al setaccio. Ma quello che fu ancora più mostruoso, secondo me, più terribile, fu che per ottenere una sostanziale riduzione di pena ai 4 anni e 8 mesi che questi avevano avuto, si mise insomma sulla bilancia, da un lato questi 3 bravi ragazzi incensurati, mansueti di fronte ai carabinieri, e dall'altro
1: una sbandata.
0: Sì, una sbandata, un tossicodipendente, una bugiarda, sì, all'ultimo, no? Perché questa sosteneva cose che non erano vere, una che già de suo non connetteva, in poche parole, per cui tutto il suo disagio negli interrogatori, le sue incertezze non erano da attribuirsi allo shock che aveva subito, ma erano da attribuirsi a un preesistente stato di confusione dovuto a che all'alcol, alla droga che lei assumeva. E oltretutto proprio questo, no? Rendeva la vittima poco valore, sì, certo. Perché
1: comunque una donna per bene non va in giro di notte a provocare
0: notte
1: i bravi ragazzi, certo.
0: Dopo aver pure fregato una consumazione a un, sì, bar, no? Eccetera eccetera. E quindi dice un conto appunto se fosse stata violentata o una più piccola, una minorenne,
1: e comunque la storia ci dimostra che non è

0: così poi.
1: Infatti, e quindi i giudici, diciamo che accettano quasi appieno le motivazioni balorde di questi tre avvocati, no? Infatti si ridimensiona il reato perché all'ultimo è stato compiuto solo da uno di loro. La violenza appunto era stata piccola, di piccola misura, insomma, perché lei si era difesa scarsamente, per cui se quella si difende scarsamente io non è che devo esercitare una violenza più di tanto, no? Poi lei non veniva praticamente retta, tenuta da questi due, ma loro, il che sembrerebbe scagionante ma secondo me è ancora più grave, no? Veniva sorretta da questi perché lei non si reggeva in piedi, mentre uno dei loro la violentava. Cioè, una cosa che non è affatto, no, una diminuzione,
0: no,
1: diciamo,
0: un'aggravante così. In caso,
1: ecco, è in caso un aggravante, però loro poverini avevano frainteso l'atteggiamento di Marinella e soltanto all'ultimo, nel momento proprio clou, avevano capito che lei era dissenziente, ma oramai purtroppo cara mia indietro non si poteva,
0: certo, ma siamo là, certo.
1: E quindi, diciamo, l'aver accolto queste tesi della difesa portò i giudici a ridurre la pena da 4 anni e 8 mesi a un paio di anni. Venne tolta l'interdizione per 5 anni dai pubblici uffici e poiché erano 3 gran bravi ragazzi, incensurati, lavoratori, amati da tutto il quartiere, vennero subito scarcerati il 15 novembre stesso.
0: E a quel punto che succede?
1: A quel punto succede chiaramente un'altra volta il pandemonio, perché l'aula vede le grida di gioia, di soddisfazione, gli abbracci da parte di amici, amiche, perché purtroppo in questa storia dobbiamo dire che anche molte donne sostenevano questi tre, erano venuti dal quartiere in cui loro abitavano, 100 celle, a sostenere la cosa. Le donne, le compagne chiaramente fanno un casino per l'ingiustizia della cosa, e la cosa finisce lì, perché poi lì pure spintoni, insomma, di tutto e di più. E quello ancora più tragico è che 3-4 giorni dopo Marinella è morta, molti dissero a causa dell'AIDS, però di fatto Marinella, a quanto affermavano anche i medici, non era in uno stato di salute tanto grave da dover morire pochi mesi dopo e 4 giorni dopo la fine del processo. Chiaramente Marinella è stata ammazzata da tutto quello a cui è stata sottoposta, e che lei era consapevole a cui sarebbe andata incontro. Quello che vorrei un attimo sottolineare pure è che questa donna, definita dagli avvocati una bugiarda, una sbandata, la metà storta dell'uomo, no? Mi ricordo che girava tanto sta frase, perché uno di questi tre avvocati, dopo aver infangato Marinella in ogni maniera, concluse dicendo che Marinella era una bugiarda, che tutte le donne sono bugiarde, poi tra l'altro, no? Conseguenza abbastanza logica. Scusami, sono un attimo persa. E niente, che lui disse che Marinella non era l'altra metà del cielo, era la parte distorta dell'uomo. Quindi Marinella è stata, però, diciamo, nonostante tutto quello che ha subito, più volte Marinella ha dato prova che nonostante la sua vita, che lei stessa, perché poi veniva intervistata, inseguita, eccetera eccetera, nonostante la vita di sofferenze, di violenza che aveva subito, tanto che affermò che praticamente quando vivi nella violenza arriva un momento in cui neanche la riesci più a distinguere, no? E però Marinella dimostrò una grande umanità, perché nel momento stesso che era accaduto il fatto e che lei sporse denuncia e che piangendo e sanguinante diceva di essere stata violentata, mi hanno violentato, arrestato, mi hanno stuprato, arrestateli, quando li vide salire sulla macchina dei carabinieri chiese che cosa sarebbe successo a loro. E loro, cioè in questo secondo me lei dimostrò ancora un afflato umano anche rispetto a chi l'aveva massacrata, no? Perché si poneva il problema di quello che sarebbe toccato a questi tre bastardi, concedetemi di dirlo,
2: certo.
1: Ecco.
2: Ma e... poi un'altra. Mi senti?
1: Sì, sì.
2: No, poi un'altra cosa, insomma, che un po' trapela, insomma, usciva dal tuo racconto, e anche come sicuramente l'attacco alla fragilità di Marinella e tutte le condizioni che una donna deve subire al momento di un processo per stupro. Ma questi avvocati, a quello che ricordo, insomma, non so se me lo puoi confermare, cioè particolarmente attaccarono il movimento delle donne che la sosteneva, no? Come dire, c'era un afflato maschilista, arrogante, in cui non solo Marinella ma tutte le donne erano così, come se fosse normale che una donna venisse violentata, come se fosse normale che una donna che gira per le strade di notte, cioè è responsabilità sua, no? Quindi una colpevolizzazione, si è giocato molto anche su questo piano, no?
1: Giri di notte, come deve essere.
2: E devo dire, il processo d'appello in qualche modo ha confermato questa mentalità maschilista, patriarcale, insomma, che ci voleva chiusa in casa.
1: Sì, infatti uno dei giudici ad un certo punto, alla ringa di uno di questi tre avvocati che era stato particolarmente, che aveva infierito particolarmente sia su Marinella che su tutte le donne, perché appunto lui trasse così, no, come dire, il corollario che Marinella era una bugiarda, ma il fatto è che tutte le donne erano così. E tant'è che il giudice, addirittura il giudice, no? Insomma, accusò sta avvocato di maschilismo, di patriarcalismo, e lui disse no, giudice, la cosa è scientifica.
2: Infatti,
1: cioè, era provato scientificamente che le donne erano bugiarde, forse se rifaceva, che ne so, alle teorie dell'Ombroso lui.
0: Sicuramente.
1: Minimo, ecco. E niente, dicevo quello che oltretutto Marinella ebbe anche a dire, che per la prima volta da un fatto tanto atroce della sua vita era riuscita a trovare intorno a sé un sostegno, una rete di donne che l'appoggiava, che la sosteneva, forse prima e unica volta nella sua vita, però purtroppo troppo brevemente, perché poi è stato più forte il massacro che ha subito e che l'ha stroncata, ecco.
0: Certo, anche questa forza delle donne che si uniscono e che seguono i processi e che si danno, no, coraggio l'una con l'altra, ovviamente fa paura e va spezzata, quindi forse infatti anche questa sentenza era esemplare per tutte, era un monito per tutte.
1: Ed è molto importante, secondo me, continuare a seguire questo tipo di processi, perché poi, ecco, sappiamo bene come vengono articolati. La difesa non è che è poi così brava, così originale, no? Perché comincia a indagare, scavare nella vita della vittima, diciamo, no? E qualche cosa gira, gira, scava, scava, ce la trovi, e ci ha avuto magari più di un fidanzato, e magari la sera andava in giro con le amiche, e magari si vestiva così, e magari era colà, e tant'è che si devia, diciamo, no? Da quello che dovrebbe essere l'iter di un processo, che analizza i fatti, compie indagini e punisce i colpevoli, e in realtà poi non è mai così, perché comunque sia gli uomini che compiono questo tipo di cose, bene o male, riescono ad avere delle attenuanti, delle giustificazioni, delle motivazioni che li portano quasi sempre poi a non pagare, no? Non che noi se sia così, diciamo,
0: giustizialisti,
1: infervorate della giustizia, no, o della galera, però comunque sia rimangono sempre grosso modo impuniti o con pene talmente irrilevanti che avrebbe beccato di più Marinella che ne aveva pagato il conto al bar che no uno dei loro che compie questo tipo di reati, insomma.
0: Ma invece ti volevo chiedere anche questa tutta questa vicenda poi ebbe anche degli strascichi all'interno invece del movimento romano o del movimento tutto, sì. Insomma, cioè non si è chiusa là, il movimento come ha reagito rispetto?
1: Purtroppo sì, ebbe degli strascichi, intanto prima da
0: che ci sono ancora adesso. Ti dico, guarda, dopo 30 anni siamo ancora qua con quegli strascichi.
1: Ultimamente insomma sto un po' più distante, però comunque sia immagino e ho notizie insomma di come possano ancora andare le cose. T'ho detto, noi mettemmo in piedi come compagne del movimento romane, con le universitarie, con le compagne dei centri sociali, con le compagne anche che prima ho dimenticato di citare, di Spinaceto, che erano pure loro molto numerose, che avevano occupato uno spazio sul loro territorio a Spinaceto, una manifestazione molto grande, una sera proprio a Centocelle, almeno alla Tana del Lupo, no? E chiaramente eravamo molte e numerose, però trovammo ad aspettarci praticamente quasi tutto il quartiere, chi non stava per strada stava inveita le finestre, no? E fummo oggetto proprio di violenze, non solo verbali ma anche fisiche, tanto che una compagna di Spinaceto venne colpita con un pugno in faccia e riportò insomma qualche danno, mi sembra, al naso. E vabbè, come questo diciamo è quello che uno si poteva aspettare, perché al processo avevano già dato prova di questo. Quello che scatenò un po' poi tutta una serie di dibattiti, di scontri all'interno del movimento fu in occasione di un concerto che si tenne al Forte Prenestino, credo nell'89, 90. 90. È nel 90, non mi ricordo con precisione. A questo concerto erano presenti tantissimi compagni, chiaramente, e anche tante compagne. Al concerto c'erano anche la banda Bassotti, banda dei musicisti conosciuta un po' abbastanza bene da tutti. E ad un certo punto entrarono al Forte alcuni personaggi che furono riconosciuti essere amici e sostenitori di questi tre tipi al processo, e in particolare anche quelli che si erano ben messi in evidenza negli insulti, spintonamenti alle compagne. E le compagne chiesero che questi non fossero fatti entrare, e lì nacque già un mezzo pandemonio dentro al Forte, perché le compagne che chiedevano l'allontanamento di questi vennero ritenute un po' delle esagerate, esagitate anche, che all'ultimo questi che avevano preso posizione a fianco degli stupratori in realtà erano dei proletari che sbagliano, che quindi all'interno del centro, il centro sociale non li può allontanare, no? Deve accogliere, e che questi molto probabilmente in un percorso rieducativo all'interno del centro sociale possono prendere distanze da fatti ed episodi del genere. Chiaramente questo fece imbestialire a maggior ragione le compagne, che però purtroppo si trovarono in netta minoranza in quella situazione. Pochi compagni, ricordo con molto i compagni del Carlos Fonseca, i quali presero posizione a favore delle compagne, perché tra l'altro ci dissero poi in successivi incontri che avemmo con loro che li avevano conosciuti in Nicaragua e che già lì insomma avevano avuto sentore che insomma non erano personaggi molto affidabili. La cosa però dal Forte chiaramente non finì lì, no? Come un sassetto buttato dentro allo stagno, creò discussioni e dibattiti all'interno di tutte le realtà territoriali, perché era nato questo, diciamo, sto dibattito, se Perché chiaramente poi che cosa le compagne obiettarono? Obiettarono come non è permesso di entrare in centro sociale a un fascista, dei fascisti, perché appunto non è che il centro sociale crede nel processo riabilitativo, eccetera, eccetera, perché questi sono considerati migliori, diciamo, tra virgolette, no, dei fascisti. Quando io personalmente faccio una considerazione, tre o addirittura cinque uomini, perché se parla di uomini tra i 25 e i 30 anni, che acchiappano una ragazza piccola, minuta, sola, indifesa e in una condizione di estrema fragilità, la viano, la costringono addosso a un muro, la violentano, hanno una mentalità che è diversa da quella di un fascista.
0: No.
1: Una mentalità tanto prevaricatrice, tanto violenta, tanto, diciamo, di violenza di gruppo, di branco, no?
0: Certo.
1: Non mi sembra che non possa essere definita una mentalità fascista, al di là dell'appartenenza a uno, a un partito, a un'associazione, no? Perché poi fascismo non è solo, che ne so, essere un sostenitore di Casa Pound o dei Fratelli d'Italia. Il fascismo è una forma mentis. E secondo noi questi non erano tanto migliori dei fascisti. E i dibattiti invece che poi ci furono all'interno dei vari centri sociali e anche poi all'interno della radio, perché la cosa aveva coinvolto poi delle compagne che lavoravano all'interno della radio, che furono chiamate da alcuni compagni a un chiarimento di questo atteggiamento che si era tenuto, senza considerare tutte le per strada, no? E a Via dei Volsci chi ti incontrava, ma che avete fatto, ma che avete combinato,
0: combinato, è veramente una frase, vabbè, voglio sottolinearla, che avete combinato.
1: Sì. Ma che vi è saltato in testa, ma quelli così, ma così colà, ma i bassotti non è come dite voi, i bassotti sotto, sopra, no? Cioè era vi dico una palla, scusate il termine, continua, perché dovunque ti avvicinavi che te vedevano, te venivano sotto a chiedere spiegazioni, giustificazioni, e che a quella dovete trattenere perché quella è matta, quella ha fatto così, quella è zompata addosso a quell'altro colà, capito? E tutta sta cosa qui. E quello anche, diciamo, che più ci ferì allora fu il fatto che tante compagne si fecero un po', diciamo, abbindolà da sti ragionamenti e si schierarono dalla parte dei maschi, dei compagni maschi, no? Mi ricordo pure all'interno della radio ci fu una riunione di redazione che non si vedeva più, penso, da millenni dentro la radio, una presenza foltissima di persone, di gente, di donne che pure avevano partecipato pochissimo, addirittura niente alla radio, ma che in quell'occasione erano venute per sostenere, insomma, in certo qual modo le tesi dei loro compagni. E vennero anche quelli del Forte che si presentarono insieme a una compagna loro, che si presentarono con un ragazzo nero, come quasi a volere dimostrare la loro apertura mentale.
0: Sì, c'ho pure l'amico nero.
1: Sì, e comunque, insomma, pure lì quello che poi venne fuori, che cosa era? Quello che giustamente ho letto forse su un libricino, non so, su qualche trasmissione della radio, quello che venne fuori che la lotta, diciamo, di classe, questo ho trovato molto, mi trova molto d'accordo, la lotta di classe, la lotta antifascista viene prima della violenza sulle donne.
0: Ma tuttora, guarda.
1: Ecco, senza considerare che non può esserci antifascismo dove non c'è de pari passo con la stessa identica dignità, perché non voglio dare più dignità a una cosa o all'altra, la lotta contro la violenza sulle donne, di qualsiasi genere essa sia, da quella sessuale a quella psicologica a quella verbale. Dove c'è sessismo, secondo me non ci può essere sincero, autentico, vero antifascismo.
2: Certo, non abbiamo neanche un cambiamento dentro la nostra società. Sicuramente, insomma, questo tema...
1: Infatti diciamo che la memoria di Marinella, dovuta a lei, dovuta a tutte le donne che come lei hanno subito questo, non è una pura commemorazione, no? Perché non è una commemorazione di Marinella, è un ricordo dovuto a lei e a tutte le altre donne che non devono cadere nel dimenticatoio, che anche le compagne più giovani che non hanno vissuto queste cose perché a quell'epoca ne erano manco nate, sappiano che questo tipo di cose si trascinano da 30 anni e ancora sono presenti nella nostra realtà. Ancora oggi i processi che si fanno, come abbiamo detto e ridetto stasera, in questi casi di violenza, vedono al centro le donne. Pensa insomma a queste due ragazze americane che comunque sia sono in una posizione diversa, già un po' migliore in certo qual modo, no? Le ragazze, le donne fragili come Marinella, meno anche socialmente più svantaggiate. Queste due ragazze americane, due studentesse, due per bene, appartenenti insomma a famiglie tranquille in America, che qui trovano anche il sostegno delle strutture, no? Che ci sono per le persone che subiscono reati all'estero, quindi loro hanno anche il sostegno del consolato, dell'ambasciata, eccetera, eccetera. Ancora ci si permette di dire: ma a voi vi piace la divisa?
2: Sì.
1: Siete attratte dagli uomini in divisa?
2: Guarda, penso che se vogliamo continuare a elencare episodi potremmo fare veramente una diretta lunga 24 ore, perché infatti, ce n'è una al giorno.
3: Infatti diciamo che il tempo è un po' tiranno, purtroppo dobbiamo un po' iniziare a chiudere questa discussione.
2: Ma magari ci ha fatto piacere, insomma,
3: no, assolutamente.
2: Ricordare sicuramente Marinella, ma tutto quello che intorno a un processo di stupro ancora oggi, insomma, siamo nel 2018, dopo 30 anni non è molto differente quello che ci raccontavi, ma pure quello che si legge da quello che usciva, veniva raccontato, come venivano presentate le donne 30 anni fa, insomma, quindi tanto dobbiamo fare.
1: Certo.
2: Poi magari avremo modo di confrontarci anche su altre forme, appunto, di violenza, abusi, pure sui posti di lavoro, pure se non sono stupri, che ultimamente mi sembra piano piano stanno venendo alla luce. Bisogna vedere poi quanto riescono a sedimentare un cambiamento reale.
3: Sì, infatti noi, guarda, ti ringraziamo veramente, soprattutto perché la memoria storica, come sappiamo, è parte fondamentale anche della nostra storia politica. E non so, ti ringraziamo veramente tanto per essere stata con noi, aver condiviso con noi.
1: Ti ringrazio, mi ha fatto molto piacere condividere con voi questo ricordo e insomma è stato anche un piacere essere stata contattata da voi compagni per lavorare insieme a voi su sta cosa.
3: Noi siamo sempre qui, la radio è qui, lo sai dov'è, quindi quando vuoi
2: puoi intervenire.
3: Sì, ci vieni anche a trovare.
1: Sì, facciamo insomma che non sia solo una rondina, sì, a primavera, come si dice.
2: Vabbè.
3: Ti ringraziamo,
2: ciao, grazie.
3: Allora.
2: Buona serata.
1: Ciao. A tutti. Ciao. Ciao.
2: Ciao. Ciao.
3: E quindi sono le 20 e 15 minuti, chiudiamo qui questo spazio redazionale. Come dicevamo, sono passati 30 anni, le cose non sono cambiate per nulla.
4: Ma a volte un modo per dire.
5: Abbiamo qui appunto questa parte della trasmissione e proveremo tra pochissimo a collegarci in diretta con Firenze. Firenze, dove queste ore si è tenuta una manifestazione spontanea da parte della comunità senegalese. Come molti di voi sapranno, oggi in mattinata un uomo IDDN facente parte appunto della comunità senegalese, un lavoratore, è stato ucciso sul ponte Vespucci per mano di un cittadino italiano. E la comunità senegalese ha dato via un presidio spontaneo a Ponte Vespucci e poi partire in corteo, e tra pochissimo proveremo a metterci in collegamento per avere aggiornamenti. Adesso sentiamo un pochino di musica e ci sentiamo.

0: Pronto, sei in onda?
1: Sì.
0: Ci senti? Sei in onda?
1: Sì, perfetto.
2: Ciao, stavo giusto dicendo poco fa che del presidio spontaneo che c'è stato oggi della comunità senegalese a seguito dell'omicidio di Idi Dien, che ricordiamo faceva parte di quella stessa comunità di cui faceva parte Samb Moudou, che nel 2011 venne ucciso dal fascista Kasseri. E sappiamo che tu sei ancora lì nel concentramento, se ci sono aggiornamenti.
1: Sì, allora fondamentalmente riassumendo un po' quello che è successo oggi, il fatto è avvenuto nella mattinata e subito dopo la comunità senegalese in modo spontaneo si è riunita sul ponte in cui era accaduto il fatto, e da lì sono partiti in un corteo spontaneo arrivando sotto il comune di Firenze, dove una delegazione è salita cercando di parlare con il sindaco. Inizialmente il sindaco non un assessore ha riferito che il sindaco non poteva scendere, al che i ragazzi insieme a compagni accorsi dal resto della città, ma comunque principalmente la comunità senegalese, arrabbiati, non sapendo cosa fare, sono partiti in corteo verso la stazione, un corteo ricco di tensione, fino a che non sono arrivati la polizia. Nel frattempo i rappresentanti sono riusciti a parlare con il sindaco. Non è ancora chiarissimo cosa sia stato o cosa non sia stato detto e quali siano le dichiarazioni ufficiali del sindaco. Fatto sta che la polizia ha bloccato il corteo alla stazione e fuori dalla stazione. Siamo qui da più di un'ora e mezzo, ancora i ragazzi senegalesi sono davanti alla polizia, stanno evidentemente cercando qualcuno con cui parlare, qualcuno con cui interloquire, qualcuno a cui rivolgere la rabbia che hanno, ma sono stati trincerati qui alla stazione. Tra l'altro il corteo gestito da polizia, che arriva con una camionetta a 70 all'ora, iniziano a creare...

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

ti scriverei se ci avessi le palle, se potessi farlo, ma non c'è via d'uscita d'entrata, sì, ma solo per pochi, dico non per me. Sono capolinea, ma non si aprono le porte, non si gira la chiave, al capolinea, mamma. Ti do un bacio nel vento, guardi in alto la luna, al capolinea della metropolitana.

Signori, io non vi ho mentito. Avete visto coi vostri stessi occhi i mostri viventi del nostro serraglio. Voi ne avete riso o provato ribrezzo. Tuttavia, se lo avesse voluto la natura beffarda, anche voi potreste essere come loro.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovessi uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
1: Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa.
0: Il martedì alle ore 14.
1: Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
0: I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Il sogno di Rosa, atto unico d'amore per Rosa Luxemburg, tratto da La Rosa Rossa, Il sogno di Rosa Luxemburg, di Vanna Cercenà, con Sara Brognolo e Manuela Cuscini. Voci di Daniele Gattano, Edoardo Lomazzi, Marco Macchiuzzo, Marina Meinero, Alice Melloni, Claudio Nader, Martino Pani, Michele Spanò, Marika Tesser, Michele Zaccaria, regia Irene Ross.

0: Mamma. Mamma. Mamma, questa è per Anna. E per Maximilian. E per...
1: Papà.
0: E per Josef.

È il mio racconto. Mi hanno pubblicato un racconto. Guardate, guardate, mi hanno pubblicato un racconto. Mamma, il mio racconto.

Non mi chiameranno. La mia pagella era la migliore di tutte, ma non mi premieranno. Mi dispiace di averti delusa. Sai che frequento il proletariat. Ieri sono stata fermata dalla polizia durante una manifestazione contro il regime per un controllo dei documenti e sembra che sia imminente il mio arresto. Devo andarmene.

Mamma, papà, sono arrivata a Zurigo. È una città bellissima, calda. Abito da Lübeck. Aiuto il marito a scrivere degli articoli per un giornale. Mi sono iscritta all'università e mi sento a casa, mi sento cittadina del mondo. Sto frequentando i socialisti polacchi ed il gruppo russo. Ho conosciuto un lituano ad una riunione. Si chiama Leo. Leo Jogikis.

0: Ecco le mie sorelline.
1: Per come camminano o per come starnazzano? In questo caso assomigliano più ad una riunione di socialisti polacchi.
0: E pensa che io, per venire qui a starnazzare con loro, ho attraversato il confine nascosta dentro un vagone, dopo aver convinto un prete che scappava all'estero per sposare un cattolico.
1: Ah, in questo caso ti batto. Io sono stato nascosto sotto la giba.
0: Non è vero. Mi stai prendendo in giro.
1: Ma è vero, e come? Ho rischiato di essere trasformato in un monumento prima di diventare celebre.
0: Ma tu sei già celebre. Cosa ne dici del duello con Plekhanov? Ha rifiutato il tuo aiuto economico alla sua rivista pur di non condividere con te la direzione.
1: Non come sono chiacchieroni i socialisti di Zurigo. Ti dirò che a me non importa nulla della sua scomunica. Mi basta solo poter mandare i libri, anche quelli che ha scritto lui, in Russia. Senza una cultura rivoluzionaria non si fa la rivoluzione. Hai freddo?
0: È tardi.
1: Ci vedremo domani.
0: Sì. Ti sembrerà strano che ti scriva. Quando abitiamo a 10 passi di distanza, ci vediamo 3 volte al giorno e del resto sono tua moglie. E perché tutto questo romanticismo? Queste lettere scritte di notte al proprio marito. Amore mio, che il mondo intero rida pure di me, ma tu no, tu ti prego, leggile con attenzione e con amore. I miei successi in pubblico, la mia attività politica, possono avvelenare i nostri rapporti a causa del tuo orgoglio e della tua diffidenza. Ma se dovessi scegliere se ritirarmi oppure continuare con la politica e rompere con te,

0: Qui stiamo proprio andando di male in peggio. Nel partito sta prevalendo l'idea che prima bisogna combattere per l'indipendenza della Polonia e dopo per le rivendicazioni degli operai.
1: Nella situazione attuale, poi, non è che conquistando l'indipendenza gli operai starebbero meglio. Cambierebbero semplicemente padrone, da un capitalista russo ad uno polacco.
2: Ma vuoi mettere a essere sfruttati da un compatriota?
1: Ma io ti strozzo!
3: È inutile che te gabbi con noi, Rosa. Tu ti vanti sempre di essere democratica. Prepara una bella mozione contro il nazionalismo, presentala al congresso dell'Internazionale e fai in modo che sia approvata. Mancano pochi mesi.
1: Ecco come sei. Fai sempre lo spiritoso a sproposito. Chi vuoi che voti la nostra mozione se siamo quattro gatti a pensarla così?
3: Facciamo aumentare il numero dei gatti. Dobbiamo fondare un giornale e scrivere lì le nostre opinioni. È l'unico modo per farle conoscere e diffonderle.
2: Certo, è una cosa semplicissima. Basta avere dei soldi, una tipografia, chi lo scrive, chi lo distribuisce.
3: I soldi ci sono, e la tipografia pure. Per scriverlo abbiamo Rosa. A distribuirlo ci penserà il duo Karski-Varski.
1: Hai proprio pensato a tutto, eh?
3: Ma non sto mica sempre a lamentarmi del destino avverso come voi polacchi. Ma ora smettiamo di perdere tempo e veniamo alle cose pratiche. C'è un solo problema, Rosa. Il giornale deve uscire a Parigi, quindi dovrai partire al più presto per la Francia. Ti accompagnerà Varski. Sono già d'accordo con il tipografo e con alcuni compagni francesi.
1: Ma perché a Parigi? Vuoi liberarti di me? Confessalo!
3: Su, Rosa, non è più tempo di scherzare. Occorre un terreno neutrale. Comincia piuttosto a pensare ad una scaletta con le cose da scrivere nel giornale. Devo uscire al massimo in luglio perché il messaggio sia digerito in tempo per il congresso.
1: Hai proprio pensato a tutto, ma non al nome del giornale. Lo chiameremo Causa Operaia.

0: Leo caro, come avrai saputo, al congresso dell'Internazionale di Zurigo non è stata accettata la delegazione di causa operaia. Ero elegantissima, con quell'abito chiaro che a te piace tanto e un fiore all'occhiello.
1: Il giornale esprime le posizioni del proletariato socialista polacco e ha diritto di essere ammesso a far sentire la sua opinione. L'ordinamento socialista è attuabile solo internazionalmente. Sotto l'attuale dominio del capitalismo non c'è posto per alcuna autodeterminazione nazionale, perché in una società fatta di classi ognuna punta al predominio sulle altre e non alla libertà nazionale. Il separatismo nazionalista è il cavallo di Troia della borghesia e il compito non deve essere quello di strappare la Polonia alla Russia, ma quello di abbattere lo stesso assolutismo. La rivoluzione porterà l'autonomia culturale a tutti i popoli finora oppressi. È tra i principi della politica socialista combattere ogni specie di oppressione e conseguentemente anche quello di una nazionalità da parte di un'altra. Il compagno Plekhanov.
0: Non posso identificarmi con la ragazzina che tempo fa mi sentivo con te e quale sembra che tu mi veda ancora oggi. Tutto dentro di me è così calmo, freddo, che ti pensi sempre è più che scontato. Strano, non ero mai stata tanto sola, spaesata in una grande città, con compiti importanti e forze insufficienti per eseguirli. Eppure mi sento del tutto indifferente e tranquilla.
2: Ho riflettuto sui nostri rapporti e dopo il mio ritorno dal congresso dell'Internazionale ti prenderò in pugno tanto da farti strillare. Vedrai, ti terrorizzerò. Tu dovrai umiliarti, arrenderti e sottometterti. Dovrò spezzarti le corna, se no non ce la farò.
1: Ho saputo che stai diventando famosa con i tuoi scritti e non ne dubitavo. Conservo sempre i giornalini con i tuoi racconti. Rosetta, ho avuto dei problemi di salute, ma spero di poter venire a Zurigo il giorno della tua laurea.

0: Hai ragione, mi ero scordata di te. La mamma era convinta che il re Salomone capisse il loro linguaggio. Ed aveva ragione. Io capisco benissimo quello che dice la cincia.
1: Dove sei stata finora?
0: Leo, sei tu. Ma che cosa fai al buio? Ero al giornale. Ricordi che te l'avevo detto, dovevo correggere l'articolo che esce domani sul Neue Zeit. Senti, smetti di tenermi il muso e andiamo a fare una passeggiata al lago, ti va? È così bello essere di nuovo a Zurigo. E io volevo parlarti di una cosa. Non è proprio la serata adatta,
1: Vabbè. Cosa mi volevi dire?
0: Niente. Niente, Leo. Te ne parlerò un'altra volta.
1: No. Voglio saperlo adesso.
0: Al giornale pensano che sarebbe molto meglio se mi trasferissi a Berlino. Specialmente dopo l'abrogazione delle leggi antisocialiste. Lì si può lavorare fuori dalla clandestinità.
1: E perché non ci vanno loro?
0: Ma cosa c'entrano loro? Hanno soltanto espresso un parere. Specialmente nella Slesia. La maggior parte degli operai è polacca ed è completamente abbandonata dagli attivisti tedeschi anche per problemi di lingua. E siccome fra poco in Prussia ci saranno le elezioni. Parto per la Slesia. Il viaggio fino a Krolleskahuta dura 12 ore e costa 23 marche in terza classe e 33 in seconda. Io ho intenzione di prendere la seconda, ma presentare il conto al partito per la terza. Il partito. Ogni contatto più da vicino mi disgusta. Ogni volta che mi imbatto in loro io sento una tale puzza di sporcizia, vedo tante debolezze di carattere, tanta mediocrità. Io non ho paura delle difficoltà, ma temo di sguazzare nella merda. Ho lo spirito ammaccato. La rivoluzione non sarà rimandata a lungo. I nostri operai sono stanchi di spezzarsi la schiena per un pezzo di pane troppo piccolo per sfamare tutta la famiglia. E sono stanchi di veder morire i loro figli fra i macchinari delle fabbriche. Ho letto nei loro occhi la forza e il coraggio per capovolgere questa situazione. La rivoluzione è vicina. Le situazioni rivoluzionarie finora esistite hanno dimostrato che non bisogna tenere imbrigliate le masse, ma i deputati parlamentari, affinché non tradiscano il popolo e la rivoluzione. Gli operai non hanno nulla da perdere fuorché le loro catene. Hanno un mondo intero da conquistare.
2: Signora, non dovremmo chiedere l'abolizione del lavoro femminile nelle fabbriche? È uno scandalo che una donna incinta debba girare in fabbrica.
3: Questa è una falsa morale. Se la nostra Luxemburg oggi, tenendo la relazione, fosse stata incinta, mi sarebbe piaciuta ancora di più.
0: Donne e uomini hanno stessi diritti e stessi doveri. Sareste stupiti nel vedere in quante occasioni una donna può dimostrare una forza superiore ad un uomo.
3: Signora, la mia compagna aspetta un bambino. La devo sposare o il matrimonio è una deviazione borghese?
0: Sposati e sii felice con la tua donna e il tuo bambino. Leo, perché non possiamo avere anche noi una vita come tutti gli altri? Perché non possiamo avere anche noi un bambino? Sono l'unico candidato rivoluzionario alla direzione del giornale di Dresda. Ho deciso di accettare. Il posto da Kausky invece consiste nel condividere con lui la redazione alla Neue Zeit. Non preoccuparti, non trascurerò la politica e gli studi. Chi scrive gli articoli all'interno del partito si dimentica di scavare più a fondo dentro di sé e di sentire tutta l'importanza e la verità di ciò che dice. Ci si abitua talmente tanto a dire certe cose che le si borbotta come il Padre Nostro. Avevi ragione, avrei dovuto rifiutare. Mi hanno impedito di difendermi dagli attacchi quotidiani che ricevo ogni giorno. La direzione è posta sotto il controllo dei colleghi. Sentono che è meglio allontanare il più possibile chi potrebbe superarli presto. Ci sono due tipi di esseri viventi. Quelli con la spina dorsale, che pertanto camminano e a volte corrono anche. E poi ce ne sono altri che non ne hanno. E pertanto strisciano, attaccati al suolo. Bisogna essere sempre se stessi, senza curarsi dell'ambiente o degli altri. Ed io sono e voglio restare un idealista. Leo, è molto più spiacevole per me che non per te averti chiesto tante volte del denaro. Io ti posso solo assicurare che non ho speso neppure un pfennig per i miei piaceri o per noncuranza. Voglio inoltre ricordarti che molte donne non sanno fare nulla da sole, non lavorano. Ma i loro mariti sono molto contenti di loro e non le infastidiscono. Tu avrai sempre abbastanza denaro per te ed io sarò in grado di guadagnarne per me. E in più, quando avrò un bambino, saprò anche educarlo da sola. Leo, tu scrivi che siamo ancora giovani e che possiamo ancora organizzare la nostra vita. Che tu possa mantenere questa promessa. Una casa nostra, dei mobili nostri, una nostra biblioteca, un lavoro sistematico e tranquillo, le passeggiate al parco e di tanto in tanto l'opera. E ogni anno un mese di vacanze senza ombra di lavoro. Ieri, mentre passeggiavo al Tiergarten, ad un tratto mi sono trovata fra i piedi un bimbo di 3-4 anni, con un grazioso vestitino e dei finissimi capelli biondi, che ha cominciato a guardarmi. Allora ad un tratto io ho provato l'impulso di prendere questo bambino, stringerlo, abbracciarlo e portarlo a casa e tenerlo come se fosse mio. Leo, ti prego, dimmi che non litigheremo mai più. Nessuna coppia al mondo ha più possibilità di noi di essere felice.

cara Rosetta, fra qualche giorno sarò a Berlino e così ci potremo incontrare. Mi farebbe tanto piacere vederti. Caro papà, anch'io desidero tanto rivederti. Purtroppo nei prossimi giorni sarò molto impegnata. Ti scriverò, non appena mi sarà possibile disporre di un po' di tempo per me. Quattro studenti della delegazione del nostro partito hanno contestato il mio mandato al congresso dell'Internazionale di Parigi. È chiaro che hanno votato per la maggioranza soltanto perché sono una donna. Giunta di nuovo a Berlino, ho avuto la notizia della morte di mio padre.

0: Lettere di mamma, papà, Anna, Josef, le ho rilette tutte. Sono arrivata ad odiare tutta la politica per colpa della quale non rispondevo per intere settimane.
1: Mi vogliono nella Leipziger Volkszeitung, a Lipsia! I vantaggi? Uno, tanti soldi. Potremmo vivere cantando, andare tutte le estati in Svizzera o al mare e vestirci bene. E in più, mettere da parte ogni mese alcune centinaia di marchi per i nostri cari. Due, e il più importante, peso politico. Che cosa significhi essere nella direzione del giornale più importante del partito? Lo sai tu stesso.

I singoli atti terroristici non producono nessun effetto sul governo. Soltanto le azioni di massa costituiscono una minaccia, perché disorganizzano il sistema di potere e organizzano la forza politica che rovescerà l'assolutismo. Uno sciopero generale costretto entro i confini della legalità assomiglia ad una dimostrazione di guerra fatta con cannoni disinnescati sotto gli occhi del nemico. In che cosa consiste la legalità borghese? Quando un uomo viene costretto da un altro uomo in una stanza fredda e inabitabile, chiunque capisce che questo è un atto di violenza. Ma se la stessa operazione si svolge in base al codice civile e la stanza si chiama Regio Carcere Prussiano, allora si trasforma in un atto di pacifica legalità. Quando un uomo viene costretto da un altro

alla legalità borghese. Questo lascerebbe il campo al dominio illimitato della violenza reazionaria. Se la socialdemocrazia tedesca riuscisse a legare le masse lavoratrici alla legalità borghese, questo lascerebbe il campo al dominio illimitato della violenza reazionaria.

Se rivoluzioniamo le teste, mediante l'attività parlamentare o con qualunque altra attività, questo avviene affinché al momento giusto la rivoluzione scenda dalle teste nei pugni. Improvvisamente e inaspettatamente sono stata rilasciata ieri sera. Ho ringraziato di tutto cuore la tranquillità e la solitudine forzata che mi hanno permesso di ricostituirmi internamente. Nel contatto con gli uomini ho infatti sempre la sensazione di una frattura interna. La storia reale, come la natura, è molto più ricca e bizzarra dell'intelletto. L'umile preghiera che 200.000 operai hanno rivolto domenica 22 gennaio allo zar davanti al palazzo d'inverno consisteva nell'umile richiesta che la sua sacra maestà volesse benignamente e con le sue proprie mani limitare il proprio potere. Chiedevano l'amnistia, le libertà civili, la separazione di chiesa e stato, la giornata lavorativa di 8 ore, un minimo garantito per i salari, la distribuzione delle terre al popolo, una costituente fondata sul suffragio universale. Era il moderno istinto di classe di un proletariato serio e maturo, trapiantato in una fantastica fiaba per bambini. Così il movimento si è trasformato nello scontro di due epoche, nella lotta di due mondi. 2.000 operai sono morti, 4.000 feriti calpestati dall'esercito dello zar. Ma questo massacro è stato il battesimo di sangue della rivoluzione. Ieri sera August Bebel ha detto: quando scoppierà la rivoluzione in Germania, Rosa sarà a sinistra e Dio a destra. E poi ha aggiunto scherzosamente: ma la faremo impiccare, non le lasceremo mettere troppo sale nella minestra. Scherzosamente. Parto per la Russia.

Troppo sale nella minestra. Scherzosamente? Parto per la Russia. Mentre attraverso il confine polacco, nascosta dentro un vagone militare, mi sento come Ulisse nella pancia del cavallo. Mi sento come rinata, come se avessi ritrovato la terra sotto i piedi.

La rivoluzione nella sala da pranzo di mamma e papà sembra una cosa così lontana. Bisognerebbe vivere sempre così, vicini alle persone che amiamo, celebrare le feste e le solennità come tutti, perché è soltanto in questi momenti che ci si rende conto di essere vivi. Il momento che viviamo qui è meraviglioso, perché pone problemi a bizzeffe. Stimola la fantasia, il pensiero, la critica, l'ironia, agita le passioni e ad ogni momento partorisce qualcosa, e non topi morti o insetti come a Berlino, ma soltanto cose gigantesche. Mi sono talmente abituata all'ambiente rivoluzionario che ho paura quando penso che dovrò tornare al tranquillo tran tran della Germania. Ah, e riservatemi un posto sul Neue Zeit, anche quello gigantesco.

0: Vuoi del tè? Ho una tazza di cacao, non hai ancora preso niente. Raccontami della tua fuga, delle persone che ti hanno aiutato.
1: Non so da dove cominciare. Una sera ho trovato la porta della cella aperta, il corridoio al buio e giù in fondo un uomo che lì per lì mi ha fatto gelare il sangue. Invece era il mio liberatore. Mi ha accompagnato di notte in una casa sperduta nella campagna, con un gallo che cantava tutte le ore.
0: Ma ti hanno da mangiato? Mi sembri così dimagrito.
1: Mi hanno ingozzato come un'oca all'ingrasso. Anche la compagna Irena si preoccupava sempre che io non mangiassi abbastanza.
0: Irena? La conosco?
1: Penso di no. No, non era a Varsavia quando c'eri tu.
0: E com'è? Giovane?
1: Ottimo questo te.
0: Perché cambi argomento? Leo, rispondimi. Mi conosci, lo sai che ho più paura dell'inganno che della verità.
1: Va bene. Ero solo e disperato, tenevo per la mia vita. Lei era lì con me.
0: E quindi? Sei stato con lei?
1: Ma è stata una relazione senza significato. Sei tu quella che io amo.
0: Ma questo è ancora peggio. Tu sei stato con lei senza amarla, quindi hai tradito anche lei.
1: Insomma, che cosa vuoi che ti dica? Che l'ho amata? Sì, l'ho amata in quei pochi giorni. Ma sono state le circostanze che...
0: Vattene! Io non ti voglio più vedere! Non voglio più stare con te! Non ti voglio più vedere in questa casa!
1: Ma che cosa dici, Rosa? Sei impazzita! Ma dobbiamo fare tante di quelle cose assieme! C'è da preparare il congresso di Londra!
0: Sul piano politico il mio appoggio non ti mancherà mai, ma sul piano personale io non voglio avere più niente a che fare con te! Mi viene voglia di farti male, di morderti, di dimostrarti che non ho bisogno del tuo amore, che posso farne a meno! La rivoluzione è magnifica e ogni altra cosa è priva di importanza. La rivoluzione è magnifica e ogni altra cosa è priva di importanza. La rivoluzione è magnifica e ogni altra cosa è priva di importanza. Qualcuno vi dirà che sarà la guerra a scatenare la rivoluzione in Germania, ma non è così. La guerra scaturisce dall'essenza stessa dell'ordine sociale capitalista. Nell'economia capitalista lo scopo non è il bisogno della società, ma il profitto. Nel suo sviluppo, questo modello crea dei danni che possono essere risolti solo dal socialismo, che al contrario non è rivolto all'accumulazione del capitale, ma a soddisfare i bisogni di vita dell'umanità. Sono sola. Fino ad ora i banditi del capitalismo avevano cacciato l'uno accanto all'altro e adesso incomincia la lotta tra di loro per la conquista dello spazio non ancora occupato, per la sua ripartizione. Ero convinta che i socialisti di ogni nazione avrebbero contrastato le velleità aggressive e colonialiste dei loro governi. Invece pensano tutti di vivere in un periodo di pace e mi considerano una Cassandra che farnetica sulle possibilità di una guerra. E mi considerano una Cassandra che farnetica sulle possibilità di una guerra.

0: pace e mi considerano una Cassandra che farnetica sulle possibilità di una guerra. Qualcosa?
1: Mi sembra un sogno essere qui con te. Rosa, tu sei sempre stata per me la donna ideale.
0: Ma mi hai visto bene. Kostya, tu sei così giovane. E a me sembra di avere 100 anni. Vorrei avere più tempo per il tuo amore. Sei assemblée. Li ho già dietro di me. Me ne aspettano ancora 7. Dappertutto parlo contro l'indifferenza del partito nei confronti delle minacce di una guerra e sostengo il rifiuto dell'obbedienza militare. Dappertutto si è registrato un pienone straordinario e io stessa sono stupita della coscienza critica delle nostre masse. Ciò dimostra che le masse sono infinitamente superiori ai cretini parlamentari che si ritengono loro capi. Le prometto, signor ufficiale, che il mio discorso non oltrepasserà i limiti consentiti. Noi crediamo che non siano gli ordini dall'alto a decidere del verificarsi e dell'esito di una guerra, ma al contrario, quando la grande maggioranza del popolo che lavora giunge alla convinzione che le guerre sono un fenomeno barbarico, completamente immorale e nemico del popolo, allora semplicemente le guerre diventano impossibili. E anche lei, signor ufficiale, non è che un semplice strumento nelle mani della borghesia e che lei lo sappia o meno, è vittima dello stesso meccanismo repressivo che è costretto ad esercitare. Se ci si aspetta che noi alziamo l'arma dell'assassino contro i nostri fratelli francesi o di qualunque altra nazionalità, noi diciamo no! Questo non lo facciamo!
2: Rosetta, ho girato tanto in taxi per trovare la tua nuova casa. Ho bisogno di parlarti, non potevo scriverti soltanto. Pensa che il comitato di stampa del partito ha emesso una direttiva che obbliga i redattori a non criticare il gruppo parlamentare. Ormai imbavagliano anche i nostri giornali.
0: Lo so, mi hanno costretto a dimettermi dal giornale su cui scrivo da più di 15 anni, perché ho osato criticare l'approvazione del piano di riarmo del governo da parte dei deputati socialdemocratici. Verranno tempi ancora più bui, mia cara amica, per noi e per tutti i popoli. Però sono contenta di vederti nonostante il motivo che ti ha portato qui. E come sta Kostya?
2: È molto impegnato, ma temo che sarà presto chiamato alle armi. Stanno cominciando a reclutare quelli della sua età.
3: Hanno ammazzato il principe ereditario austriaco e sua moglie.
0: Dove? Come?
3: A Sarajevo. L'Austria ritiene responsabile la Serbia. Sarà la guerra.
0: È ciò che la Germania aspettava per scatenare il conflitto in tutta Europa.
3: Il nostro gruppo ha votato a favore delle spese belliche. Io solo no. Dobbiamo intraprendere una lotta contro la guerra. Una lotta interna al partito. Siamo io e te. Karski, Leo, Clara e Pic. Dobbiamo diventare la maggioranza.
0: Che differenza tremenda in ogni piccola cosa fra il nostro lavoro di una volta e la merdosa socialdemocrazia d'oggi. Dappertutto, ogni cosa che si tocca sembra legno marcio e sembra che tutto debba franare completamente, disfarsi ancora di più affinché nuovamente compaia il legno sano. Non ho più paura di nulla. Il 4 agosto, quando il gruppo parlamentare dei socialdemocratici ha votato a favore dei crediti di guerra, ero inorridita, quasi affranta. Da allora sono completamente tranquilla. Coraggio! Tanto le cose andranno comunque male. Sognuchka! Il 1° di maggio, il nostro gruppo, Spartaco, è riuscito a mobilitare gran parte degli operai di Berlino a manifestare contro la guerra. Erano più di 10.000 e la piazza era già presidiata dalle guardie a cavallo quando ad un certo punto vostro marito, Karl, è salito sui gradini del monumento principale ed ha gridato: «Abbasso la guerra! Abbasso il governo!» Siate forte e sopportate l'assenza di Karl. Baciate i bambini e dite loro che nessun generale ha mai portato con tanto onore l'uniforme quanto il loro papà porterà la casacca da carcerato. Ecco decapitato il nostro gruppo, Spartaco, senza processo. Karl e Clara in carcere, Karski in campo di concentramento ed io in carcere per una detenzione protettiva, così l'hanno chiamata. Soltanto Leo è libero e con le sue capacità organizzative sarà in grado sicuramente di far uscire qualche numero di lettere di Spartaco. Temo che l'ospitalità del Kaiser questa volta non sarà di breve durata. Per favore? Per favore? Il mio abito a giacca blu con camicetta, la sottana rosa pesante e 3 federe, tutto come monogramma. La coperta bianca a fiori e la coperta di satin verde del letto da ragazza. Cartelle d'arte, Michelangelo, Turner, Feuerbach. Dei libri, per favore. Lotte di classe in Francia, la Bibbia francese, geologia, etnologia e Kipling, il secondo libro della giungla. Cara compagna, mi scrivi che con l'irruenza si finisce al fresco ed allora serve a poco. È una fortuna che la storia mondiale non sia stata fatta dai tuoi simili, altrimenti non avremmo avuto la riforma e saremmo ancora sotto l'ancien régime. Ma procura almeno di rimanere un essere umano! Rimanere esseri umani è la cosa più... Ma procura almeno di rimanere un essere umano! Rimanere esseri umani è la cosa principale! Io lo so benissimo che la resa dei conti secondo giustizia non avverrà mai! Quando da piccola lessi dello sterminio dei pellerossi americani, fremevo di dolore, stringevo i pugni dalla rabbia perché quegli spagnoli, quegli angloamericani, erano morti e non si poteva farli tornare in vita per far loro subire tutte le torture che avevano inflitto agli indiani. Ogni infamia si perderà nel caos dei conti non saldati della storia. E presto saranno tutti un unico popolo di fratelli. Sognuchka, leggendo le notizie dalla Russia, ho pensato a voi ogni giorno. Le notizie che ci arrivano sono esagerate dalla stampa e quanto alle persecuzioni di ebrei in Russia, queste voci sono pure menzogne. La rivoluzione ha ripulito l'aria dall'atmosfera soffocante della reazione. Riesco piuttosto ad immaginarmi delle persecuzioni antisemite in Germania. Di certo vi è l'atmosfera giusta, fatta di bassezza, vigliaccheria, reazione e ottusità. Siamo arrivati all'inevitabile scissione. La minoranza ha fondato un nuovo partito, il Partito Socialdemocratico Indipendente. Più la sinistra si divide, più sarà sconfitta. È il mio terzo Natale in Gattabuia. Tuttavia sono calma e serena, come sempre. Anche se ho provato un dolore molto intenso. Nel cortile, dove vado di solito a passeggiare, arrivano di frequente carri dell'esercito, zeppi di sacchi, vecchie giubbe e casacche militari, spesso macchiati di sangue. Vengono scaricati, distribuiti nelle celle per i rattoppi, di nuovo ricaricati e ridistribuiti all'esercito. Qualche giorno fa è arrivato un carro trainato da bufali anziché da cavalli. Per la prima volta ho visto questi animali maestosi. Hanno grandi occhi mansueti, vengono dalla Romania, sono trofei di guerra. I soldati stessi raccontano quanto sia stato difficile catturarli e farne bestie da soma. Loro, abituati come erano alla libertà. Qualche giorno fa è arrivato un carro caricato ad una tale altezza che i bufali non riuscivano a superare la soglia della porta carraia. Il soldato che era con loro prese allora a batterli con una tale violenza che la guardiana, indignata, gli chiese se avesse un po' di compassione per gli animali. «Neanche per gli uomini c'è compassione», rispose, e batté ancora più forte. Gli animali infine si mossero, superarono l'ostacolo, ma uno di loro sanguinava. «Sognuchka, la pelle del bufalo è dura e resistente, tuttavia quella era lacerata».

0: Silenzio. E uno di loro, quello che sanguinava, aveva un'espressione negli occhi come di un bambino che ha pianto a lungo perché è stato punito duramente e non sa né perché né per come. Io gli stavo davanti, l'animale mi guardava. Mi scesero le lacrime e tutta questa grandiosa guerra mi passò davanti agli occhi. Mi sento a casa mia in tutto il mondo. Ovunque vi siano nuvole, uccelli e lacrime. Così è la vita e così bisogna prenderla, impavidi e sorridenti, nonostante tutto.
1: Rosa Luxemburg, uscite, siete libera.
0: E dove dovrei andare a quest'ora della notte? Matilde, come state? E com'è la situazione a Berlino?
2: Qui c'è una gran confusione, sta succedendo l'inverosimile. La carica di cancelliere del nuovo governo è stata affidata al presidente dei socialdemocratici.
0: A Ebert? Non ci posso credere. Ma se una volta ha detto odio la rivoluzione, come il peccato? E cosa ne pensano i compagni del suo cancellierato?
2: Dicono che i capitalisti l'hanno scelto apposta per far credere al popolo che faranno le riforme. Dovete tornare a Berlino al più presto. Temo che non mi sia possibile venirvi a prendere. Le strade sono interrotte. Ve la sentite di viaggiare in treno?
0: Ma certo, finalmente la rivoluzione!
2: Karl ha proclamato dalla terrazza del Palazzo Imperiale la nascita della Repubblica Socialista. I socialdemocratici hanno proclamato a loro volta la Repubblica Tedesca. Guglielmo II è scappato in Olanda. Al governo ci sono i socialdemocratici insieme ai socialisti indipendenti, che non hanno capito che in questo governo non conteranno mai niente.
3: A Ebert interessa soltanto far cessare gli scioperi e ristabilire l'ordine. Ma siccome non si fida dell'esercito, sta organizzando dei mercenari reclutati tra la soldataglia rimasta allo sbando alla fine della guerra. Si fanno chiamare corpi franchi. La tipologia la conosci, Rosa. Ex militari in carriera delusi dalla sconfitta e nuove reclute alzate contro il nemico interno, che veri socialdemocratici siamo noi, dato che sosteniamo il movimento rivoluzionario.
0: Le speranze di noi spartachisti sono alimentate dal successo dei bolscevichi in Russia. Tuttavia, mi è difficile capire se i bolscevichi siano realmente pericolosi. L'ultracentralismo raccomandato da Lenin è pervaso da uno spirito sterile di guardiano notturno. Bisogna battere un mondo, ma ogni lacrima versata è un'accusa. E ogni persona che, perseguendo il suo scopo, calpesta anche solo un verme per brutale mancanza di attenzione, commette un delitto. La libertà nelle mani di un solo partito non è libertà. La libertà è sempre soltanto libertà di chi la pensa diversamente. Siamo nelle mani di un cupo destino. Mi consola soltanto l'atroce pensiero che forse presto sarò mandata all'aldilà. Forse da una pallottola della controrivoluzione in agguato da ogni parte. Io non so cosa mi prende, ma bisogna che il giornale della Lega di Spartaco sia pronto entro stasera. Bisogna coordinare i redattori. E bisogna scrivere.
4: Bisogna indicare al popolo la via della rivoluzione, ma rifiutando ogni forma di violenza.
5: Dovete convincere anche i soldati. Poi il ritorno è sufficiente. Ogni notte mi faccio stare in un luogo diverso.
6: Ho già tenuto abbastanza di farla dormire a casa sua, neanche di genere. Hai visto questo? Li ha portati a
4: lavoratori, cittadini, la patria è prossima.

C'è troppa improvvisazione e io sono troppo stanca. Babel fece un discorso meraviglioso su quello che si sarebbe compiuto nel nuovo secolo. Ti ricordi, Carmine? Non so cosa mi venne in mente, vestiti da giapponese con il naso che mi ritrovo. Fu un capodanno meraviglioso. Quante speranze, Carla. Credi davvero che si stiano...

0: quale prigione sarò mandata. Oltre, lo stato maggiore di una divisione paramilitare che opera a Berlino, odore di vino e di sigaro. Ufficiali con la divisa slanciata, stravaccati su letti e divani. Scendono alcuni soldati dei corpi franchi, preceduti dal loro capitano. Tengono saldamente per le braccia carne. Al capote indossato una mente cara, non ha il cappello. I pochi servienti dell'albergo lo guardano stupiti. Davvero, quest'uomo dall'aria mite è il terribile sanguinario capo dei banditi di Spartaco. Avrò 84 anni. E avevano diagnosticato una tubercolosi e dovevo trascorrere le giornate a letto. Il coltello si avvia verso la porta. Un soldato alza il fucile e lo batte con violenza sulla testa di Carlo. Lui si piega senza un gemito. I soldati lo trascinano verso la macchina che li attende col motore acceso. L'auto si avvia nella direzione opposta a quella del carcere. Va verso il parco. Si infila in un largo viale beato. Carlo è costretto a scendere. Si regge, mantiene in piedi.
1: Un giorno la mamma tornò a casa dal mercato con una rosa in boccia. In attesa tutto il giorno che si chiudesse.
0: Alza lo sguardo, intravede le dita scheletriche dei rami degli alberi, affondati nella caligine buia del cielo invernale. Gli risuona in capo, come una canzoncina, la frase con cui dal carcere chiudeva le lettere per Sonia, la sua sognuccia.
1: Poi a tarda notte mi addormentai e la mattina dopo scoprii che la rosa era sbocciata senza la mia compagnia.
0: Quanti sono i rami e le foglie, altrettanti sono i baci.

Lo spettacolo Il sogno di Rosa, atto unico d'amore per Rosa Luxemburg, tratto da La Rosa Rossa, Il sogno di Rosa Luxemburg, di Vanna Cercenà, con Sara Brognolo e Manuela Cuscini. Voci di Daniele Gattano, Edoardo Lomazzi, Marco Mattiuzzo, Marina Meinero, Alice Melloni, Claudio Nader, Martino Pani, Michele Spanò, Marika Tesser, Michele Zaccaria, regia Irene Ross.

Lo spettacolo Pane e Rose, storia di pace e libertà, una rivolta guidata dalle donne. Scritto, diretto e interpretato da Monica Morini e Bernardino Bonzani. Al pianoforte Claudia Catellani. Collaborazione Anna Maria Gozzi. Tecnica Andrea Alfieri. Si ringrazia per la generosa consulenza Letizia Quintavalla.

0: l'antenesca, la contadora, la giva sempre che nostro Signore aveva appena finito la creazione, che subito i tre ben informati si presentano e bussano alla sua porta. Buongiorno.
1: Buongiorno, Fabio.
0: Che cosa volete?
2: Noi vorremmo sapere che cosa ci vede.
0: Ed è per questo che i preti hanno il buon tempo.
3: Dopo aver ringraziato e salutato i preti, se ne ritornano le loro canoniche. Allora i padroni vedono i preti contenti come le Pasqua.
0: Che cosa volete?
3: Noi siamo qua per il nostro pezzo di mondo.
0: Scegliete.
3: Vorremmo il buon tè.
0: Non posso, l'ho già dato ai preti.
3: Allora, ci dia tanta terra.
0: Prendetela.
3: Ed è per questo che i padroni hanno tanta terra. A questo punto, sono i lavoratori che vengono a sapere la notizia. Anche loro accorrono e bussano alla porta dei nostri signori. Buongiorno!
0: Buongiorno, fratello. Che cosa volete?
3: Noi siamo qua anche noi per la nostra parte.
0: Scegliete.
3: Vorremmo il buon tempo.
0: L'ho dato ai preti.
3: Ci dia tanta terra.
0: L'ho data ai padroni.
3: Non ci toccherà mica di lavorare.
0: Sì, ma sì, non c'è altro.
3: Ed è per questo che i lavoratori lavorano. I lavoratori se ne tornano a uso duro nelle loro case. E questa volta sono le donne che vengono a sapere la notizia. Anche loro accorrono e bussano alla porta di nostro Signore che le invita a scendere. Vorremmo il buon tempo.
0: L'ho dato ai preti.
3: Ci dia tanta terra.
0: L'ho data ai padroni.
3: Ci dia da lavorare.
0: L'ho dato ai lavoratori.
3: Ma allora noi che cosa ci resta? Non ci resta la mica.
4: Una merda, una bella merda.
0: Sì, fa Dio. Ed è per questo che le donne puliscono i gabinetti e lavano il sedere dei bambini.

0: Ne avete abbastanza del pane che vi danno? È poco. Venite con lui. Ho la mattina d'ottobre, una mattina di sole pallido. Di solito a quest'ora le donne sono nei campi, a lavorare, a vendemmiare, a mettere il riso. Oggi, nell'aria, c'è qualcosa di nuovo. Chi a piedi, chi in bicicletta, le donne si mettono tutte su una via bianca che porta in paese.
1: Ma dove andiamo, Toni? Ma dove andiamo?
0: Andiamo in piazza a chiedere il pane, non solo quello. È iniziata così questa storia. Una mattina d'ottobre. E in piazza, alla fine, erano mille donne. Mille donne insieme. Con paura. Ma non avevano né armi né fucili. Cantavano. Cantavano tutte insieme davanti al municipio.

più. Bisogna scendere nel buio e guardare la luna che si specchia. Bisogna andare indietro, molto prima di quella lunata.

0: Che noghene è la Chindre, non c'era neanche il latte alla mattina, anche se la vacca l'avete appena muta, perché a lavorare la terra dei padroni, la Chindre c'erano mezzadri e terziari, casan e fittaboli. Allora, i mezzadri mettevano metà del capitale e prendevano metà del raccolto, i terziari non mettevano niente, però prendevano soltanto un terzo, i due terzi del raccolto andavano al padrone, i casan lavoravano la giornata quando c'era il lavoro. E i fittavoli pagavano un affitto, però dovevano comprare le bestie e pagare tutto il capitale. E poi c'erano altre onoranze verso i padroni. Il mezzadro doveva dare 6 galline, 6 anatre, 6 carone, 6 di tutto. E il cappone per Natale! Un anno venne un'epidemia e morirono tutte le galline. E il mezzadro dovette comprare di tasca sua al padrone.
1: La Chindre, le donne dovevano fare il bucato tutte le settimane per il padrone, poi portare la legna.
2: Sulla carta d'identità da Chindre non c'era scritto il tuo mestiere, ma
1: possidente o non possidente? Possidente o non possidente?
0: Un padrone aveva 10 fondi, però teneva solo 9 mezzadri. E quel fondo che avanzava lo faceva lavorare a turno a ciascuno di quei 9, così che poi il guadagno se lo teneva tutto lui. Per San Martino a novembre, di notte si sentivano i contadini che portavano le bestie da una stalla all'altra. Il padre dell'Antenisca si era appena trasferito sul fondo di quel padrone. Bevono il latte i vostri figli?
3: No, no, signor Peron, solo il Simbalè.
0: Perché il padrone non voleva che i bambini del mezzadro gli portassero via la sua parte di latte? Così tutte le mattine andava in casa del mezzadro per controllare se sul tavolo c'erano le scodelle con il latte. Ma il mezzadro aveva un cane, alto, si chiamava, intelligente, furbo, con gli occhi grigi, che quando sentiva il padrone avvicinarsi si metteva ad abbaiare. Non lo voglio quel cane, non lo voglio.
3: Monsieur Baron, le desanti come il cane? Mia mandare via.
0: Tutte le mattine, quando il padrone si avvicinava, Arda si metteva da mai. Allora mamma svelta, metteva via le scodelle e nascondeva il latte. Quando il padrone entrava in casa, non c'era più neanche l'odore del latte. Quel cane lo devi dare via, lo devi dare via quel cane.
3: Ma se parlavo di potenti da fessione.
0: Una mattina arrivò il padrone, imbracciava il fucile come se andasse a caccia. E quando il cane gli si fece ancora incontro, 2 colpi secchi echeggiarono nel cortile. Le galline chiocciava spaventate e Argo, a terra, divenò 2 volte la coda e non appaiò più.
3: Allora, ma sei?
0: I bambini piangevano, gli sollevavano il muso e quello ricadeva giù in un filo di sangue. E dopo si faceva più fatica ad avere il latte sul tavolo dalla mattina.
1: Da Chindre, tira via la villetta schiera, l'attico, loft, la maisonette.
3: C'era la corte,
1: una manciata di casetto.

0: le giornate. I padroni abitavano in città lontano, che teneva dietro ai conti alla roba era il fattore. Aveva occhi per tutto, non gli scappava niente. E anche lui abitava alla corte in una casa più bella.
1: Una casa tutta pizzi, ranzi, porcellane, quali entrare in casa del fattore con le scarpe sporche. Noi alla corte si mangiava sull'uscio e davanti c'era la piazza. Il

0: con tanti animali, e sopra c'era il fienile dove i bambini si buttavano dall'alto con salti da acrobati, si arrampicavano come ragni. I bambini avrebbero voluto portarci le bambine lassù nel fienile per guardarci le mutande.
1: Ma le bambine non ci andavano con i bambini.
0: Era un fienile con lunghe gambe da gigante, e sotto gli alti portici si raccoglievano i covoni dal frumento prezioso. Giulio, la falce in pugno! E quando a luglio arrivava la macchina a trebbiare, stava lì 3 giorni, lavoravano tutti, uomini, donne, chi passava i covoni, chi insaccava il grano, tiravano su il pagliaio, e i bambini portavano da bere ai lavoranti.
2: Venite a voi? Tutti alla festa! Si metteva il vestito buono e poi si affrettava.

0: coltivare, raccogliere, mungere, cucire, morire, cantare, danzare, suonare, era la nostra vita.
1: Mentre si danzava, si faceva festa, si pensava, si alzava la testa. Poi le donne alla domenica si mettevano all'ombra, a sé, a rammendare gli strappi che la vita faceva ogni tanto ai vestiti e al cuore.
0: La corte non esisteva la chiave, nessuno teneva la porta chiusa, nessuno. E i bambini potevano entrare dove volevano. E te t'avevi incartellata. Aveva tutti i civili.
1: In pienura. In pianura tutto è aperto. Un orizzonte che non ha confini. La terra si è aggrappata al fiume. I pioppi sono come pettini che fermano il cielo.
0: La pianura è un sendret. Ma l'apis è una fuercarta. Tu lei fuercarta, un lapis è un sendret nella pianura.
1: Tutto è dritto in pianura. Curva solo il fiume, morbido, come la pancia delle donne.
0: Quando guardi nel piano non trovi ostacoli, recinti, confini. Allora vedi l'altro che ti sta di fronte. Vedi l'altro come te.
1: Fredo diceva che la pianura una volta era un mare, pieno di pesci che nuotavano zitti, silenziosi, obbedienti al loro destino. Ma adesso la pianura è una terra fertile di contadini.
0: Sì, contadini che per troppo tempo erano rimasti muti come pesci. Ma a svegliare pesci e contadini era arrivato Prampolini.
1: Prampolini! Un crusto alto con la barba grigia, gentile e dolce di voce, parlava semplice e chiaro. Diceva dialoghi, raccontava parabole. La gente stava attaccata ai finestre per vedere e sentire quel che diceva, e quando aveva finito di parlare sembrava che venisse giù il tetto.
2: Evviva Prampolini! Viva!
1: Uno un giorno, in mezzo alla folla, andò al tavolo della presidenza con una limonata in braccio. Chiese a Prampolini di battezzarla.
3: Lui cedette uno schiaffetto e disse: la chiamerai libertà.
1: Così alla corte il socialismo avevano ciucciato col latte.
0: Alla corte non si parlava solo per parlare, per dire ho fatto questo, ho fatto quello, ho mangiato, ho bevuto. Alla corte si parlava soprattutto per farsi un'idea, per capire come va il mondo.
1: I ritratti di Prampolini lo tenevano sopra il letto come un santo, intanto andavano a chiedere il consiglio. E se faresti il Prampolini?
0: Con i padroni invece non si discuteva. C'erano state le lotte contro la legge sul macinato e i morti erano rimasti per terra. C'era stato lo sciopero degli scarellanti e li avevano fatti arrestare. I contadini faticavano 12 ore al giorno. Avevano i rischi dell'acqua, del vento, della grana. E quando c'era il raccolto, arrivava il padrone che voleva la metà. Quell'altra tua metà. Quella che non aveva lavorato lui, ma che avevi lavorato tu, con le tue braccia.
1: Poi, come un vento freddo, arrivava la guerra. E gli uomini partivano. Le madri, le spose con la pancia gonfia rimanevano sulle soglie come tante Penelopi a guardare i treni che gli portavano via gli uomini. Che non lo sai se un uomo torna dalla guerra. E se torna, torna malandato, gli manca un braccio, una gamba, a volte gli mancano anche le parole. Ma la pazienza è un vaso d'argilla che si rompe. E la zeta, l'antenisca, la fioresta lasciano la soglia. Sdraiarsi sui binari per fermare il treno carico di armi.

0: Padre, prendi, le trascinano via. Il treno riparte.
1: Era il 1911. Protestavano contro la guerra italo-turca, la guerra per la conquista della Libia. Tripoli, bel suol d'amore! Sì, un bello scatolone di sabbia. E le donne se lo sentivano che di lì a poco altre guerre sarebbero arrivate. Venne la guerra del 15-18. E gli uomini restavano sulle montagne, con gli occhi chiusi sotto le pietre del carro. E quelli che tornavano

0: male suo padre. Si ricordava che di notte suo padre nel sonno aveva gli incubi. Urlava per i ricordi della guerra. Sua madre andava a prendere un bicchiere d'acqua perché si calmasse. Il padre delle amiche aveva fatto 4 anni di trincea. Uno dei soldati per finire in mezzo ai morti per non farsi trovare da lui. Prendevano 10 soldi, mettevano in fila e li fucilavano. C'era chi si sparava al braccio, alla gamba per farsi ricoverare in ospedale. Alla battaglia del Tagliamento erano andati all'Arma Bianca, si erano scannati. Nel 37 che erano partiti nel suo paese era tornato solo il Papa delle Mille. Aveva visto le mosche girare sui cadaveri. Si toglievano e si continuava a mangiare. Ma lui si ricordava le mosche dei cadaveri e non mangiava. Usciva fuori.
1: Al fronte aveva trovato una donna che aveva una tabaccheria. Con la guerra lui era stato via 4 anni e non aveva più saputo niente di casa sua, anche perché la posta non arrivava mai. E poi lui era anche analfabeta. Fortuna avere una tabaccheria. Allora quando finì la guerra lui disse a quella donna che sarebbe andato a casa a salutare i genitori, ma poi sarebbe ritornato subito da lei. Quando arrivò a casa trovò che i suoi genitori erano morti da un pezzo. Stando al fronte non sapeva che erano morti tutti e due a 50 anni. Erano rimasti 5 fratelli più piccoli nella miseria. E lui non se l'era sentita di abbandonarlo. Non era nemmeno riuscito ad avvisare quella donna della tabaccheria perché lui non sapeva né leggere né scrivere, poi non c'erano altre comunicazioni. Allora quella donna della tabaccheria se ne partì dal Friuli, stanca di aspettare, e arrivò sino alla corte. Quando vide la situazione, si chiese perché non era tornato. Se ne andò e non si fece più vedere. Dopo lui si sposò con un'altra, con la mamma delle Mille. Ma quella donna della tabaccheria lui non l'ha mai dimenticata. Dopo la guerra aveva dei debiti dappertutto. Diceva che doveva arrivargli una polizza, che era il compenso per quelli che erano stati in guerra. E quando sarebbe arrivato lui avrebbe pagato un mugnaio di tutti gli altri. Ma la polizza non è mai arrivata.
0: Ogni tanto veniva il prete a chiedere la questa, chiedere un po' di grano, un pochino d'uva perché i soldi non ce n'erano più.
1: Allora il papà delle Mille si era messo a parlare con il parroco. Io ho fatto 4 anni di guerra. Ho sentito i giovani chiamare. Li ho sentiti morire, chiamare mamma, papà, chiamare aiuto da tutti, anche da Gesù Cristo. E io speravo tanto che si facesse vedere, ma non si è fatto né vedere né sentire.
0: E ha detto che ci credeva, è tornato che non ci credeva più. A novembre, con la nebbia, erano tornati gli uomini che sembravano fantasmi. La guerra era finita, ma negli occhi scoppiavano ancora le bombe.
1: Miseria e savata, in sempre a bocca aperta.
0: Di lavoro ce n'era sempre meno. E così qualcuno era partito per le lontane Americhe. Mi dato, era un bel giovane, era un comune. Aveva la schiena dritta, baffi a manubrio e lo sguardo di sì, chissà. notte, dove dicevano che le strade erano lastricate d'oro. Poi, quando era arrivato, aveva scoperto tre cose. Primo, le strade non erano lastricate d'oro. Secondo, le strade non erano lastricate per niente. Terzo, chiesero a lui di lastricare le strade.
1: Poi però Bernardo era andato a lavorare in fabbrica con delle macchine che alla corte non si riusciva nemmeno ad immaginare, con catene, ingranaggi, turbine. Allora lui si era voluto fare una fotografia con un grande cappello tipo Panama e con lui nella foto tutti gli operai di quella fabbrica. Bernardo poi aveva scritto all'Angiolina, sua moglie, di andare là in America, che in America c'era tutto, che non mancava niente, ma lei non c'era voluta andare.
2: La maestra del paese le aveva detto: Angiolina, la vaga mia, che il mer fine bombi a selta frani a torto. Aveva paura del mare.
1: Così Bernardo era ritornato in Italia.
0: Ma finita una disgrazia ne ricomincia un'altra, e così dopo la guerra era cominciato un ventennio, con Mussolini che diceva che la crisi non c'era, andava tutto bene, sarebbe andato sempre meglio, sempre meglio. E invece tutta la gente sulla riva di Tos, non c'era neanche un soldo, non c'era niente, niente, niente, niente.
1: E Bernardo diceva sempre all'Angiolina: però al paese i socialisti avevano fondato i circoli in ogni frazione, e poi c'era una cooperativa di braccianti con 400 soci e una cooperativa di pinocciai e una di muratori e quattro cooperative di consumo dove i lavoratori potevano acquistare i liberi a dei prezzi umani. E poi le cooperative avevano dentro il saloncino per le feste, un teatrino per gli spettacoli, il forno, e poi c'erano le latterie sociali, il molino cooperativo, le cantine sociali. Lavoratori tutti, unitevi!
2: Calma.
1: I socialisti nel 1899 avevano vinto le elezioni comunali, e anche nel 1920 la sinistra ottenne una vittoria schiacciante. Chi andava in municipio sapeva di trovarci delle persone che amministravano in nome del popolo.
2: Sì, e poi cos'è successo?
1: È successo che la libertà e la democrazia del popolo facevano paura alle alte classi dominanti.
2: Ma va?
1: Sì, e i grandi proprietari terrieri e gli industriali volevano a tutti i costi conservare i loro privilegi.
2: Ma va?
1: Sì, e i fascisti picchiavano duro, bastonavano i lavoratori e contro le organizzazioni degli operai e dei contadini.
2: Ma va!
1: Sì! E il fascismo cercava una base, voleva mani e piedi per camminare dappertutto, in tutte le categorie, anche in quelle più povere. Così, quando gli faceva comodo, il fascismo metteva su una maschera e alle volte sembrava repubblicano, alle volte sembrava pacifista, alle volte persino socialista.
2: Ma va!
1: Sì, e a poco i fascisti si moltiplicano.
2: Te li trovi dappertutto, con la faccia sicura di chi cambia il mondo, che adesso c'è uno che il mondo lo cambia lui. Per loro ci vuole molto ordine, e chi non capisce l'ordine peggio per lui.
0: Sono molto orgoglioso di questi fascisti con la loro camicia nera. Ci trovi fascisti dappertutto, i fascisti casali, fascisti insegnanti, fascisti segretari.
2: Fascisti dappertutto.
1: E i braccianti?
2: I braccianti non ci andavano d'accordo col fascismo. Loro pensavano che il mondo si cambia bene insieme, non dipende da uno solo, da un mascellone che non digerisce le idee degli altri.
1: Tanti braccianti andavano a lavorare nella bonifica, in questa pianura tutta fatta d'acqua, a scavare i canali. Si partiva la mattina presto, alle 4. Era partito una mattina per andare a lavorare al Chantin d'Esculas. Si presenta là con
3: con la sua carriola. Ma uno lo ferma.
2: Ti iscrivi al partito fascista?
3: No, no che non mi iscrivo.
2: Allora niente.
3: Come niente?
2: Niente tessera, niente lavoro.
3: E Medardo è tornato a casa con la sua brava carriola senza lavoro.
0: Detto Iomo aveva una moglie e tre figli. Una sera di marzo all'osteria di Pompeo si presentano quattro fascisti. Lì c'è Iomo, il suo bel bicchiere di rosso. Armando Arduini, detto Iomo, bracciante e antifascista. I fascisti gli vanno davanti e stendono il giornale all'Ami.
3: Lo vedi, Iomo? Il giornale lo devi comprare, te lo devi leggere.
0: Iomo dice che lui è analfabeta, che non sa fare neanche l'au con il tondo del bicchiere. Allora i fascisti si innervosiscono, lo portano fuori dall'osteria. Sono in quattro

C'è solo un grido di donna. I bambini si alzano, non sanno dove andare. La gente con la mano davanti alla bocca. All'alba anche gli alberi smettono di cantare. Processo! Negano tutto! Bastonato! Chi aveva bastonato? Nessuno aveva bastonato, nessuno aveva sparato! Non lo conoscevano neanche quell'Armando Arduini detto Iomo! Un incidente! Si era suicidato! Quella donna, quella pazza, quella che gli accusava, ma quello era un mistero!

0: E il giornale scrive: l'urto violento è necessario per dare un avvenire di prosperità laboriosa all'Italia.
1: Iom aveva tre figli, tre orfani adesso, un bel avvenire.
0: Contrastare i sovversivi è un'opera di elevata civiltà patriottica.
1: Va bene, però sua moglie era sola e la piangiva. La piangiva di Mondi.
2: E la chiesa?
1: Cosa?
2: Ma dico la chiesa, cosa diceva?
1: La chiesa è sempre neutrale e moderata.
2: Come moderata? Con i fascisti che trucidavano, che mandavano all'altro mondo.
1: La chiesa non favoriva e non supponeva. Ciao! Un po' cominciato a darci d'accordo con questi fascisti per via dei nemici comuni.
2: Ma chi?
3: Schiavillaggine pieno così di comunisti. Ma Villaggine ha fatto il primo congresso clandestino del Partito Comunista.
2: Ma Villaggine?
3: Sì.
2: Ma sei grosso come il buco del culo di una galletta.
3: L'hanno fatto lo stesso il congresso.
2: E dove?
3: Al capanno degli attrezzi sul canalazzo del Tassone.
2: Ah, però sarà vicino al canalazzo.
3: Sì, c'erano delle case da tutta la provincia.
2: E donne ce n'erano?
1: La grammatica era ancora ferma al genere maschile singolare.
3: Ci vorranno degli anni per cambiare la testa degli uomini, ancora vent'anni per farle votare le donne, figuriamoci l'intervento al congresso. Ma andiamo avanti.
2: Allora, c'erano tutti questi delegati maschi delle prime cellule comuniste clandestine, pronti a che cosa?
3: A decidere. Sottoscrizioni, ricerca appunti, azioni.
2: Che genere di azioni?
3: Azioni sovversive. Scrivere con il catrame viva il primo maggio sul parapetto del ponte.
2: Aveva scritto viva il primo maggio, si era sporcato le braghe con il catrame. Per non farsi prenderle, le aveva buttate nel canalazzo.
3: Che aveva solo quelle,
2: un di suoi esempi, caro il re, e di Calcutta.
3: Primo maggio, si mangiavano i capelletti in brodo, ma se i fascisti lo venivano a sapere, erano botte e organo di ricino.
2: Domenico, detto Mingo, al suonatore, andava alle feste con il mandolino e dentro la cassa armonica del suo strumento ci infilava la stampa clandestina e i volantini che li trovavi appiccicati dappertutto.
3: Guai a farsi trovare con la stampa clandestina, c'era il tribunale speciale e anni di galera.
2: Fredo, detto al professore, aveva appeso una bandiera rossa ai fili della luce. Lo avevano arrestato e condannato a 6 anni di carcere, 6 anni per aver messo una bandiera rossa e poi spedito al confino.
3: Ma i fascisti dicevano che andava tutto bene e sarebbe andato sempre meglio.
2: E invece la gente ne aveva sempre meno e stava sempre peggio. E i fascisti non facevano parlare.

0: no, loro non cantano, stanno zitti e vanno a denunciare tutto alla questura.
1: E la Dina, la Tenisca, la Fioresta, tutte messe sul carrozzone e portate in questura. E poi via con gli interrogatori, chi è, chi non è, chi organizza la propaganda clandestina, eh? Chi è, chi c'è dietro di voi, chi sono le vostre testoline di donnine?
0: Non fate scherzi, che per queste cose c'è il confino fino a 3 anni.
1: Loro le donne zitte, non le bocche cucite, non parlano, non dicono una parola. E alla fine le rilasciano. Dopo questa bella vacanza in prigione, si torna a casa per riposarsi un po'. E a casa ci sono da fare un canto, essere cucine, far da mangiare ai vecchi, ai bambini, alle anatre, alle famiglie, alle mucche, mungere un po'. E finalmente, quando sei così riposata, prendi la tua cassettina di legno, ci metti l'olio, l'aceto, il sale, un po' di foglie di grano turco e poi è primavera.

0: Piacere. Proprio c'è da protestare per migliori condizioni di lavoro. La zita, la fioresta, la dina, l'attivista sono le prime a scioperare.
1: Come la volete la donna il duce?
0: Foda?
1: Nella mentalità fascista la donna è la custode del focolare domestico. La propaganda la vuole con un fisico prestante per essere madre di tanti figli sani. Tanti figli sani da dare alla patria. Tanti sacrifici, tanti fatti e soprattutto poche parole. Che zitta è meglio.
0: Duce aveva detto che le donne devono tenere in ordine la casa, sorvegliare i figli e portare le corna. Ma questa battuta tanto divertente aveva riso soltanto lui.
1: Bei tempi per la donna sotto il fascismo. Primo,
0: le donne possono essere licenziate se rimangono incinta o se si sposano.
1: Secondo,
0: non hanno accesso a tutte le professioni.
1: Terzo,
0: non hanno sviluppo di carriera.
1: Quarto,
0: non hanno parità previdenziale.
1: Quinto,
0: non hanno pari diritto all'interno della famiglia e nell'educazione dei figli.
1: Sesto,
0: basta agne a sé.
1: Insomma, un periodo d'oro per la donna. Mentre la guerra passa, chi semina la terra, chi niente la spiga che a giugno va in giannello. Soffiava già il vento della guerra. Alla sera qualcuno arrivava alla corte e allora si stappava una bottiglia. Bianco o rosso?
0: Rosso.
1: Rosso andò bene. La luce calava, le facce venivano inghiottite dal buio. E lì c'era sempre una voce. La voce che portava le notizie. Le aveva ascoltate alla radio clandestina. O forse qualcun altro gliele aveva riferite. E in teoria che quelle parole si infilavano negli orecchi, quelle facce diventavano sempre più silenziose, mute. Si sapeva già che i fascisti in Spagna con le loro bombe avevano spazzato via la Repubblica. I tedeschi si erano presi l'Austria, la Cecoslovacchia. E Mussolini era andato a Monaco da Hitler. E si capiva che stavano preparando qualcosa di grosso. Stringere la mano al baffetto voleva dire stringere la mano alla guerra. Con la luna nuova c'erano più lucciole in mezzo ai fili d'erba. Si sentiva la notte fresca di giugno e intanto qualcuno beveva un sorso di lamosa.
0: Te lo sai che ci vogliono 5.000 lucciole per fare la luce di una candela?
1: E tu lo sai che Hitler ne ha già spente tante di candele. Si è preso già la Polonia, il Belgio, l'Olanda, si è mangiato la Francia e adesso l'Inghilterra è sotto i bombardamenti. E Mussolini non vuole più aspettare. Dice che gli italiani sono pronti a scendere in campo contro le democrazie plutocratiche e reazionarie.
0: Contro chi?
1: Contro la Francia e l'Inghilterra, che sono contro la grandezza del popolo italiano.
0: Ma è matta, Duce, no?
1: No, però dici che gli servono qualche migliaio di morti per partecipare alla vittoria. E poi per l'Italia si aprirà un grande futuro, molte prospettive.
0: Molte prospettive per i signori, mi ha detto Fred.
1: I fascisti dicono che la guerra finirà presto, con la sconfitta della Francia.
0: Te ci credi? Qui va a finire male. Moriranno molti nostri amici.
1: E nell'oscurità della notte, con qualche zanzara che cominciava a dare fastidio, una donna si era messa a piangere.

0: tanti uomini e giovani a centinaia. Sono artigiani, operai, contadini, braccianti. Nessuno sa che cosa succede esattamente al fronte. Sono spediti in Grecia, in Francia, in Albania, in Russia. Si sa tutto dai bollettini di guerra. Quando scatta la musica del bollettino radio, tutti devono alzarsi in piedi, togliersi il cappello, se no c'è lì un fascio che magari ti spacca la testa.
1: Le forze dell'asse sono alle porte di Leningrado. La caduta di Mosca è questione solo di poche ore. Alla corte veniva spesso Avantino. Suo padre lo voleva chiamare Avanti, come il giornale dei socialisti. Ma poi all'anagrafe non gliel'avevano permesso. Da bambino aveva avuto la poliomielite. Per questo non l'avevano mandato in guerra. Lo avevano fatto studiare, lui aveva letto tutti i libri di Marx. E lo diceva, lo ripeteva sempre, che i nazifascisti in Russia avrebbero fatto la fine di Napoleone. Più andavano avanti, più dovevano tornare indietro. Avantino poi lo hanno preso i fascisti. Lo hanno caricato sul treno e lo hanno spedito a Mauthausen. E Avantino non è più tornato indietro.
0: Arrivavano le prime notizie dei caduti sul campo. Erano caduti i mariti, i fratelli, i figli. E a casa erano rimaste le donne con i vecchi e i bambini. E la fame, quella non si era arruolata. La fame.
1: Di cosa andare

0: durante la guerra il pane si poteva prendere solo con la tessera.
1: 200 grammi di pane.
0: Due di pane per famiglia, un pane giallo che sapeva di sabbia in mezzo ai denti.
1: I contadini intonano almeno qualcosa da mangiare, la vela, le uova, la verdura, la farina per il pane. Il pane lo andavano a cuocere al forno e poi lo portavano a casa, nella cesta. Un giorno la Marietta era là sull'argine che giocava. Il contadino la vede. Beh, putina, vinte! Lei corre. Corre lì! E il contadino

0: Le donne poi erano una paradigna da credere. Se conoscevi un contadino, ti facevi dare un pezzettino di terra e cominciavi a lavorare.
1: Ma Angiolina, lei, a dar me con sé a terra, mette quel carbone.
0: Lei ci aveva messo il gran turco per avere un po' di polenta sulla tavola, un po' di farina gialla. Ma fatica, dopo la giornata di lavoro, passare di lì, zappare, segnare, zappare, segnare, zappare, segnare, zappare, segnare, aggiungere lavoro al lavoro. Ma almeno avevano qualcosa da mettere sotto i denti.
1: Così si arriva a quell'ottobre del 41.

0: gonfia le barelle, i seni, la pancia, il cuore. La luna bassa e tonda, quella notte era andata a bere sorsate di latte al fiume. In quel latte lunare guizzavano pesci che non volevano più stare zitti. Battevano le code e schizzavano nuvole intorno. La luna sembrava traboccare. Nessuna riusciva a dormire. Quando la luna si alzò alta nel cielo, si specchiò nel fiume e lo fece tutto d'argento. Un argento vivo che entrò nel canale e raggiunse le case. Un argento che ti faceva sentire la febbre e un caldo da strapparti via tutto il male taciuto. Le fatiche, le umiliazioni, le ingiustizie, la fame. Troppi anni e spiriti piantati sotto le unghie, sotto la pelle. Vorresti togliermi in un colpo solo gli aghi della guerra e dei mariti lontani. Le donne hanno pazienza, crescono, filano. Adesso basta. L'alba ha profumo di rivolta. Ne avete abbastanza dei pani che vi danno? Stai poco, venite con noi. Chi a piedi, chi in bicicletta. Le donne si mettono sulla via che porta al paese. Ogni passo mordono la strada, sembrano un fiume in piena.
1: Mondovane, donne, Mondovane.
0: Andiamo in piazza a chiedere il pane, non solo quello. Basta. Era ora di ribellarsi, di alzare la testa. Così non si andava avanti più.
1: Vengono via dalle vie, con le mani ancora sporche di uva. Vengono dalle api, dalle stalle, con i grembiuli allacciati alla cintura, con i bambini al collo.
0: Dai, Teresa, dai, Camilla, con la putina, piccola putina. Vengono da tutte le parti. Un esercito disarmato, uno sciame di donne. Hanno un passo così deciso che l'aria si sposta per farle passare.
1: Era l'ora del risveglio. La paura c'era, ma la fame di giustizia era più forte.
0: La piazza si gonfia. E le donne vengono su come tanti girasoli dalla terra.

0: appello tante pannotte che rimbalzano da una bocca all'altra.
1: E le autorità? Le autorità hanno gli occhi fuori dalla testa. Cos'è voi che siete in una fuga? C'è da vendemmiare, c'è da mostrare, stanno lì a bruciare pane, pane, pane, pane. Sì, andate a fare il pane con tutta quella farina che avete nascosto. E poi, pensate che la guerra si fermerà? Cosa credete? Anch'io ho un figlio in guerra, Ma se ci fosse qui il Duce non ce ne sarebbe neanche una là fuori che grida, ma va. Va a chiamare i carabinieri, va. Ad un'altra sediziosa. E digli che ci dia giù, quelle là fuori sono tutte d'accordo, io tutti comunisti. Ma di chi va a cagare? Va, pane, pane, pane, pace. Se da Grintarelli la pace. A un certo punto arrivano davvero i carabinieri. E al solo vedere le divise a qualcuno gli viene la pelle d'oca e si capisce che si sta andando a finire nei guai.
0: La

0: e a farti venire un tumore così che il pane non lo mangi più.
1: Stanno arrivando i rinforzi da Reggio. La piazza sbarra. Le donne corrono a casa. Qualcuna viene fermata, qualcuna portata in caserma.
0: Nessuna si aspettava che arrivasse l'arresto. Invece vanno a prendere.
1: Contino sta mettendo il viso. L'antenista sta vendemmiando. E devo piegare i grembiuli. Lasciano i bambini alle vicine.
0: Le accusano di essere in possesso di due quintali di frumento.
1: Non sappiamo, solo due patate e una manciata di orzo.
0: Le accusano di essere delle sovversive.
1: Sovversive?
0: Le portano in carcere. Le porte di ferro che si chiudono una dopo l'altra. Poi una scala lunga, un labirinto di corridoi, altre porte di ferro. E alla fine entrano dentro a un buco angusto e sporco come un porcino.
1: C'è una puzza di pesci. Manca l'aria. Mamma. Mamma mi manca l'aria. Vada come vada, siamo disposti a tutto.
0: Sono in 10. Si stringono, si fanno coraggio. C'è la santa che ha 6 figli. L'Esterina, l'Antenisca.
1: L'Angela e la Silvia.
0: La Giuseppina, la Peppa, l'Anna.
1: La Yolanda e l'Undina. Queste sono donne fatte con l'argilla antica, l'argilla del fiume. Chi porta con sé ossa, legni, conchiglie, impastate col canto delle sirene. Ma questa volta le donne non cantano.
0: Sanno che c'è un tempo per cantare, uno per parlare e uno per stare zitte. Passano a guardiare.
1: Parlare mia mamma. Non parlate, non fate nomi. Ma sì, meglio far finta di capire poco, di non sapere.

0: che vi ha mandato sulla piazza.
1: Cosa volete che sappia io, signor procuratore? Non ho mai visto un telefono. Non sono mai andata al cinematografo. Se mi mettete in libertà, non so neanche trovare la strada di casa.
0: Insomma, chi l'ha pensata questa durata? Chi vi ha spinto sulla piazza?
1: La luna.
0: Cosa?
1: Non lo sapete che le donne sono comandate dalla luna?
0: Non fate le furbe, eh? Non fate le furbe, perché siete andate?
1: Perché siamo andate? Per la fame. Non ci guardi, signor procuratore, in casa mia manca tutto. Per fare una giornata di lavoro devo stare 10 ore in risaia, non dico le bistecche o il burro, ma il pane, almeno il pane per i nostri figli e per noi che dobbiamo lavorare. E quei mariti che sono lontani, la guerra che non finisce più. Così non si va avanti più, non si va avanti più.
0: Le donne che sono in carcere hanno tutte dei figli. Alcuni sono piccoli, altri sono grandi. La Peppa ne ha 3 in guerra e di 2 torneranno soltanto le ossa.
1: Carmano, sono 2 mesi che siete in carcere, dicono che tra poco uscirete fuori. Di tutto quello che succede oggi in Italia e nel mondo, forse io che ho 17 anni capisco ancora poco. Capisco però che non è una colpa essere andati in piazza. Non abbiamo mica chiesto le bistecche o il burro, ma solo il pane che non avesse dentro la miseria e l'ingiustizia. Capisco che la colpa di tutto questo non può essere attribuito a chi come voi lavora giorno e notte. Capisco che non si può tacere sempre e chinare la testa. E voi non avete chinato. Voi ci dicevate di andare avanti, di studiare, di imparare, di andare a scuola, che a voi la scuola ve l'hanno rubata. Nemmeno la terza elementare vi hanno fatto finire, perché per una donna dicevano che sapere la tabellina del 3 era anche troppo. Voi per me avete fatto la faticaccia dei banchi da seta per farmi studiare. Mentre le cognate vi dicevano: ma cosa fai tutti questi sacrifici per una femmina? Aspetta che cresca il maschio, no? Che vai a studiare lui. Voi alle cognate avete tolto il saluto. Avete disobbedito a tutti quelli che dicevano che le donne non contano. Avete fatto bene. Le donne contano come gli uomini. E sanno marciare e parlare anche per loro. L'ho tutto in piazza, è stato il mio primo giorno di lotta. È stata la prima volta che mi sono sentita qualcosa nella vita. Questo è un cammino appena iniziato e tanto è ancora da fare. Ma sono così orgogliosa. Tornate presto, madre. Vi aspettiamo. Tornate.
0: Le donne si pensa che siano nate per dire sì. E invece quella volta hanno detto no. C'era una foto, una storia che l'Antenisca, la contadora, raccontava sempre nella stalla. E poi la raccontava alle altre in prigione. La folla di Tigone. C'era una ragazza che aveva 2 fratelli e li amava tutti e 2 allo stesso modo. Questi 2 fratelli che sono principi, si ammazzano tra di loro per il potere, si ammazzano come fanno gli uomini. Lo zio di questa ragazza, Creonte, che è il re, dice che ne devono seppellire uno solo dei 2 ragazzi, l'altro no, l'altro ha sbagliato, lasciatelo sul campo. E chi disobbedisce al volere del re in prigione o a morte, nessuno ci va sul campo. Non si può disobbedire al volere del re, si rischia grosso.
1: Ma come? Lasciatelo sul campo. Ateliere. Ma che legge è che seppellisce un uomo e lascia l'altro mangiare del cane?
0: Antigone disobbedisce.
1: Non vuole vedere i corvi baciare gli occhi e il cuore del fratello suo.
0: Di notte va sul campo e gli fa il funerale, fratello suo.
1: Scava, scava, si spezza le unghie e scava.
0: E l'alba torna piccola, scalza e spettinata.
1: E il re, suo zio, Creonte s'arrabbia.
0: Ma come? La piccola Antigone ha disobbedito.
1: Il re ha la corona sulla testa e tutte le guardie intorno.
0: Ma non sa cosa fare con quella donna piccola e la mette in prigione.
1: Ha paura di Antigone, il re. Ha paura di quegli occhi che non hanno paura.
0: Dopo 40 giorni, le donne arrestate per la donata sediziosa vengono rilasciate dal carcere. Ma come Antigone, la lezione non l'ha imparata. Continuano a disobbedire.
1: Chi fa la staffetta, chi nasconde i prigionieri in casa, chi tiene contatti con i partigiani. E quando ci sono i ragazzi morti nei fossi.
0: I corpi buttati nella rete, legati con il filo di ferro, appese ai pali della luce.
1: Sono loro, come tanti Antigoni, che vanno a seppellirlo.
0: Ma poi la guerra finisce. E allora Fredo torna dal confine e dice a tutti: beh, stai a me, che adesso amica di tutto qui, ci sarà la distribuzione uguale per tutti, vedrai che cambia il mondo, arriverà il socialismo.
1: Ecco, il mondo non è proprio cambiato del tutto, però dopo il 46 le donne potevano votare, che se votate, che se voti devi essere ascoltata, e loro erano finite in carcere anche perché non potevano farsi ascoltare.
0: E quella volta lì, nel giugno del 46, le donne sono all'alba davanti ai seggi.
1: Anche io sono vecchio, posso anche morire, ma voglio votare prima, voglio votare, voglio votare.
0: E la notte dalla Spagna non è anche dormito, a qualcuna che in una frema, la frema entra per l'emozione. E Fredo diceva: beh, stai a me, che adesso vinca il vinton tutto quel.
1: Proprio tutto quel, quel, quel. L'era un po' l'illusione Fredo. No, dopo la guerra, nel congresso, non parlavano solo gli uomini ma delle donne, che nel frattempo avevano potuto studiare, quando le donne parlavano davanti al loro bel microfono, la gente stava a bocca aperta ad ascoltare.
0: Fredo diceva che un giorno saremmo diventati tutti uguali. La strada per cambiare è ancora lunga e bisogna camminarla fino in fondo.
1: Le donne lo sanno, che non c'è lotta e bellezza. Non c'è neppure giustizia senza bellezza. In piazza, qui, nel 41, cantavano pane e pace. 30 anni prima, dall'altra parte dell'oceano, altre donne marciavano e cantavano pane e rose. Mentre marciamo, noi combattiamo anche per gli uomini, perché anche loro sono figli di donne, e noi per loro madri ancora. La vita può essere solo sudore dalla nascita fino alla morte. I cuori hanno fame, così come i corpi. Dateci pane, ma dateci anche rose. Pane e rose, pane e pace. Con questo coraggio e questo amore, che forse si cambia il mondo.

spettacolo Pane e Rose, storia di pace e libertà, una rivolta guidata dalle donne. Scritto, diretto e interpretato da Monica Morini e Bernardino Bonzani. Al pianoforte Claudia Catellani. Collaborazione Anna Maria Gozzi. Tecnica Andrea Alfieri. Si ringrazia per la generosa consulenza Letizia Quintavalla.

0: spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana.
1: Con Igor Matteico, direttore artistico e organizzativo della settima edizione di Ad Arte Festival a Proceno al Palazzo Guido Ascanio Sforza dal 31 luglio al 7 agosto 2026. Ben trovato!
2: Ciao, ciao Federico e ciao a tutti voi. Eccoci qua. Ad Arte Festival, prodotto dalla nostra associazione culturale Dillinger, naviga verso la sua settima edizione. La seconda qui a Proceno, un bellissimo borgo dell'altissima Tuscia, perché siamo proprio al confine con la Toscana da una parte, quindi la provincia di Grosseto, e l'Umbria dall'altra. Siamo molto contenti di aver raggiunto questo nuovo traguardo. È un festival che nasce nel 2014 a Calcata, dove abbiamo realizzato 5 magnifiche edizioni in direzione ostinata e contraria, era il titolo che abbiamo dato alla prima edizione, e così forse un po' perché ce la siamo chiamata è stato per 5 edizioni. Da 2 anni invece ci troviamo qui a Proceno, in questa magnifica dimora storica, grazie al sostegno della Regione Lazio, e andremo ad animare queste 7 serate con un doppio appuntamento ogni sera. Alle 21 spettacolo teatrale e alle 22:30 concerti di ogni tipo, dal jazz al blues al folk, sulla terrazza del palazzo. Di grande fascino, una dimora del 500 degli Sforza, e noi andremo ad animarla con questa nostra manifestazione.
1: Quanti sono gli appuntamenti artistici?
2: Sono 14, appunto, 2 a serata, spettacolo teatrale e performance musicale in seconda serata.
1: Com'è stata la scelta artistica?
2: Lunghissima e dettagliatissima, perché abbiamo ricevuto oltre 700 proposte provenienti da tutta Italia. Il materiale ricevuto è stato di grandissima qualità, tanto che con tanti spettacoli che purtroppo non abbiamo potuto includere, avremmo potuto fare anche una seconda settimana, ma questo è il tempo che a noi è stato concesso e quindi questo è quello che noi abbiamo dovuto gestire. Quest'anno ci sarà un premio del pubblico per il migliore spettacolo teatrale, e ovviamente ci muoviamo come sempre nel teatro emergente e indipendente. Abbiamo fatto questa distinzione proprio perché tra gli emergenti è inutile dire che rientra una categoria di artisti più giovani, e tra gli indipendenti invece anche artisti con una loro già chiara traiettoria artistica, e quindi questa è stata la specifica che sempre noi abbiamo voluto mantenere nella nostra manifestazione dalle origini ad oggi.
1: C'è un tema conduttore per questa edizione?
2: Sì, il tema è un tema che c'è molto a cuore, eudaimonia, concetto insomma antico legato alla filosofia aristotelica, è ripreso poi più avanti dalla scolastica, Pitagora stesso, insomma questo tema più che scelto è arrivato di suo, si è imposto. La parola è composta da eu, un prefisso greco che vuol dire buono, e daimon, spirito guida o essenza, e ha a che vedere con la fioritura dell'essenza irripetibile, individuale, presente in ogni uomo o donna che sia. La precedente edizione era dedicata sempre a Proceno al limen, inteso come confine, e ci piace sottolineare che abbiamo scelto sempre termini un po' desueti, è una sorta di risposta all'eccesso di anglicismi che ormai penetra in tutte le manifestazioni non solo artistiche, e noi in qualche modo ci siamo voluti rifare, come è sempre stato fatto nella cultura europea e occidentale, rifarsi al classico quando ci sono momenti di crisi profonde come quella che noi viviamo in quest'epoca.
1: Impedimenti web per il programma?
2: Il sito della nostra associazione, associazionedillinger.it, ci sarà almeno per quanto riguarda il teatro una biglietteria, mentre libero ingresso agli spettacoli in seconda serata di musica.
1: Settima edizione di Ad Arte Festival dal titolo Eudaimonia a Proceno al Palazzo Guido Ascanio Sforza dal 31 luglio al 7 agosto 2026. Un saluto e un ringraziamento ad Igor Matteico, direttore artistico organizzativo. Alla prossima!
2: Insieme a Marina Biondi, questo ci tengo a precisarlo. Grazie a te Federico e grazie a tutti voi, e speriamo di vedervi qui a Proceno. Ovviamente aspettiamo anche te Federico, facci sapere.
3: Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa.
0: Il martedì alle ore 14.
3: Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
0: I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

7:23 minuti. Non siete più abituati alle voci in diretta, eh? Però si capisce quando è in diretta, secondo me. Allora, 17:23 minuti, con un po' di ritardo, perché io tutto da sola faccio, mi ero imposta di venire alle 17. Riesco a fare tardi anche con una città finalmente deserta. Il sole imperterrito batte sulle nostre persiane, quindi trasmettiamo così un po' da un grottino che ha però almeno 5-6 gradi meno che fuori, il che di questi tempi non è poco. E perché torniamo in diretta oggi, quando poi invece, insomma, diciamo, la radio è nel suo momento di chiusura? Ma come vedete, questo pazzo mondo, così per essere gentili, non ci permette tanto poi di stare a casa in pace, e eccoci qua. Quello che vogliamo raccontarvi oggi sono due cose molto brutte. La prima, terribile direi, ovvero un'ennesima morte in un CPR, una morte passata assolutamente sotto silenzio. Per fortuna ci sono compagni e compagne solidali che invece non levano mai l'attenzione da questo, e quindi entreremo in contatto con una di loro proprio a raccontare questo ennesimo allucinante, terribile morte. E l'altra, insomma, lo sapete, un pezzo di cuore qui, un pezzo in Colombia, era appunto potervi raccontare un po' quello che sta accadendo. Sicuramente a facilitare tutto questo c'è Franco Coppoli, che è un compagno di Terni, che per suo piacere personale si è recato in Colombia, e taratà, al terzo giorno della tua vacanza, sicuramente una vacanza importante, visto che era così per uno come lui, che sicuramente non disdegnava andare ai cortei, mentre si preparava ad andare a questo corteo contro l'insediamento del nuovo presidente, terribile, peggio di peggio di ciò che ci immaginavamo, come quando si dice che, vabbè, non faccio paragoni, comunque veramente un altro pagliaccio infame, perché se da una parte so pagliacci, poi però le cose le fanno. E della Espreglia si insedia, lui andava al corteo, si organizzano per andare al corteo, parapà, terremoto tra 7.8 e 7.2, epicentro il Chocó, direi forse lo stato in assoluto più povero della Colombia, più maltrattato, più disdegnato dai politici. Solo il governo di Gustavo Petro aveva avuto la dignità di portare un'istituzione, una presenza istituzionale nel Chocó, uno stato con una maggioranza di afrodiscendenti, uno stato poverissimo, bagnato, paludi, mare paludi, acqua dolce, salata, salmastra, palafitte, casette di legno. Da una parte questo ha significato che non sono caduti palazzi enormi per portare via vite in un attimo, ma sicuramente non è che è una gioia pensare che tu non muori perché c'hai una casetta di legno, perché sei dimenticato dal tuo paese. Non a caso il Chocó appunto è tra gli stati più poveri. Con lui, se riusciamo, dovremmo, vi faremo sicuramente sentire un audio, ma ci stiamo organizzando per riuscire casomai a farci una chiamata via internet. Questo chiaramente accadrà a seconda di ciò che è rimasto in piedi a Cali, dove lui si trova. Cali, città abbastanza di fuoco, che diciamo così aveva mantenuto anche durante il governo di Gustavo Petro, un governatore terribile, figlioccio di quella mannada infame che era tutta la discendenza, diciamo, politica di Álvaro Uribe Vélez. Stiamo parlando di Fico, un grande Fico, insomma, è stato preso e insomma molti meme sono stati fatti durante la presidenza. Noi ridiamo, ahimè, poi quello che rimane è un po' l'eredità di questa gente pessima. Abbiamo visto appunto il suo erede essere sindaco cacciato da una cittadinanza che, mentre cominciava a tirarsi sulle maniche nell'assoluto abbandono, solo il pueblo aiuta il pueblo, non a caso si sono coniati queste frasi nel continente americano. Sicuramente della Espreglia prendeva posto, e mentre si contavano i morti lui mandava i bacetti e sorrideva alla prima conferenza stampa da presidente, facendo una semplice conta dei morti tra il becchino e il paraco, direi, sempre mantenendo una dicotomia del posto. Allora, io direi che se ci riusciamo mandiamo due pezzetti di musica, prima sicuramente entreremo in contatto con...

0: cui puntiamo il dito è quello di Palazzo San Gervasio in provincia di Potenza, dove appunto si diffonde la notizia di una ennesima morte di una persona reclusa in un CPR. Io più che stare qui a parlare con voi vorrei intanto le compagne che sono dall'altra parte del telefono. Ciao, grazie di essere qui con noi.
1: Ciao Marta, saluto a tutti i compagni di Radio Onda Rossa.
0: Allora, insomma, in questa torrida estate succedono cose una peggio dell'altra, questa ennesima terribile morte in un CPR. So che voi siete in due lì, avete seguito molto il tutto da quando si è sparsa la voce, allora se ci volete un po' raccontare.
1: Allora, io e Francesca facciamo parte dell'Assemblea Lucana contro i CPR insieme al telefono SOS e da sempre monitoriamo le gravi situazioni che accadono all'interno del CPR e quello che è accaduto ieri non è un fatto casuale, è il risultato finale di una violenza di sistema impressionante contro le persone in cammino e contro comunque le persone trattenute dentro il CPR di Palazzo San Gervasio nello specifico, ma ovunque vi sia un CPR, un luogo di detenzione che blocca, limita la libertà individuale, umilia e appunto in questo caso ammazza le persone, perché per noi è un morto di Stato. Nello specifico non avremmo voluto dire il nome di questa persona, di questo cittadino tunisino di 30 anni, perché non siamo ancora riusciti a entrare in contatto con la famiglia, quindi non volevamo che la famiglia sapesse da mezzo stampa della morte comunque di un figlio, ma abbiamo visto che alcuni giornalisti hanno, ahi noi, già pubblicato il nome, quindi si tratta di Lassouad Douai, cittadino tunisino di 30 anni, che in quel CPR non sarebbe mai dovuto entrare perché presentava una forte insofferenza contro i luoghi di trattenimento, quello che noi chiamiamo una sindrome, appunto un problema psichiatrico importante, ma nessuno può stare in CPR e sono luoghi che dovrebbero essere chiusi per chiunque, a maggior ragione nel caso di Lassouad, insofferente allo stare ristretto nei moduli, che dormiva tra l'altro buttato a terra su un materasso in quello che si chiama area comune di un CPR, che immaginate una lastra di cemento a terra circondata da una gabbia, che ha la differenza del modulo è solo che almeno la gabbia sopra non è chiusa. La SWAD aveva saputo il giorno precedente di dover essere ristretto in questa struttura per ben 90 giorni e la sua insofferenza era un po' declinata dalle varie forze dell'ordine con il riso, veniva insomma guardato come uno che non ce la faceva, eccetera. Questa insofferenza e il timore di essere contenuto ha fatto sì che in una giornata devastante, che è stata quella di ieri, di insofferenza che è costante all'interno di CPR, perché ripetiamo, a parte il caldo torrido e la violenza sistematica della condizione, cioè lui l'unico modo che ha trovato per liberarsi da quella struttura è stato quello a un certo punto di togliersi dall'attenzione delle forze dell'ordine e buttarsi giù dalle griglie in cui era comunque contenuto. Questo è quello che è accaduto. Abbiamo letto insomma su tutti i giornali del suicidio. Per noi non è un suicidio, è comunque una morte di cui ha responsabilità il sistema feroce della detenzione amministrativa. È arrivato a quello perché il sistema lo ha violentato all'interno di quelle gabbie. E i racconti noi li abbiamo non perché siamo noi all'interno, ma perché ricordiamo il coraggio di tutti i detenuti che ci hanno raccontato quello che è accaduto, che avevano ancora negli occhi quello che cosa hanno visto di questo corpo pieno con la testa insanguinata, morto a terra, che urlavano e che in protesta rispetto a questa violenza di sistema poi hanno appiccato il fuoco e si sono ribellati perché dall'interno quello che continua a dire che i CPR devono essere chiusi. Amin li definisce una scatoletta di tonno, non sono trattati peggio dei cani, continuano a pretendere e chiedere assistenza, e vedere il proprio compagno morto in quel modo è una cosa che ha devastato veramente tutti, e nonostante tutto hanno avuto il coraggio di chiamare, di protestare fino a notte fonda, e le proteste hanno chiaramente portato all'arresto di alcuni tra loro, perché la risposta sempre contro questo tipo di violenza è solo il fuoco, ed è sempre il fuoco. Noi come assemblea rivendichiamo con forza la protesta dei detenuti e soprattutto ci mettiamo intorno in solidarietà alla famiglia, agli stessi detenuti che hanno dovuto subire e vedere quello che stava accadendo senza

0: poter far altro appunto che protestare all'interno e per questo essere anche arrestati. Quindi noi veramente vi ringraziamo per darci questo spazio di tempo. Io sono Yasmin, Francesca Viani è un'avvocata, ci battiamo ogni giorno insieme a tutta l'assemblea, ma ripeto, ribadiamo la forza e il coraggio di chi è trattenuto dentro un CPR, che ha avuto anche la lucidità in quella devastazione di portare fuori la voce di una persona che altrimenti nulla, come dicevi all'inizio, sarebbe finita nel dimenticatoio. Perché quello che mi ricordo bene, le parole di Amin: l'hanno coperto a terra, il giallo è morto, vogliono fare di tutto per nascondere che quest'uomo è morto nel CTR, non fate in modo che non venga dimenticato. Queste sono le parole di uno dei detenuti con cui abbiamo interloquito per l'intera nottata.
1: Oggi l'unica cosa che mi viene, scusa, di fronte, sì, a queste due parole, la cosa che mi viene in mente è la dignità, il coraggio e la dignità di detenuti che casomai, anzi di prigionieri, perché di prigionieri che avevano perfettamente il sentore anche di una persona in difficoltà, no? Della sua fragilità, una fragilità che questo enorme primo mondo organizzato contro l'immigrazione non sa vedere, ti sbatte in una scatoletta di tonno, ti ride in faccia al di là della tua fragilità psichiatrica, del tuo essere umano, no? Quindi ecco, vorrei aggiungerla al coraggio, anche la grande dignità di avere una sensibilità che continua a essere umana di fronte a questa istituzione totale che ti punta il dito, ti deride finché tu fai tutto da solo, no? Per poi continuare a sovrascrivere una storia reale dolorosissima.
0: Certo, tra l'altro sono proprio i detenuti che tra di loro si sostengono, si aiutano, che chiamano i soccorsi, chi sta meglio aiuta chi sta peggio, ed è veramente l'unica solidarietà tra di loro che è quella che poi fa sì che si riesca a sopravvivere in questo lager di Stato. Quindi veramente stringiamoci tutti e tutte intorno a, chiaramente ripetiamo, alla famiglia e a tutti questi uomini che sono ancora lì dentro e che ancora subiscono quella violenza e che hanno ancora appunto negli occhi il sangue della giornata di ieri. Ricordiamo che tra l'altro noi qualche giorno fa eravamo nuovamente in presidio il 5 agosto per la morte di due anni fa di Ossama Darkawi, altro cittadino tunisino bombato di farmaci su cui ancora non è cominciato il processo. In due anni officine sociali, ma tutto il sistema CPR che comprende il nostro governo, il ministro dell'interno eccetera, hanno messo insieme due persone morte di Stato e decine e decine di persone per noi appunto prigioniere di un sistema che le umilia, le trattiene, le devasta sia fisicamente che psichicamente.
1: Esatto, tu mi hai detto che ieri siete state proprio l'intorno, non so se c'era un presidio iniziativo, siete riuscite a comunicare con qualcuno?
0: Noi
1: dentro
0: siamo state 12 ore fuori il CPR con un 5, chiamando l'universo mondo, ma soprattutto tenendo contatto costante con le persone prigioniere, appunto, ma come facciamo ogni giorno. Questo ha permesso che potessero uscire una serie di informazioni importanti e noi potessimo anche solidarizzare con loro, registrare la protesta, raccontare anche tutte le chiamate fatte all'ambulanza, perché comunque all'interno di questa situazione diversi si sono sentiti male e chiedevano assistenza senza ottenere che arrivassero delle ambulanze, è stato bloccato l'accesso di ambulanze sempre per cosiddette questioni di ordine pubblico, fino all'accesso di un'unica soltanto in serata, c'è chi appunto ha ingerito vetro, c'è chi ha ingerito detersivi, è accaduto davvero di tutto in una gestione veramente vergognosa di tutto questo. Sono entrate decine e decine di forze dell'ordine legate alla Guardia di Finanza, che poi è entrata nei moduli per arrestare chi protestava. Quindi si pretendeva e si chiedeva giustizia, si pretendeva e si chiedeva memoria, di non dimenticare, di assistere chi in quel momento soffriva, appunto perché in una condizione impossibile tra la morte vissuta del compagno e la propria personale fragilità, anziché rispondere a questa esigenza di presenza, si è risposto come al solito con le polizie, con la Guardia di Finanza. Questo è quello che è accaduto. Quindi in presidio, ripetiamo, eravamo in 5, abbiamo provato a chiamare parlamentari, è arrivata anche la garante provinciale di Potenza che poteva entrare, ma non è entrata, si è fatto soltanto delle domande per sapere, e quindi ha semplicemente aderito alla versione ufficiale. Ma per noi la versione, la nostra versione, quella vera, è quella delle persone detenute, è la versione che conosciamo, che è quella appunto di, per noi, una persona che è morta nelle mani dello Stato per colpa dello Stato.
1: Insomma, questo vostro racconto da così veramente da mettere i brividi, peccato che poi è quello che un po' vediamo che prima o poi accade nei CPR, se non è questo è un altro, sempre troppi, in una appunto deumanizzazione, no, delle persone migranti, che vede qua un po' il vertice, comincia nelle parole di questi politici con le bave alla bocca che insomma spannano questa propaganda per così l'intelligenza social, per poi però arrivare a una concretezza che è esattamente quella di cui parliamo, no? Quindi io vi ringrazio veramente per esservi mosse, anche per esserci, per esservi mossa in questo momento. Sicuramente, come dicevi, il pensiero e il ringraziamento va a chi là dentro non smette di creare una rete d'aiuto, dando proprio rendendo possibile che le cose si sappiano. Cosa possiamo fare da qua fuori?
0: Sicuramente continuo a raccontare quello che accade nei CPR. Nei prossimi giorni chiameremo un presidio, probabilmente già domani, ci saremo continuamente con il telefono SOS, magari nei giorni successivi dare voce anche a chi è trattenuto all'interno, che voglia raccontare quello che accade, perché le storie di abuso e devastazione sono veramente all'ordine del giorno, non solo a Palazzo San Gervaso. Quindi ecco, esserci con i corpi, con la presenza costante, diciamo con i corpi, perché è con i corpi che questi sistemi vanno chiusi, e con i corpi che le persone prigioniere di questo e degli altri CPR si battono ogni giorno, con i propri corpi. Non ce lo dimentichiamo, e soprattutto non ci dimentichiamo che noi siamo solo degli amplificatori, e questo è davvero un dato insufficiente. E battersi tutti insieme per la chiusura dei CPR, ma non solo, per tutto quello che sta accadendo in termini di necropolitiche, è necessario sempre più oggi, e quindi continuare a costruire rete, ma starci con i corpi in una lotta che è quotidiana, non è la lotta dei grandi eventi.
1: Grazie veramente. Allora io penso che ci risentiremo per quanto possibile anche nella giornata di domani, insomma, per aggiornarci, sapere se effettivamente si sta muovendo algo, si sta muovendo qualcosa, se possiamo continuare a dare voce a queste storie. Grazie mille ancora.
0: Grazie mille a voi, a tutta Radio Onda Rossa. Grazie.
1: Un abbraccio. Ciao.
0: Grazie. Ciao.
1: È importante avere una radio come questa, è importante avere anche una rete dentro, come diceva la compagna, perché si possa arrivare a sapere, a raccontare, altrimenti veramente questi CPR diventano dei posti abbastanza chiusi, di dimenticanza, di abbandono, di mera violenza. E allora andiamo a sentirci un po' di musica, e poi invece riusciremo, penso proprio, a entrare in contatto con Franco Coppoli da Cali.

perdida.

0: Buenas noches, Bogotá. Grazie per accompagnare la...
1: Allora, insomma, stiamo facendo dei vaghi tentativi di continuare a chiamare Franco Coppoli, che è appunto a Cali. Ci siamo sentiti prima, quindi so che è mera questione di trovare la zona. Vediamo se a breve facciamo. Anche il cursore di questo microfono non va al massimo.

0: telefono con...
1: Allora, se tutto va bene, dovremmo essere proprio in collegamento con, con Franco Coppoli da Cali. Ci senti? Mi sembra proprio di no. Vediamo se alza. Ci senti?

0: Ok, vediamo se Morella, se no teniamo il paese d'alto mode.
1: Non mi importa sperare, se mi atrevo a cruzare questa...
0: Allora, niente, questa linea, vediamo se adesso ci riusciamo direttamente in diretta.
2: Marta, come mi dici ok, poi...
0: Ok, ora invece siamo già...
2: Sia un problema tuo.
0: Sì, infatti, invece adesso siamo già in diretta, ti ho chiamato in diretta.
2: Mi senti, Marta?
0: Sì.
2: Io adesso non sento niente, ma rimango in linea.
0: Allora...
2: Prova. Prova.
0: Allora, io ti
2: prova.
0: Sento, ma...
2: Mi senti, Marta?
0: Sì.
2: Io non sento niente, continuo a fare prova.
0: Io ti sento.
2: Prova. Io nulla sento, sento solo silenzio, però so che stiamo, insomma, in linea.
0: Io ti sento, ti sto scrivendo, prova. Vediamo se riproviamo un attimo che succede.
2: Adesso qualcosa sento, però non sento, cioè sento solamente qualche segnale sonoro, ma non sento la voce.
0: Vediamo se così qualcosa...
2: Adesso non sento niente. Io non so se tu mi senti, ma continuo.
0: Io ti sento, va bene, diciamo che avete capito che dovete avere altri 5 minuti di pazienza. Io intanto forse quello, vediamo se riesco a risolvere questo problema, se no troveremo un altro modo. Allora, io adesso ti sentivo anche dal mixer, ma tu non mi sentivi. E quindi non so bene. Allora, io adesso ti richiamo e provo a mettere in viva voce dal microfono.

0: Marta, io non sento
1: ora mi
0: niente
1: senti
0: adesso,
1: Franco? Niente. Allora, diciamo che ora mi senti?
0: Adesso provo un po' a parlare?
1: Sì, ora perché ho staccato di nuovo il mixer. Vediamo se riusciamo a fare così.
0: Ah, okay. Riprovo il mio, perché se no sento poco di nuovo.

0: Allora, siamo in onda in una maniera un po' rocambolesca, ma insomma mi immagino che è assurdo che ti funzionava tutto meglio a te che stai in mezzo al disastro del terremoto che a noi che siamo qua, ma va bene. Allora, intanto ciao Franco, grazie per essere qua con noi. Come va Cali?
1: Ciao a voi. Allora, una premessa fondamentale, noi siamo arrivati a Cali il 7 di agosto con Elisabetta per dare, diciamo, solidarietà a quel vasto movimento che si chiama De los Jaguaros. Stavamo facendo un lungo viaggio dall'Amazzonia ecuadoriana salendo la cordigliera delle Ande verso nord, quindi Popayán, dove tra l'altro qualche giorno prima del terremoto ho provato, diciamo, a fare l'ascesa al vulcano Curacé,
0: pelo
1: al Parco Nazionale del Curacé sopra Popayán. C'era, diciamo, a Popayán una continua emissione di polvere nera perché il vulcano era in attività, solo che quando sono arrivato al parco sui 4000 metri era bloccata l'ascesa alla cumbre, perché alla cima, perché era in allerta arancione, quindi ho fatto altri sentieri e poi sono risceso. Però c'era attività vulcanica a Popayán, che sta a sud di Cali ma lungo, diciamo, la dorsale andina. Infatti il terremoto di 7.4 gradi si è diffuso, diciamo, nella direttrice nord-sud, è stato sentito a Quito e anche in Perù, quindi si è sviluppato lungo la, diciamo, l'asse nord-sud, lungo le Ande. E diciamo il giorno del terremoto c'è stata anche l'eruzione del Puracé, quindi c'era un'attività sia tellurica che vulcanica molto importante. E noi eravamo arrivati appunto venerdì a Cali per andare a manifestare nella piazza Plaza della Resistenza, nel barrio, anzi nel quartiere Resistenza, dove è stato costruito nel 2021 un grande monumento che ricorda un massacro durante una manifestazione popolare. Autocostruito, è un grande braccio alzato,
0: pugno alzato, stupendo,
1: diciamo alto 6-7 metri, dove alla fine c'è un cartello, il pugno stringe un cartello e c'è scritto Resistenza, è il simbolo della resistenza popolare e del movimento dello Jaguaros, che è l'animale, diciamo, delle popolazioni native, delle popolazioni amazzoniche, è un animale del Latin America. Il presidente contestato e probabilmente eletto con frode, Petro, il presidente precedente, aveva anche denunciato il fatto che c'era una frode di tipo algoritmico nel conteggio dei voti, ma quella che è la di
0: sta traballando un pochino il segnale
1: nei suoi giudici, come dire, designati.
0: Allora, non so se ti sei mosso perché il segnale adesso è un po' sparito. Eccoti.
1: Venerdì c'è stata questa presa presidenziale, come si dice, ma è stata anomala. Perché? Perché quando nel 2022 Petro, con il governo popolare, prese l'incarico di presidente nella Plaza Bolivar de Bogotà, di fronte al Parlamento c'era una marea di gente. Io invito chi è in ascolto a guardare le immagini quando Petro nel 2022 ha preso l'incarico presidenziale, quando il 7 agosto invece delle Spreglia ha preso questo incarico in maniera anomala, perché non l'ha preso a Bogotà ma l'ha preso a Cali, dove l'alcalde, cioè il sindaco, è un sindaco tra virgolette amico di destra. E quello che è successo è che inizialmente tutta la procedura sarebbe dovuta avvenire all'Università di Cali, ma c'è stata una fortissima contestazione studentesca e quindi tutta la cerimonia è avvenuta all'interno di un quartiere militare, di un insediamento militare, e il dell'Espreia e il tigre, che viene contestato proprio perché anche simbolicamente è un animale che non appartiene alla simbologia dell'America Latina, è un animale asiatico la tigre, quindi oggi si oppone un movimento popolare che rivendica, diciamo, simbolicamente il giaguaro, quindi la cultura nativa, la dimensione collettiva e comunitaria della politica, contro invece il programma, il progetto, la governamentalità fascista e iperliberista sul modello Milei dell'Estrella, che non a caso immediatamente dopo questo insediamento fatto all'interno di un quartiere militare, e in America Latina questo significa molto, è una scelta evidente di non stare col popolo ma stare con le oligarchie, di prendere un potere basato sulla forza. Quindi chiaramente diciamo ho incontrato l'ambasciatore israeliano che ha finanziato lautamente la campagna elettorale e Trump chiaramente già parla di nuova colonia, questa grande manifestazione a Cali. Noi eravamo lì per questo venerdì, in questa piazza, in questo monumento veramente si è riunita l'opposizione che rappresentava un po' il progetto di il candidato Cepeda che è stato eletto per pochissimi voti. Lunedì mattina diciamo era programmata anche la partenza. Ci siamo svegliati alle 7:30 ieri mattina. Noi tra l'altro siamo umbri, i terremoti purtroppo li conosciamo, e ci siamo resi conto che era in corso un terremoto. Noi stavamo in un appartamento piano strada, siamo immediatamente corsi diciamo sulla strada, e di fronte a noi è crollata la facciata di un edificio. La gente si è subito riversata in strada, e quello che vedevamo, noi stavamo nel quartiere dell'Alameda, che è un quartiere centrale, tra l'altro con case piuttosto basse, quindi il cielo lo vedevamo e si vedevano queste colonne gialle, probabilmente dovuta a crolli, che erano concentrati soprattutto nella parte nord nella parte sud della città, verso quello che si chiama il Valle. Cali sta su un grosso plateau, diciamo,
0: tra due fiumi, sì, il Cauca e il Magdalena.
1: I crolli più stati nella zona sud. Noi abbiamo cercato di capire quello che succede. Eva e mi trovati proprio a piazza Vento, che era drammatico, tragico, ma anche insomma c'era qualcosa di veramente commovente. Vedere tante decine di persone, centinaia di persone sotto il sole, scavare con una frenesia incredibile, perché c'erano persone sotterrate sotto il cumulo di macerie del palazzo crollato, e i pompieri che stavano sopra a un certo punto dello scavo, con tutta la gente che faceva catene con detriti per portarli nei camion, i caterpillar che sotto, no, diciamo, toglievano detriti, e la gente che invece ammazzate stava smantellando le pareti di cemento armato che costituiva il palazzo per cercare di liberare le persone sotto. A un certo punto, quando si sentivano le voci, il pompiere che stava di sopra alzava le due mani con i pugni chiusi, e come un'onda tutte le persone che stavano scavando si fermavano e alzavano o le mani o il pugno chiuso della destra, e si gridava silenzio. Era incredibile questa alternanza continua tra un lavoro frenetico, un rumore intensissimo di scavo, di solidarietà concreta per liberare queste persone, e questi silenzi immediati in cui non si sentiva più niente, tutte le braccia alzate delle persone che stavano scavando per capire dove continuare a scavare, e poi riprendeva immediatamente lo scavo in questa dinamica veramente solidale, in cui nessuno comandava, ma in cui tutti facevano qualcosa di utile per liberare i detriti. Quello che veniva fuori era proprio questa dimensione comunitaria, dei pueblos, dei bari, delle comunità native, che diciamo auto-organizzata riusciva a sincronizzare questo lavoro di salvataggio delle persone.
0: Solo il pueblo aiuta il pueblo. Allora mi viene da farti una domanda, no?
1: Quasi 250 morti, insomma la situazione è piuttosto pesante e particolare. Quello che vedevamo, io che sono di Terni è stata durante...
0: Mi sei un po' sparito.
1: Io sento delle voci, ma non so se devo continuare.
0: Allora, no, sono io, ma non so se mi senti adesso.
1: Adesso sì.
0: Allora, ti volevo fare una domanda, poi continua da solo. Intanto mi racconti di appunto questa frase che dicevo virale: solo il pueblo aiuta il pueblo, no? E so che il sindaco di Cali è stato cacciato a male parole, a pietre, perché proprio per l'insediamento del Tigre, della Espreglia, ha avuto la geniale idea di mettere il coprifuoco, non solo in un momento in cui si stanno freneticamente cercando le persone, ma dicendo che la gente deve tornare a casa, con una città con delle case molto vecchie e dove sono venuti giù tutta una serie di edifici di edilizia dove abita la gente. Quindi insomma, questo per renderci conto anche del livello grottesco del distaccamento tra la politica della Espreia e di un popolo che invece viene da una rinnovata dignità e coraggio, che è quella che ha un po' seminato Petro.
1: Cioè, diciamo,
0: tu hai visto l'esercito al momento? Hai visto un aiuto dello Stato?
1: Malissimo.
0: Vai, ok, allora continua. Va bene, allora continua tu.
1: Sento.
0: Allora, va bene, insomma, cercavo...
1: Adesso ti sento. Prima non...
0: Ecco, allora, no, quello che ti chiedevo era... Allora, quello che ti chiedevo era che chiaramente, insomma, il sindaco è stato mandato via anche perché ha avuto questa idea geniale di mettere il coprifuoco per far sì che della Espreia potesse insediarsi tranquillamente. Questa cosa ha fatto esplodere la rabbia, no? So che il sindaco di Cali ha pensato bene di dare il tocco di queda, quindi il coprifuoco, per essere sicuro che della Espreia si potesse insediare, dicendo alla gente: tornate a casa. Case che, ahimè, sono possibilmente crollate, e in un momento in cui bisogna cercare le persone. E questo ha chiaramente fatto montare la rabbia, e quindi diciamo che il sindaco è stato poi fatto fuggire abbastanza di corsa. Dall'altra parte, infatti, mi chiedevo se effettivamente si vedono al momento di ora, che ne so, l'esercito dare una mano, sicuramente i pompieri, che sono un corpo che ha sempre appoggiato il popolo anche durante la rivolta. Mi chiedo se adesso il popolo è ancora solo, come sta andando avanti, o se effettivamente questo scollamento... Mi hai sentito?
1: Sì, la domanda l'ho sentita, sì. Okay. Diciamo che le contestazioni all'apparato oligarchico colombiano, che è tornato al potere con l'insediamento delle Espreia, sono iniziate all'Università di Cali, quando appunto gli studenti hanno impedito che la cerimonia di insediamento presidenziale venerdì 7 agosto avvenisse all'interno dell'università come inizialmente era prevista, e invece poi delle Espreia ha dovuto prendere la carica presidenziale all'interno del quartiere militare di Cali, che è uno dei più potenti e armati della Colombia, e era circondato esclusivamente da militari. Quindi, rispetto all'insediamento di Petro, che era avvenuto a Bogotà,
0: no, questo sì, sì.
1: No? Già delle Espreia ha avuto un insediamento circondato dai militari. Anche, non è un caso, l'alcalde, cioè il sindaco di Cali, amico delle Espreia, per questo che è stato spostato l'insediamento dalla capitale Bogotà a Cali, viene contestato. Tra l'altro, Cali c'ha una composizione di sinistra, ma è stato eletto per vari motivi questo alcalde, e chiaramente la logica è sempre quella militare. Considera che delle Espreia ha immediatamente incontrato l'ambasciatore israeliano, tessendo già relazioni, ma già c'erano in campagna elettorale, perché Israele ha finanziato pesantemente la campagna delle Espreia, e quindi sostanzialmente quello che è avvenuto è questa separazione totale tra l'organizzazione collettiva, comunitaria, popolare e le istituzioni. È avvenuto anche col coprifuoco lanciato ieri. Io ti dico, ieri quello che si vedeva in giro per Cali era questo: pompieri, militari non c'erano, non c'era neanche la polizia, se non per bloccare le strade dove c'erano stati crolli sostanzialmente, ma c'erano i pompieri e una massa di persone, di volontari che scavavano e davano una mano, catene umane con i detriti verso i camion, questi camion Pillar potessero ammazzare chi c'era ancora sotto, i sopravvissuti sepolti, distruggevano queste lastre di cemento armato, e poi questi silenzi continui. Quindi quello che si è visto ieri in azione non era uno Stato, ma era il corpo dei pompieri, no? Sempre presente, sempre che in qualche maniera coordinava le operazioni di scavo, e poi tanti e tanti volontari. Quindi questa matrice popolare dal basso, auto-organizzata, solidale e sincronizzata, perché la cosa incredibile era questo: non c'era nessuno che comandava negli scavi, ogni tanto veniva chiesto il silenzio appunto perché c'era una voce da sotto le macerie, ma poi riprendeva tutto il lavoro autonomo, ma diciamo in qualche maniera autogestito, coordinato, e questo è stato quello che è avvenuto ieri. Ma diciamo l'opzione militare, l'opzione repressiva, quella che va che ha portato poi il Tigre, cioè il presidente, a riiniziare attività militari contro la guerriglia, le FARC e diciamo i gruppi dissidenti che non hanno consegnato le armi o le ZRL, insomma l'esercito che ancora sta in combattimento, in lotta armata contro lo Stato, sono riprese queste attività militari, e Dele Spreglia ha promesso anche che riprenderanno le fumigazioni contro i campesinos, come se fossero i campesinos i responsabili del traffico di droga e non diciamo grandi centrali di potere e servizi segreti che gestiscono questi commerci. È chiaramente un'opzione repressiva che si riflette anche in quel dispositivo repressivo che è appunto, come dicevi tu, il coprifuoco, che è stato attivato dal sindaco di Cali. La stessa logica militare, la stessa logica repressiva, la stessa logica di attacco alle dinamiche comunitarie e popolari. Quindi è chiaro che la matrice è questa: serve in questo momento lo Stato non per attaccare la guerriglia o fumigare i campesinos, ma per aiutare diciamo una città piegata. E non so se questo sarà diciamo un elemento che modificherà le pratiche della destra al potere, perché la destra al potere sin dall'inizio ha espresso solidarietà al sionismo, a Israele, intervento militare e attacco ai campesinos con le fumigazioni che erano state interrotte da Petro.
0: Tra l'altro, mi senti?
1: Sì, sì, adesso.
0: Ok, tra l'altro, allora io c'è un'altra cosa che vorrei che mi aiutassi a capire. Qui per esempio è arrivata questa voce che ci sono stati quasi due epicentri, uno dei quali nel Chocó. Il Chocó è uno, penso forse lo stato più, la regione più povera della Colombia, sulla costa, con la maggior parte di afrodiscendenti della Colombia, dove probabilmente ci saranno meno morti per quella grottesca connessione tra il fatto che la povertà fa sì che ci siano delle piccole palafitte o case di legno, e quindi appunto io oggi leggevo che c'è stato un epicentro molto forte anche nel Chocó, cosa che però viene quasi non detta, no? Come fare di Cali un po' il centro dell'attenzione, proprio perché lì poi si svolge anche tanto conflitto politico. Il Chocó nel governo di Petro veniva per la prima volta visitato da un rappresentante delle istituzioni, cioè è un po' veramente la zona che è sempre stata trattata da Reietta. Volevo sapere se si dice qualcosa in merito.
1: No, su questo grandi diciamo che il centro dell'attenzione è su Cali, sembra che l'epicentro sia nel Valle, quindi questa no, diciamo a nord comunque di Cali. Di scosse ce n'è stata forte una, quindi non so se gli epicentri siano due, comunque è lungo la cordigliera diciamo occidentale, e lo sviluppo del sisma, io infatti ti dicevo prima del Puracé, del vulcano che ha eruttato, esatto, durante poi la scossa sisma, si trova a sud, no, verso Popayán, diciamo a sud di Cali, quindi il terremoto è stato sentito anche a Quito, la capitale dell'Ecuador, e addirittura anche in Perù. Perché? Perché si è sviluppato lungo la faglia nord-sud, cioè la faglia delle Ande, e quindi diciamo lo sviluppo del sisma è stato diciamo dal nord, dalla fine della cordigliera al nord della Colombia fino al Perù, sostanzialmente. Delle zone più periferiche non si parla, almeno io non ho avuto notizie. Si è concentrata molto l'attenzione su Cali, dove ci sono stati dei crolli diffusi, un paio di ponti dovrebbero essere caduti, si parla di 250 morti, ma i morti nelle aree rurali non se ne parla. Appunto domenica, il giorno prima del terremoto, era stato dato l'annuncio della ripresa delle attività militari contro le formazioni di guerriglia da parte dello Stato, quindi sembra uno Stato armato, uno Stato con i denti del tigre, appunto, senza nessuna attenzione a quelle che sono le dinamiche popolari. E anche, ti ripeto, il coprifuoco a Cali rientra in questa svolta pesantemente repressiva della destra colombiana, dell'oligarchia che è sempre stata al potere, no? Fermo restando la parentesi dei 4 anni di Petro, che tante cose invece ha dato al paese, ha fatto uscire 4 milioni dal livello di povertà, un salario minimo, anzi un salario vitale, l'acqua potabile a milioni di persone. Quindi i 4 anni che precedono questo insegnamento sono stati 4 anni in cui la dimensione popolare è stata valorizzata, non c'è stata la guerra, diciamo, no? alla popolazione, eccetera, e invece questa sembra una nuova pagina, ci riporta indietro al governo delle oligarchie colombiane, che è sempre stato il dato di fatto politico della Colombia.
0: Sì, insomma, in pochi giorni riuscire a tornare quasi indietro a prima del processo di pace, no?
1: Assolutamente, quando insomma la parte delle FARC sostanziale ha consegnato le armi e c'è stata una pacificazione con una delle due guerriglie storiche del paese, almeno con la parte maggioritaria.
0: Franco, io veramente non so se vuoi aggiungere altro, non so come ringraziarti per queste notizie in diretta.
1: Si mancherebbe, diciamo che qui in Colombia il sentito popolare è veramente contro questo presidente. Venerdì ce n'era stata la prova nelle manifestazioni sia a Cali che in tutto il resto del paese. Vedremo quello che c'è, sia Cepeda, che sta a Barranquilla, Cepeda era il candidato alternativo, che Pedro continueranno a fare politica. L'unico rischio è, considerando che il presidente è stato anche non ha fatto il militare, ma si circonda di militari, fa il saluto militare, ma è riuscito come Trump poi a evitare di fare il militare, quindi no, diciamo un furbastro che però ha fatto l'avvocato per i gruppi dei
0: paramilitari di Carlos Castaño, esatto.
1: Quindi diciamo questa prospettiva, vediamo che le organizzazioni popolari resistano e diciamo senza che il paese entri in una guerra civile, perché poi il rischio è un po' questo, cioè la provocazione delle streglie è questa, anche la volontà con l'appoggio chiaramente di Trump, che vorrebbe fare di nuovo della Colombia il centro militare della presenza statunitense nel cortile di casa, secondo la vecchia dottrina Monroe, che è stata rimessa in piedi però da Trump in questo momento. Ecco, vedremo se la resistenza popolare riuscirà a bloccare questa deriva militare e repressiva che dà il tigre, no? Questo anche simbolismo americano dell'aggressione, a cui viene appunto contrapposto invece il giaguaro, l'animale, esatto, delle popolazioni native, sino all'alcalde di Cali, ma soprattutto questa nuova alleanza pesante con i sionisti e lo Stato di Israele. Ecco, tutta questa massa di potere, l'oligarchia colombiana, riusciranno a dai movimenti popolari che si sono sviluppati e ulteriormente affermati anche durante i 4 anni di Pedro.
0: Va bene, voglio chiudere ricordando che comunque questo fetido della Espreglia ha 3 cittadinanze, la colombiana, la gringa e la italiana, quindi speriamo che non scopra il vino dei Castelli e se faccia venire voglia di venire qua, perché ecco, no? Quindi calcoliamo pure questo, noi abbiamo tanti italiani in Colombia.
1: Anche noi.
0: Capito. Allora ti abbraccio.
1: Sai sicuramente che uno dei riferimenti, diciamo, di questo personaggio, oltre a Milei, il liberista argentino, è diciamo un fascista falangista colombiano, e quindi proprio uno dei punti di riferimento, quindi sia
0: esatto,
1: fascio liberista, proprio per fascista,
0: super fascista. Ogni tanto ti perdiamo,
1: e questo è quello che prospetta in questo momento.
0: Franco, ogni tanto te ne vai, cioè se ne va il segnale. Io ti volevo tornare a ringraziare, insomma, anche così indicare che tu sei presente sui social, dai notizie continuamente, metti dei video, quindi insomma assolutamente ti possono seguire. Ti mando un abbraccio, come si dice a Cali, cuidate mijo, e grazie ancora.
1: Grazie a voi, un abbraccio.
0: Un abbraccio, ciao. Insomma, non mi viene da ridere, forse mi viene un po' più, ecco, facciamo che ci sentiamo la muciaccia e poi ci risentiamo tra qualche minuto.

Eh sì, insomma, duele Colombia in questo momento perché veramente sembra che così si porta dietro il male dopo che, insomma, abbiamo parlato tanto de Colombia negli ultimi anni, abbiamo parlato anche di quanto con i pro e i contro non si poteva negare che comunque la Colombia con Petro avesse ritrovato, non so, mi viene da dire, una fiducia nuova forse nell'essere un popolo unito, un popolo che si aiuta, quantomeno il coraggio di poter dire quello che si pensa, di poter esprimere la propria rabbia. Abbiamo visto i giovani esplodere in una ribellione lunghissima che abbiamo seguito per tanto tempo e sicuramente, insomma, quello era stato il frutto. Quello che mette veramente paura è che il lungo e sanguinoso perché comunque continuava a essere sanguinoso, che poi ha portato a quel processo di pace, anche quello faticosissimo, di cui ancora non si arrivava a un punto. I 6.402 falsi positivi di cui vi abbiamo parlato per tanto tempo, abbiamo ospitato qui una rappresentante, una sorella di un falso positivo, ve lo ricordate che ci ha raccontato qual era il meccanismo perverso, lo potete ancora trovare sul nostro sito, qual era il meccanismo perverso dei falsi positivi, che erano solo così una piccola parte di quello che è stata appunto quella che anche Franco ha definito un po' quella guerra civile colombiana, una guerra civile data da che? Dal narcotraffico, dalla politica, dalla stessa aristocrazia, oligarchia colombiana che imponeva a sangue e violenza il silenzio, la paura, la disgregazione sociale. Questo lunghissimo percorso che è stato il processo di pace, che ancora non è finito, già sono saliti a 7.000 e non so quanti cento e unità i morti dei falsi positivi, perché ci sono persone che stavano scoperchiando quello che effettivamente era successo in quegli anni, famiglie che dopo anni e anni e anni trovavano, almeno riuscivano a capire il perché era morto il proprio familiare, dietro quale meccanismo perverso della politica e dei militari al seguito. Oggi veramente quello che ci ha raccontato Franco è un salto indietro a prima di tutto questo, veramente a quando in Colombia regnava il terrore. E quello che insomma ancora di più oggi dobbiamo fare è forse stare accanto a questo popolo piuttosto che prenderne ciò che ci diverte e farlo nostro. Che ne dite? Ci potremmo riuscire anche. E aggiungere anche che sicuramente questa capacità del popolo di aiutarsi, quindi l'immediatezza nel guardarsi, capirsi subito, questi gesti che ci ha raccontato per fare il silenzio, per chiedere il silenzio, e subito, no, che è lì che reagisce. Insomma, abbiamo avuto la fortuna di avere Franco che ce l'ha potuto raccontare, una cosa assolutamente casuale. Continuiamo a stare accanto alla Colombia, quello che dico io, perché credo che anche i tanti e le tante colombiane che sono qui hanno bisogno di una vicinanza quantomeno umana, insomma. E allora abbiamo parlato del Chocó, questa così, col sorriso anche di un popolo che, come al solito, quando non ha niente è il più sorridente di tutti. Vogliamo stargli vicino. Noi ci sentiamo in Chocó Hip Town, appunto dal Chocó. Eccoli qua. L'abbiamo sentita tante volte, è d'accordo.

ahimè, quello che mi resta da aggiungere è anche tenere così gli occhi aperti in un 12 ore, 24 forse, il numero dei morti è lievitato. Ieri erano 80, oggi sono 250. Ahimè, crediamo che purtroppo sarà molto alto. Terribile anche questo gioco di non parlare, per esempio, del Chocó, questo concentramento su Cali. Oggi, per quanto, insomma, tra ieri e oggi, per quanto ho sentito personalmente, si parlava a livello proprio sismico, geologico, della appunto questa placca Nazca, che è quella che viene dalle placche oceaniche, che si infila sotto il territorio, dalla costa, si infila sotto la terraferma, diciamo la terra emersa, creando una serie di energie. E questo chiaramente sono energie che si accumulano fino poi a creare un terremoto, o appunto spesso un terremoto annunciato da un'eruzione. Sicuramente anche una serie di vulcani che sono lungo una catena di questa parte del continente americano sono in azione. Abbiamo visto che i terremoti dal Venezuela a oggi hanno un po' sacudito, percorso diversi stati. La terra si muove, questo lo sappiamo. Quello che è certo è che sicuramente non gli stiamo a dare una mano, insomma, basti sapere che alle 7 di sera siamo chiusi dentro casa a 31 gradi. Che altro dirvi? Insomma, tanta amarezza, perché appunto credo che questo è un modo di far sparire anche il Chocó, come sempre era stato tenuto da parte, concentrare tutto su Cali, che era rimasta comunque una città difficile, in cui continuava un po' il conflitto tra le parti politiche. E quando questo poi si mischia in un momento di tragedia come questo, veramente c'è da porsi tante tante domande.

sempre della Colombia, un'altra perdita enorme che c'è stata qualche mese fa è stata quella di una donna a rappresentare quella che era l'unità di una musica magica quale la cumbia, quella originaria, fatta appunto dalla armonia del conquistatore, del colonizzatore, e poi quell'incontro tra le culture indigene e gli afrodiscendenti portati appunto dagli spagnoli e ormai stabiliti da 500 e passa anni. La cumbia está herida, Totò la Momposina.

la voce di Andrea Ceverri in quella bellissima coppia che si chiama poi A Terzio Pelado. Credo di poter dire gruppo storico della pop, ma non solo, colombiano.

È proprio del Valle del Cauca che abbiamo parlato fino adesso, dove Santiago de Cali, Cali appunto è la capitale, la terza città più grande della Colombia. Città coloniale fondata nel 1536 da Sebastián de Bellas Casas. Nota al mondo come la capitale mondiale della salsa. Del Cauca.

celebrarla quantica con la voce di Nidia Gongora. Non so, è del Valle, ma come mi seconda casa. È pochetto, eh? Maurizio Dora Goretti, chi ne sa? Le llega hasta allá.

E allora, insomma, con Califa Changuero, così, una canzone talmente famosa che ha tirato fuori dei detti, tipo un po', cioè, ci sono un po' delle... tipo Cali e Cali lo de Mases Loma, Cali e Cali il resto sono prati. Va bene, insomma, avete anche imparato qualcosa su questo stupendo, bellissimo paese, così, dove c'è tanta bellezza, ahimè, c'è anche il suo opposto. Io potrei andare avanti a mettermi in musica fino all'infinito, ma invece ci sono cose da fare. Ahimè, anche in questo nostro paesaccio, anzi, e allora che dirvi? Continuate a seguire questa radio, quantomeno il nostro sito, che forse è più vivo della diretta, ma come vedete, quando serve ci siamo. Continuate a sostenere questa radio, perché come avete sentito, non è che le compagne che ci hanno parlato del CPR ci ringraziano perché siamo belle, ci ringraziano perché non ci sono voci così, perché mancano i media alternativi, che siano scritti, stampati, in video, quello che vi pare, va bene tutto, che rompono quel cerchio mediatico per cui la gente muore nei CPR e nessuno lo sa. Arriva il Corriere della Sera, se ne frega dell'empatia e spara il nome e il cognome laddove una famiglia ancora non sa, dall'altra parte di un mare che è una pozzanghera, che ha perso un familiare in un modo vile e infame in questo fantastico primo mondo di merda. Fatemelo dire alle 19:05 con un po' di magone da una parte all'altra dell'oceano, mi pare chiaro. E meno male che siamo qui a resistere, non vi fate prendere dal caldo perché non ci può fermare manco quello per andare avanti. Allora, ancora una volta, con un saluto particolare per tutti coloro che non possono godere della propria libertà, io vi direi che questa voce per questo pomeriggio vi lascia qui e ci sentiamo, ma presto. Speriamo non troppo, perché vorrebbe dire che succedono cose gravi.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

La proletarizzazione è una gomma americana, l'allunghi, l'accorci come fosse una sottana, la tiri, la molli come più ti fa piacere, giù vicino alle caviglie o al di sotto del sedere. Il

là, insieme col proletariato. Sono espropriato, sei espropriato, egli è espropriato, siamo espropriati, siete espropriati, sono espropriati, siamo tutti quanti proletaritarizzati. Ecco è giunto il grande giorno, scateniamo l'insurrezione. Alle sette siamo in piazza col fucile, col pugnale, con il mitra e col cannone. Ci siamo tutti, viva la rivoluzione. Ma al momento di sparare non si trova più il padrone. E appena

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internata le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni, fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Well, that ain't a strange and normal one. Thank you very much.
1: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
2: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
3: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
4: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
2: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
3: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
2: Il 5 settembre dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
3: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
4: sempre con immutato amore.
3: È tutto Super Slave.

0: culture. Big up the under Rasta, massive every time. Right.
1: Buonasera, benvenuti a tutte, tutti e tutto. Questa è una puntata di Morfire Reggae Radio Show, puntata che inizia subito in stile Motown, così come è quello di Jalen Gonda, cantante e soul americano nato nel 94 e adesso residente a Londra. Il pezzo che andiamo a sentire si chiama All About Me ed è registrato per la Dapton Record nel 2025, Dapton Record che ha prodotto anche il suo primo album 2 anni prima, nel 2023, che si intitolava Come Around and Love Me. Quindi Jalen Gonda, Morfire, Radio Onda Rossa, buon ascolto.
2: Hey girl, come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me.

Ed era già in gonda con All About Me, canzone scritta, leggiamo, tutta ad un fiato, ed è così che spesso nascono le meglio tracce. Ma continuiamo in A Lover Style, anzi meglio in A Doublet Style, con Uptown Top Ranking, cover di Eva Lazarus del brano di Althea Donna, che è uscita nel 2025 su Scotch Bonnet Record per il Sound System Champions Act 2 di Mungo Sci-Fi.

E siete sempre su More Fire e la musica continua con YT e la sua Weapon of Choice tratta dall'EP Roots Man Reading prodotto dall'Escape Roots in collaborazione con la Super Cheap Music.

E continuiamo con le liriche consapevoli in Ivy Root Style con la Roland Record e William Spring che produce due cantanti, il primo Jolly Stewart, roots singer degli anni 80 di origine giamaicana, residente in Inghilterra, e la sua Up There, canzone di elevazione spirituale che riguarda anche l'Africa, e Peter Utman e la sua Troubled World.

E lasciamo la Rolling Record per dirigerci verso la Fruit Record e due produzioni che vedono come band l'18th Parallel, che in queste un po' si traveste da Roots Radix per il suono e le atmosfere, e due cantanti, un giovane, ovvero Young Culture, che si è affermato già da qualche anno come Beniamino dei Sound System, lui di origine tedesco-congolese, e il veterano Earth 16. Partiamo da More Work to Be Done di Young Culture e poi ascoltiamo My Son di Earth 16. More Fire.

Siete sempre su Radio Una Rossa e questa è Morfai Reggae Radio Show. Si continua con le voci militanti su tematiche spirituali, conscious e produzioni heavy dub, con la cantante roots reggae britannica Sis Defenda e il compianto Sandino. Il singer e DJ di Birmingham, cresciuto poi in Giamaica, a Manchester, è infatti venuto a mancare nel 2018.

Dopo Despo di Sisnia e Sandino con Give Thanks and Praises, abbiamo sentito Guan con un featuring di Sir Wilson prodotto da Jellix e remixato da Quindacity con le trombe di Peter PC Coe. E si continua con queste sonorità più moderne con una super mega collaborazione prodotta da Alfa Steppa che vede alternarsi le voci di Naija, Pupa Jim e Ras Tinny. Il singolo è stato realizzato nell'ottobre del 2025 ed è stato seguito dall'album, sempre uscito su Steppa's Record, intitolato Crowned Eagle. La traccia si chiama Nature Taking Over.

Intorno al giro di boa è arrivato il momento di ricordarvi di sostenere Radio Onda Rossa e di visitare la pagina www.ondarossa.info e i nostri social per conoscere le iniziative, per ascoltare i podcast, per leggere rassegne stampa e per soprattutto sapere come comprare la Scarceranda 2026. Continuiamo con due tracce di Roy Summers, cantante giamaicano, prodotto nella prima da Green Lion Crew in collaborazione con i californiani Boosty. Il pezzo si chiama I Smoke Pot, e con i francesi della Bat Record e Dub Shepard nella seconda produzione intitolata Strongest Soldier. Il rhythm che la sostiene è tratto da I Love Marijuana di Linval Thompson. More Fire.

fosse in ascolto soltanto adesso, siete su Morfire Reggae Radio Show e questa è Radio Onda Rossa. E invece per gli appassionati, quello che stiamo per andare ad ascoltare è un piccolo sogno che si avvera, ovvero la prima collaborazione tra Protégé e Damien Junior Gong Marley. Si tratta del terzo singolo dall'album di uscita nella primavera del 2026 di Protégé e che si intitolerà The Art of Acceptance. La traccia che andiamo ad ascoltare si chiama At We Feet ed è la traccia più nuova che ascolteremo stasera ed è strutturata su tematiche spirituali legate al rastafarianesimo e alla resilienza.

0: E abbiamo ascoltato direttamente da Maui gli Innavision con la speciale partecipazione di Aineka Mose su questa Keep the Distance, e continuiamo con Brother Culture, che è stato qui a Roma lo scorso sabato e con il quale ho avuto il piacere di passare un paio di giornate, e ascoltiamo la combo con il giamaicano Isa intitolata Bada We Bada.
1: Oh, big greetings going out to our listener. You're rigging and jigging to Radio Onda Rossa 87.9 on the dial. More fire! More fire! More fire radio show. Big it up. Now the original, you hear Jamaica link up.

Ragamuffin. E siete sempre su Morfire Reggae Radio Show, puntata che giunge al termine. Abbiamo ascoltato Muffin Kings, un'altra mega combo prodotta dai francesi L'Entourloupe, realizzata sempre nel 2025, come quasi la gran parte, se non tutte, le tracce di questa sera, in questo caso per la Evidence Music. E questa traccia comprendeva dei Ragamuffin Pioneer come Danny English, Bunny Genoar e Hollow Point, ma anche dei Rubber Up Singer come Echo Minor e Tristan Palmer e un personaggio che avevamo già ascoltato nella traccia precedente della nuova generazione giamaicana, ovvero Isa. Tutti gli artisti sono stati registrati durante una single session in Giamaica da Little Lion Sound and Evidence Music. E allora continuate ad ascoltare e a sostenere Radio Onda Rossa, visitate il www.ondarossa.info, ci si sente la prossima settimana, buonanotte a tutte e tutti e tutto, bella, ciao!

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
7: Bolle, mille bolle, blu bolle, per intornare bolle, mille bolle, blu.
2: Isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Un segnale che disturba. Radio Onda Rossa.
1: Radio Onda Rossa, you don't know, sin?

0: E ora sì, si ricomincia, quindi ben ritrovati a tutti quanto. Buongiorno, un nuovo spazio redazionale sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Inizia quando sono le 10:47 minuti primi, sì, di questo giovedì 16 luglio, tanto caldo nella libera Repubblica di San Lorenzo, questo non è una novità. Come abbiamo scritto qua sulla lavagna, no? Nello studio di Via dei Volsci, tutto è fallito oggi, perciò è un bel giorno per ricominciare, eh? Considerate queste parole, prendiamo la crisi come fanno gli orientali, come una nuova opportunità per ricominciare e non tanto come un fallimento. Alla fine un fallimento può significare pure quello, o la possibilità di fare tabula rasa e iniziare di nuovo con un'altra opportunità. Noi abbiamo un ospite qua in studio per questo giovedì 16 luglio, come dicevamo. Voi ci potete ascoltare non solo attraverso la modulazione di frequenza con l'87.9, ma anche attraverso il www.ondarossa.info, il sito della radio che vi permetterà ascoltarci, come sicuramente stanno a fare proprio ora, in qualsiasi parte del mondo, ovunque, là dove ci siano le bontà di una connessione internet. Dicevo, oggi abbiamo un ospite in studio e subito cominciamo ad entrarci nel forse argomento principale di questo redazionale, ma non l'unico, perché si parlerà di CPR oggi, una nuova opportunità per parlare di questi posti che alla fine in questi stati moderni occidentali e che si dicono democratici, basicamente sono i posti dove si violentano di più, insieme ai carceri, insieme a tutti i luoghi di detenzione dove si violentano di più, dicevamo, e soprattutto i più basici diritti umani. Quindi io saluterò al compagno che abbiamo qua, un compagno giustamente attivista contro i CPR. Compagno, buongiorno, come stai?
1: Buongiorno,
0: grazie per la compagnia.
1: Grazie a voi per l'ospitalità.
0: Per carità. E cominciamo subito quindi ad entrarci nell'argomento nello specifico. Andremo in Sardegna per parlare del CPR di Macomer, perché come dice la stampa, riprendo ANSA semplicemente come spunto, momenti di tensione, no? Questi, esatto, di tensione, questi titolari che spiegano poco, no? Ci danno forse una scossa emotiva, però poi che significa momenti di tensione, come si è arrivato a questi momenti di tensione, e poi poco si interessa di solito a chi sta veramente là dentro soffrendo e, come dicevamo, vedendo i propri diritti umani calpestati dentro i CPR. Come potremmo iniziare a raccontare in base alle informazioni che a te è arrivata? Un CPR che, faccio io alcune premesse, ma tu mi, esatto, correggerai, come tanti altri o come tante altre di queste istituzioni, sovraffollato, diciamo, se parte da quella situazione,
1: esatto,
0: no? Di partenza.
1: Assolutamente.
0: La situazione di ovviamente chi si trova là detenuto con una quantità di medicine, farmaci per iniettargli lo spirito, però oltre a queste cose che purtroppo sappiamo si vivono in tanti CPR, in tanti luoghi di detenzione, quale informazione ti è arrivata a te? E noi ovviamente non solo proveremo a parlare con il compagno qua, ma proveremo ad avere anche delle testimonianze dirette dall'interno del CPR e ovviamente dalla Sardegna con le compagne e i compagni che stanno giustamente lottando per chiudere questi spazi di tortura. Quindi a te come ti arriva l'informazione, che ti arriva, cosa ci puoi raccontare della situazione in particolare del CPR di Macomer?
1: Allora, il CPR di Macomer, allora ieri ho avuto un contatto diretto con due o tre detenuti lì, è stato un incendio 3-4 giorni fa.
0: Sì.
1: E quindi hanno chiuso 3 blocchi e sono più di una trentina che stavano divisi in 2 blocchi. Dopo quell'incendio hanno chiuso tutti i blocchi e quindi ci sono ritrovati tutti quanti nello stesso blocco. E quindi ci sono solo 7 che hanno letti, è un posto minuscolo, e gli altri 17 sono senza letti, dormono fuori, per terra. E il peggio, più di questo, non hanno acqua per lavarci da quasi 5 giorni. E hanno il diritto a una bottiglia di acqua a testa per tutta la giornata, e anche da 4 giorni non hanno neanche le sigarette. Conoscendo già la situazione dei CPR, i lager sono posti, come si dice, non so perché esistono ancora, un paese democratico, come hai detto tu prima, Sì, e quindi ho avuto quelle testimonianze che sono in crisi, in urgenza, e come hai detto anche prima, sono stradrogate con quegli farmaci che gli danno per farli diventare dei zombie, così non possono né reagire né fare nulla. Però immaginiamo già, noi abbiamo stracaldo, stiamo soffrendo del caldo, siamo nelle nostre case, e quindi pensiamo a quelli ACPR che sono per terra e fuori, 17 persone, quindi sopraffollati, quindi è una cosa allucinante.
2: Sì, poi la mancanza totale, come sempre, ogni volta si ripete in queste situazioni, di risposte immediate da parte delle autorità che le devono dare. Cioè, succede sia doloso o no questi incendi, perché tante volte ovviamente sono dolosi in quanto a forme di protesta di chi si trova là in condizioni già pauperrime, ma siano dolosi o no, non c'è mai una risposta immediata a risolvere quella situazione. Cioè la risposta che uno vede, percepisce attraverso la stampa, è sempre questa che tu ci hai descritto, cioè rinchiudere a tutti nell'unico posto che forse è rimasto abitabile, e sempre tra virgolette abitabile, e basta, no? Cioè...
1: esatto, no, le istituzioni non si fregano di nulla di quello, di quella problematica. Anche io per me penso a volte che non danno risposte, perché sì, un giorno cominciano a dare risposte, vanno veramente a, devono giustificare, sì.
2: Come si è arrivato quasi a quella situazione?
1: Esatto, veramente devono giustificarci, perché quello che sta accadendo dentro il CPR è una cosa allucinante, il schiavismo del tempo moderno proprio, è una cosa allucinante. Ma anche i canili sono meglio, i canili sono 5 stelle, dipende dai CPR. I CPR non hanno sedie, non hanno letti, non hanno saponi, non possono farci la barba, non possono tagliarci i capelli. Quando entrano lì, dopo 2-3 mesi, se le vedi sono come fosse dei senza tetti. Certo. Non hanno neanche un specchio per guardarci, tipo togliono ogni forma di umanità loro.
2: Sì, è questo che diciamo sempre, cioè questo racconto, questa descrizione dei CPR non è solo, io la vedo così, un discorso d'umanità, che lo sarebbe anche, per carità, sarebbe certo, la base, ma è una questione legale, cioè di rispetto ai diritti umani, riconosciuti dall'Italia pure in quanto, come dicevamo, tra virgolette, paese democratico,
1: certo.
2: Ma poi credo io, non so se sarai d'accordo, una questione anche, io la vedo così, di praticità, perché dobbiamo capire che quando uno ha una persona... La persona, un popolo, vediamo quello che succede a Gaza, la trattano permanentemente come una bestia, così risponderà pure. E non ci possiamo aspettare un'altra cosa, non ci dobbiamo aspettare un'altra cosa, non possiamo pretendere di avere un'altra risposta da quelle persone, da quei popoli che sono così trattati come bestie, come animali, e peggio ancora, come dicevi te, con l'esempio dei canini, non possiamo pretendere noi, dalla nostra bianchitudine, dalla nostra bianchezza qua in Europa, giusto, aspettarci un'altra risposta. Quindi dico, è anche una questione di praticità, non solo di umanità, che sarebbe la cosa più basica, no?
1: Ah, è vero, sono completamente d'accordo al 100%.
2: E pensate, scusa, dico, sì, per dare un altro spunto, pensate a che situazione si è arrivata, e non perché ci interessi, però solo per darvi un riferimento, che anche giustamente il sindacato italiano unitario dei lavoratori di polizia, no che ci interessi il loro riferimento,
1: certo,
2: però anche loro si stanno lamentando, perché dicono che ovviamente quella situazione è già un'incolumità per tutti i presenti, incluso il personale di servizio. Quindi pensate quanto brutta veramente sia la situazione, che anche chi sta, tra virgolette, lavorando là,
1: assolutamente,
2: si lamenta, no?
1: Assolutamente, lì. Lì ci sono quelli, diciamo, che fanno più del loro lavoro lì, che sono al solito stranieri, che lavorano lì, che non fanno solo sicurezza o altro, fanno pure i traduttori e mediazioni, perché anche questa è una grande problematica, che quelli detenuti non parlano neanche italiano, e quindi sono... già che sono senza diritti, che sono dentro, è una situazione disumana, e di più di questo non possono neanche esprimerci o farci capire. E anche c'è quella problematica, anche che io non so dove è passata la deontologia di quelle dottori o infermieri che lavorano lì, però sì, a drogarli tutta la giornata per farli diventare dei zombie, e io chiedo veramente dove la deontologia, dove la deontologia.
2: Sì, questo è un altro punto che noi ripetiamo, si dice così come se fosse al passare, però è pure fondamentale, perché hai detto bene, non è solo una forma, o meglio detto, è una forma di controllo, ma è una forma di controllo che implica, come dici tu, veramente una un disrispetto della deontologia dei professionisti.
1: Assolutamente.
2: Cioè è la medicina, sì, la scienza messa all'uso del peggio.
1: Esatto. Allora, la deontologia, sì, esatto, la deontologia non c'è più, e i diritti umani, anche se l'Italia o altri paesi hanno fermato la Convenzione di Ginevra, dicono che sono paesi democratici e tutto quanto, però in queste lager non esiste. Anche la stampa, non so che fa la stampa, anche diciamo, ma la stampa non lo so, non puoi andare a fare un colpo a vedere quello che sta accadendo veramente dentro? E quindi la stampa anche dove siete?
2: Sì, infatti questo è vero, perché se non si parla su Radio Onda Rossa dobbiamo aspettare qualche altro servizio. No,
1: si deve aspettare
2: sperduto,
1: che qualcuno muoia ancora, esatto, o qualcuno si toglie ancora la vita, e lì vanno a parlare, anche vanno a pesare, e anche non vanno lì a fare un documentario, a vedere veramente. Quindi la stampa, anche dove la deontologia della stampa?
2: Sì, sì, di denunciare, di andare a scovare veramente l'informazione, di andare a scoprire e mostrare, perché di quello si tratterebbe, diciamo, il vero giornalismo, far uscire alla luce le cose che il potere cerca di nascondere, come succede. Purtroppo qua credo che non si cerca già nemmeno tanto di nascondere, il popolo italiano in buona parte ha accettato che queste cose sono così, funzionano così e va bene così, giustamente perché le persone, diciamo, implicate in questo sono, no, gli emarginati, diciamo, di questa società. Giusto. Stranieri, migranti, no? Le persone razzializzate, eccetera. Noi proveremo, abbiamo presentato un po' la situazione che si sta vivendo nel CPR di Macomer, soprattutto a partire degli ultimi giorni, con questi incendi, sovraffollamento, mancanza d'acqua, come dicevamo, l'utilizzo della farmacologia per anestetizzare le persone là detenute. Proveremo a fare alcuni interventi telefonici con, dicevamo, compagni attivisti contro il CPR là in Sardegna. Stiamo provando veramente a riuscire, sarebbe importantissimo per noi avere una testimonianza dentro il CPR. Per ora andremo ad ascoltare una canzone, suggerimento di un compagno automatico, e sicuramente nell'immediato si tornerà con, come dicevamo, il primo intervento direttamente dalla Sardegna. Voi ovviamente restate là sull'87.9 all'ascolto di Radio Onda Rossa. Primo suggerimento di un compagno automatico, Zion Train, Follow Like Wolves. Restate là, eh? Si parla di CPR, si parla di abusi, si parla di violazione dei diritti umani, si parla dell'Italia, purtroppo.

0: E si torna subito sui microfoni di Radio Onda Rossa sull'87.9 quando sono le 11:03 primi di questo giovedì 16 luglio e dicevamo saremo tornati per avere il primo intervento telefonico direttamente dalla Sardegna per continuare a parlare della situazione del CPR di Macomer con una compagna giustamente attivista contro i CPR. Compagna, ci sei dall'altra parte, buongiorno.
1: Buongiorno, sì, ci sono, ciao a tutte e tutti.
0: Ciao a te, grazie per la disponibilità e ti ascoltiamo benissimo. Allora, qua con il compagno abbiamo fatto un po' l'introduzione alla situazione del CPR di Macomer, che un po' è purtroppo, diciamo, una situazione che si ripete in tanti CPR e luoghi di detenzione in Italia. Non so te, essendo nel posto, diciamo, là nella zona, che altra informazione ti è arrivata o che altra descrizione ci potresti aggiungere della situazione che là si vive a Macomer. Come dicevamo, sovraffollamento, ovviamente tra virgolette terapia farmacologica per tenere sedati, anestetizzati i detenuti, mancanza d'acqua, mancanza dei più basici diritti umani. Quindi che altro ci puoi aggiungere, che altra informazione ti arriva e come vi state organizzando voi pure là?
1: Ok, allora guarda, la situazione del CPR di Macomer innanzitutto è sempre stata molto degradante, non è assolutamente una novità, a partire dai beni di prima necessità che non gli vengono consegnati, come banalmente un sapone, tutti devono sempre comprare, e chi non può comprare resta senza, al cibo che è scadente, molti finiscono in ospedale per via del cibo scadente o scaduto. La novità di adesso, diciamo, è che qualche mese fa c'era già stato un altro incendio in uno dei blocchi, quindi i blocchi erano rimasti due, con il nuovo incendio del 12 luglio ora sono tutti ammassati in un unico blocco, alcuni nella sala mensa. Già avevamo visto che, a parte le condizioni igieniche, sono terribili, le pulizie non vengono fatte insomma con una cadenza regolare, i materassi sono luridi, alcuni sono sporchi addirittura di sangue o ammuffiti, e adesso sono tutti ammassati per terra, alcuni sono stati addirittura messi nella mensa. Il caldo è asfissiante, insomma sapete che le temperature in tutta Italia sono altissime, ma qui lo sono ancora di più. E gli continuano comunque a dare una bottiglia d'acqua come da capitolato, cioè non c'è neanche una visione insomma, diciamo, che può andare oltre quelle che sono le regole principali. È chiaro che con queste temperature una bottiglia di acqua al giorno non basta. Sono stati, forse questo l'avete anche già detto, appunto lasciati senza acqua corrente, e nonostante le lamentele che loro fanno sempre, e le fanno in maniera pacifica, le fanno gli operatori, ma dovete sapere che spesso si sentono dire: parla con gli operatori del turno dopo, oppure dai, vediamo domani cosa possiamo fare, poi alla fine non succede niente. È chiaro che alla fine poi le forme di protesta cambiano.
0: Certo, sì sì, quello che dicevamo noi pure un po' all'inizio, cioè è una questione di praticità provare a risolvere queste cose, dopodiché sempre si tratta di una questione di umanità, ma dico di praticità, perché poi cosa ci possiamo aspettare di queste persone con questa cultura dello scaricabarile qua in Italia? Parla con l'altro, parla col turno dopo, e l'altro chiedi all'altro, cioè queste persone pure arrivano a un livello di stanchezza ed esaurimento che dicono: e mo basta, e mo dateci una risposta, no? Ma è sempre così la cultura dello scaricabarile, e alla fine non c'è mai una risposta vera e concreta.
1: No, guarda, c'è una nuova direttrice di cui sappiamo poco perché pare che ci faccia vedere poco, ma l'altra direttrice si barricava letteralmente nell'ufficio. Pensa. Pur di non sentire le lamentele dei ragazzi, è una cosa assurda. È chiaro che poi alla fine uno arriva addirittura a mettere a repentaglio la propria vita, avrete saputo, a parte i tentativi di suicidio che sono all'ordine del giorno, ma anche cucirsi la bocca, atti di autolesionismo, un ragazzo si è lanciato dal tetto, cioè è chiaro che sono portati allo stremo, altrimenti non farebbero dei gesti,
0: certo,
1: del genere.
0: Certo.
1: Noi come ci muoviamo? Noi ci muoviamo innanzitutto, sì, scusami.
0: No, vai appunto, perché ora ti volevo chiedere una cosa relazionata a questo, ma non ti lasciavo finire, quindi dici come vi state muovendo per questa situazione.
1: Noi, vabbè, a parte cercare di tenere i contatti dentro, e quindi approfitto dell'occasione per ringraziare per averci aiutato, perché ora parlanti italiani non ce n'è, o meglio ce n'è uno, ma non riesco a sentirlo con assiduità, e ovviamente siamo in contatto con i loro avvocati, che forse sono gli unici che possono aiutarci ad avere dei contatti con gli operatori o con le forze dell'ordine, a capire cosa sta succedendo e a denunciare. Dopodiché ovviamente facciamo sempre tutte le denunce del caso anche alle istituzioni, che poi ovviamente restano inascoltate, però è doveroso farle e cercare di far uscire la loro voce tramite tutti i canali che conosciamo. Questo è quello che riusciamo a fare. Spesso siamo riusciti a insomma qualcuno anche a farlo uscire, perché la loro situazione lo richiedeva, a ospitarli dopo, però insomma è sempre molto difficile aiutarli, purtroppo, a parte appunto inviare pacchi, non possiamo fare visite all'interno, insomma ci resta questo strumento qui, sentirli, dargli voce e metterli in contatto con le figure che li possono aiutare.
0: E questo ti volevo chiedere, riferito a questa questione di come poter aiutare, giustamente cosa si potrebbe fare? La situazione so che è difficile, come dici te, il fatto di parlare, per questo c'è Radio Onda Rossa da quasi 50 anni e i microfoni sono e resteranno sempre aperti, ma dico, per caso, se c'è qualcuno ci ascolta, se i compagni e le compagne qua di Roma o ovunque sia che ci stanno ascoltando si vogliono organizzare, ci sarebbe almeno la possibilità appunto di far arrivare qualche elemento di prima necessità per far arrivare pacchi? Le visite, come dici te, sono ovviamente impossibili e uno non è che si può spostare fino al CPR, però dico, ci sarebbe qualche possibilità di collaborare almeno con donazioni, ripeto, con le cose più basiche di cui ne hanno bisogno?
1: Guarda, sì, assolutamente, cioè, possono anche scriverci, basta avere il nome di uno di loro e l'indirizzo del CPR e qualche cosa gli viene data. Purtroppo siamo molto limitati anche in questo, riusciamo a mandare vestiti, ma ad esempio abbiamo mandato molto spesso cibo che non è mai arrivato. Abbiamo mandato anche del tabacco a volte, no? Libri, cose così, ma a quanto pare gli vengono sempre solo consegnati i vestiti. Quindi non sappiamo dove finiscono le altre cose, quindi però insomma anche quello è importante, perché comunque adesso tra l'altro con l'incendio probabilmente un sacco di vestiti, insomma di beni saranno rimasti bruciati, quindi sicuramente inviare dei pacchi è utilissimo. Poi noi facciamo sempre delle raccolte fondi periodicamente, perché appunto dicevo, quando escono magari li aiutiamo a prendere un biglietto per raggiungere un parente o gli troviamo una sistemazione per un po' di tempo finché non stanno meglio, quindi insomma chi vuole contribuire sicuramente ci può contattare e c'è bisogno di tanto aiuto, anche perché in Sardegna purtroppo fisicamente siamo davvero pochi.
0: Certo. Quindi... E come vi possiamo contattare?
1: Tramite le nostre pagine social, siamo sia su Facebook che su Instagram, abbiamo anche un indirizzo mail che è nocprmacomer@distruzione.org.
0: Perfetto.
1: Quindi insomma. Perfetto. Ci siamo.
0: Quella forse è la forma migliore, una mail veramente per mettersi in contatto, uno
1: certo.
0: Scambio di mail per sapere come poter aiutare nel concreto. Compagna, dimmi te, io lascio i microfoni aperti, diciamo, per aggiungere ciò che devi aggiungere, altrimenti veramente ti ringrazio la disponibilità e la tua testimonianza e il fatto di farci sapere come la situazione è là e anche come poter collaborare.
1: Ok, no, guarda, aggiungo solo che ho visto tanto sulla stampa locale che parlava delle condizioni delle forze dell'ordine che sono sempre in pericolo rispetto a queste situazioni. Vorrei ricordare alle persone che le prime vittime non sono le forze dell'ordine, ma sono i prigionieri dei CPR, e che non dobbiamo lasciarli soli, che le loro forme di protesta sono un modo per superare questo muro di indifferenza e di silenzio, e noi abbiamo il dovere di ascoltarli.
0: Grazie mille.
1: Contro questi lager di Stato.
0: Certo, no, infatti noi dicevamo, pensate che quando si arriva a conoscere, no, le lamentele o certe cose dei poliziotti o chi lavora là, è perché la situazione è veramente terribile, perché altrimenti giustamente verrebbero silenziati, no, le testimonianze di chi la soffre e vede, come dicevamo, i propri diritti umani, ma se chi anche lavora si sta lamentando la situazione vuol dire che stiamo arrivando a una situazione veramente bruttissima, altrimenti questo passa, nessuno si interessa e basta così, no?
1: Esatto, sono d'accordo con te, sottoscrivo.
0: Grazie mille per la tua testimonianza, compagna, alla prossima.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Ciao ciao. Abbiamo parlato con una compagna di Sardegna, giustamente attivista contro i CPR, in questo caso il CPR di Macomer, ci ha un po' diciamo descritto ancora meglio, ci ha dato altri elementi per sapere come si sta soffrendo, no? Come si sta passando la vita là dentro, no? Chi si vede detenuto, e almeno ci ha dato uno spunto, un indirizzo mail per sapere come collaborare, anche se far arrivare le collaborazioni, l'aiuto, non è per niente facile. Sono passati 13 minuti delle 11, noi andremo ad ascoltare un'altra canzone, suggerimento di un nostro compagno automatico, poi si continua a parlare ancora della situazione del CPR di Macomer in Sardegna, perché ne abbiamo altre testimonianze e come dicevamo stiamo cercando veramente di avere una comunicazione telefonica dall'interno con una persona lì detenuta. Come avete capito, come avrete capito dalla nostra descrizione, da quello che il compagno qua in studio ci ha raccontato, non è facile per le condizioni di detenzione là dentro, non è facile purtroppo per le condizioni personali di ognuno che si trova là detenuto. Quindi noi continueremo, come dicevamo, un suggerimento di un compagno automatico con la musica, poi si torna di nuovo ai microfoni, un classico che avete già ascoltato, e che ogni tanto un compagno automatico ci regala e che parla giustamente di quello, della vita del detenuto. El preso, Fruco y sus tesos, sobre 87.9.

0: La televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.
1: Radio Onda Rosa, you don't know, sin?

0: E si torna ancora sui microfoni di Radio Onda Rossa sull'87.9 della modulazione di frequenza per tutta la città di Roma e dintorni, per il mondo intero, compresa ovviamente la Sardegna, il www.ondarossa.info, quando sono le 11:23 primi di questo giovedì 16 luglio. E andiamo subito a un altro intervento, un'altra comunicazione telefonica, sempre direttamente dalla Sardegna, con un'altra compagna attivista contro il CPR, per parlare della situazione sempre del CPR di Macomer. Compagna, ci sei dall'altra parte? Buongiorno.
1: Buongiorno a te Mariano e salve a tutti e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Grazie dell'invito.
0: Grazie a te per la disponibilità. Abbiamo parlato con un'altra compagna poc'anzi della situazione che ci descriveva. Non so che altre informazioni chiedo a te, ti è arrivata, che altro ci puoi aggiungere per provare, come diciamo sempre, a capire il meglio possibile la situazione che si vive all'interno dei CPR e particolarmente al CPR di Macomer, dove la situazione comunque veniva male da tempo, dicevamo, no? Come sempre, cioè basta una scintilla per far scoppiare tutto, ma non è che prima si stava bene e di pronto uno si è alzato matto e ha deciso di appiccare un incendio. Questo non è così, quindi cosa ti è arrivato a te, cosa vi è arrivato a voi in quanto attivisti contro il CPR e cosa ci potresti aggiungere, raccontare della situazione all'interno, di quello che sai?
1: Allora, quello che posso sicuramente dire è che la condizione CPR è quotidianamente così, allora una devastazione, e ancora una volta le persone che sono detenute all'interno riescono con grandissimo coraggio a denunciare non solo le condizioni orribili del trattenimento, ma l'ingiustizia atroce della detenzione amministrativa. Nello specifico del CPR di Macomer, ricordiamoci che in questi giorni in Sardegna ci sono 45 gradi, sono senza acqua, ma penso che queste siano cose che vi abbiano già detto. Che Barbara, la cosa sempre molto grave è che parliamo di persone che dovrebbero essere immediatamente poste in libertà, che comunque quell'incendio era l'unico modo per essere ascoltati, come in tutte queste situazioni. Ricordiamo che oggi gli unici che sono riusciti a chiudere i CPR, quindi tutte le forme di detenzione amministrativa, sono sempre e solo i detenuti e le detenute, non c'è altra forma. Noi all'esterno, quindi, come minimo quello che dobbiamo fare, quindi vi ringraziamo per questo, è amplificare la loro voce ed il loro coraggio, anche perché la detenzione amministrativa che ormai esiste da 30 anni è l'emblema di una necropolitica di frontiera che sta diventando sempre più terribile. Consideriamo che siamo sotto a quello che è il patto europeo, tutto diventerà CPR diffuso, parliamo di persone che vengono prelevate dentro casa, di persone dalla sera alla mattina si ritrovano senza un CPR a causa di uno sfruttamento lavorativo che hanno subito molte delle persone che si trovano dentro il CPR di Macomer, come in tutti gli altri CPR. Sono persone che sono da molto tempo in Italia, che avevano costruito una relazione, che avevano costruito delle vite, avevano una propria vita, e che solo per non avere il permesso giusto, il documento giusto, vengono recluse, quindi viene sottratto quello che è il vero diritto, che è la libertà, e loro si battono per la libertà non solo per loro stessi ma di tutti, perché ogni volta che denunciano, come stanno facendo i detenuti del CPR di Macomer, ci ricordano tutto quello che noi non facciamo, cioè ci ricordano quanto è importante la lotta per la libertà di movimento di queste persone. Dentro il CPR sono state moltissime, tra l'altro, violenze documentate negli anni passati, perché ci sono anche state delle zone di isolamento dove le persone sono state rinchiuse e picchiate violentemente da 4-5 poliziotti anche quando erano in stato di sedazione, perché in questi luoghi si continua a sedare. E ripeto, cioè, che siano posti brutti, che siano luoghi di trattamento inumano e degradante, lo si dice da 30 anni, ma anche se avessero i fiorellini alla finestra andrebbero chiusi, perché cioè è proprio l'emblema della violenza del nostro sistema contro le persone che arrivano e contro tutte queste persone che sono appunto combattenti di frontiera.
0: Poi una cosa che sempre si fa difficile, come dici te, non c'è altro che cercare di dare voce, di comunicare, di diffondere, però poi lo parlavamo con la compagna precedente, nel concreto, nel pratico, difficile anche di far arrivare l'aiuto, no? Prodotto delle violenze istituzionali, burocratiche, dico, almeno per palliare la situazione immediata.
1: Certo, no, è complicatissimo, anche perché intanto loro hanno estrema difficoltà a comunicare con l'esterno, come sappiamo c'è una totale c'è la sottrazione dei loro telefoni personali, c'è un unico telefono utilizzato da tantissime persone, non hanno la connessione internet, in molti casi non riescono nemmeno a portare i video all'esterno, quindi grandissimo coraggio nell'aver portato un video delle condizioni di trattenimento. E nonostante le segnalazioni che si fanno a tutte le cosiddette figure di garanzia, i garanti dei detenuti regionali, nazionali, cioè veramente fanno quasi lo zero cosmico su quello che dovrebbero fare come da ruolo, per non parlare dei parlamentari che sono entrati a farsi le passerelle dentro questi posti e che non solo non hanno veramente denunciato quello che accadeva portando all'esterno le rivolte e le denunce delle persone tenute, ma si sono fatti una passeggiata di 2 ore e sono usciti. Sono veramente pochi casi di chi ha davvero denunciato il sistema CPR, e ogni volta che è stato fatto con serietà molto si è riuscito a fare, anche se ancora, ripeto, non si è riusciti a chiuderli. Io ricordo, e qua poi mi taccio magari, insomma, che soltanto nel 2014 c'è stata una sentenza in cui le rivolte delle persone detenute sono state riconosciute come legittima difesa. Questo è accaduto al CIE di Crotone, sono passati 10 anni e l'unica sentenza così di questo paese che ci ricorda che la protesta è legittima difesa. Quindi non ce lo dicono più i tribunali, ma noi e le persone detenute lo sappiamo molto bene.
0: Allora, non so come vi state muovendo per continuare a portare questo aiuto, la diffusione che ancora ci vuole, come abbiamo chiesto alla compagna anteriore, se c'è qualche forma di mettersi in contatto con voi per aiutare di forma concreta, se si può, con materiale che si possa far arrivare, o semplicemente, come dicevamo, per un po' di solidarietà politica, per organizzare eventi, quello che sia, per capire anche giustamente come voi di fuori provate a mantenere la militanza e l'attivismo contro i CPR, ovviamente in generale come luogo di detenzione, ma in particolare solidali con i detenuti di Macomer.
1: Sì, nello specifico è importante continuare a mantenere contatto, accogliere delle denunce e riuscire a rilevare tutte le tracce di quello che è accaduto in questi giorni per portarle non solo in tribunale ma tutti appunto gli organi di garanzia. E ripeto, il contatto telefonico con le persone è estremamente importante, perché quello crea sempre un ponte e fa sì che non restino invisibili e non si sentano soli della lotta. Non solo da soli, siamo davvero tutti e tutte con loro, si può contribuire in tantissimi modi seguendo le pagine sui No CPR, nel caso specifico No CPR Assemblea Macomer, ma soprattutto seguendo quello che loro portano fuori. I video che portano fuori non appartengono a noi, sono loro che hanno avuto il coraggio di portarli all'esterno, quindi facciamoli girare, raccontiamo quello che accade e teniamo il contatto con loro. I CPR, ripeto, li hanno chiusi loro con il fuoco. Noi dall'esterno dovremmo fare molto di più e si spera che ci si riesca a organizzare per mettere fine a questo odioso sistema della detenzione amministrativa che si sta appunto continuamente diffondendo.
0: Compagna, se non resta altro da aggiungere, io lascio i microfoni aperti, altrimenti veramente ti ringrazio la disponibilità, la testimonianza e ciò che ci hai fatto sapere.
1: Grazie mille Mariano, grazie a voi, grazie a Saif, grazie a tutta Radio Onda Rossa.
0: Ciao, ciao allora. Abbiamo parlato quindi con un'altra compagna direttamente dalla Sardegna. Buon punto quello, sono loro i detenuti, chi si trova all'interno, no? Chi veramente lotta e fa chiudere i CPR. E poi l'altro punto che dicevamo, a questo mi riferivo io con cosa vi dobbiamo aspettare, cosa vogliamo di aspettarci quando uno tratta le persone come bestie, ma veramente pretendiamo poi le forme buone? Quando noi non professiamo altre che veramente brutalità verso quelle persone, quindi il diritto alla protesta è sacrosanto, e quello che stanno facendo loro è giustamente quello, credo io, no?
2: Esatto, e soprattutto in questi luoghi. In questi luoghi è una cosa allucinante, quindi che possono fare?
0: Perché c'è poco altro da fare, no?
2: Vanno a morire? E io da quello che so anche, ho certe testimonianze, che ci sono quelli che sono rinchiusi lì da mesi, che chiedono di essere deportate nel loro paese. Sono rinchiuso lì per essere rimpatriati, mandati via, perché li tengono ancora per mesi e mesi. Se poi li hanno distrutti a un punto allucinante, e che vogliono tornare al loro paese. E allora perché non li mandano al loro paese? Perché li trattengono sempre dentro.
0: Sì, questo è un altro punto interessantissimo. Cioè, pensate che sono persone bene, perché sono persone che sono scappati dei loro paesi per i motivi che sia.
2: Esatto.
0: Per i motivi che sia, non c'entra, ok? ci sarà sicuramente una situazione bruttissima per ognuno di loro. Sono scappati, si trovano all'interno di un CPR, detenuti, torturati, con quelle condizioni, al punto di dire: ma sai che, a questo punto fatemi tornare nel mio paese, se, se così la situazione, per tenermi qua. E questo ci dimostra anche quanto sia inutile tutta quella propaganda sulla remigrazione, perché se sono le stesse persone là detenuti, che già ovviamente con tutto il diritto ti dicono: ma io per stare qua così, ma fatemi tornare dal mio paese del quale sono scappato, ovviamente, dico, fa vedere quanto sia tutta una bugia quella propaganda di li remigriamo, li deportiamo, li mandiamo a casa. Non possono nemmeno,
2: no,
0: per non far pensare, o per non pensare, dico che allora non vogliono nemmeno,
2: no,
0: non possono voglio. Quindi quando si parla di remigrare, non sono in grado nemmeno di farlo, chi si riempie la bocca con queste parole.
2: Esatto, esatto. Ci sono anche certi paesi che non hanno accordi con l'Italia per mandarli via, quindi perché li mantenete dentro? E io ho la mia idea su questo. Io per me fanno soldi su quelle persone.
0: Ma senza, diciamo, allora, ma senza dubbio,
2: esatto.
0: Perché nonostante c'è, come abbiamo parlato pure all'inizio, mancanza di personale, mancanza di cibo, mancanza di acqua, eccetera eccetera, lì c'è un giro dei soldi, perché
2: certo.
0: quei CPR si mantengono così, in quelle condizioni bruttissime, si mantengono con
2: sì.
0: i soldi che arrivano,
2: sì,
0: o
2: perché
0: no?
2: Da quello che so io, ogni detenuto ha il diritto, mi sa, a 30 euro al giorno, però loro hanno 5 euro al giorno. Quindi a testa sono 25 euro che con le aziende di cibo, e quali cibo scaduto?
0: L'ha detto la compagna.
2: Anche drogato pure, diciamo. Quindi sì, ci fanno del soldi, per quello che lo chiamo un schiavismo moderno. Rinchiude persone in situazioni disumane,
0: e
2: però
0: guadagni.
2: Non le fai lavorare come prima il schiavismo, vai a lavorare nei campi, no. Ti mantengo lì al più lungo possibile, così mi faccio soldi su di te. E dopo ti rovino la vita, già?
0: È quello. Sì, sì, l'hai detto bene, fare soldi su delle persone ai quali se le viene rovinata la vita. Proprio. Noi stiamo ancora provando, sicuramente speriamo arriverà qualche audio. Ripetiamo, anche se lo abbiamo detto, il fatto di voler, di cercare, di tentare di fare una telefonata all'interno.

0: 16 luglio, ce n'è ancora, redazionale, qua sull'87.9. Voi ovviamente restate ancora là. E nel frattempo questa è l'unica cosa che sembra che si può fare a volte. Bel calcio.
1: Kick out the jams, motherfuckers.
0: MC Fives sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Restate là che si torna tra pochissimo.

0: E così passavano gli MC5 sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Noi torniamo subito sui microfoni perché si continua a parlare di CPR. In questo caso si aggiunge una compagna, un'altra voce che voi già ormai conoscete, la Cicala, con noi in questo spazio redazionale per, come dicevamo, continuare a parlare di CPR, ma in questo caso purtroppo di un altro, con un comunicato, vero? Ora sì, scusa, ma la mia.
1: Non ti preoccupare. Allora sì, esattamente, abbiamo parlato un po' di quanto sta succedendo in questi giorni nel CPR di Macomer, abbiamo sentito testimonianze, probabilmente sentiremo proprio una diretta dall'interno di questo lager. Insomma, c'è stata una nuova rivolta, un altro blocco dato alle fiamme, quella che non è nient'altro che l'ennesima risposta a condizioni di detenzione che da mesi vengono denunciate come disumane, e tali sono. Cioè, parliamo di detenzione amministrativa, follia, solamente per non avere un pezzo di carta. Però ovviamente quello di Macomer non è un caso isolato, infatti per questo vogliamo collegarci ad un'altra vicenda di cui ci è arrivato appunto un comunicato questa mattina, ossia quella del CPR di Gradisca di Sonso al confine orientale a Gorizia, un CPR che è stato chiuso a seguito delle rivolte nel 2013, poi riaperto nel 2019. Ci sono state anche altre rivolte e parleremo proprio di una di queste del 2020. Infatti all'interno di questo CPR morì Vaktang Enukiz, cittadino georgiano di 38 anni, deceduto proprio mentre era sotto la custodia dello Stato a seguito di un pestaggio da parte degli sbirri dopo una notte di protesta all'interno del centro. E nelle scorse settimane il processo si è concluso con l'assoluzione degli imputati. E proprio a partire da questa sentenza il collettivo No CPR, No Frontiere FVG ha diffuso un comunicato che lega l'impunità

0: la morte di Vakhtang all'esistenza stessa appunto del sistema dei CPR. Ve lo leggiamo. Quindi, sulla soluzione per la morte di Vakhtang, la farsa della giustizia, la realtà del razzismo di Stato. Si è chiuso in queste settimane il processo di primo grado per la morte di Vakhtang Enukhidze, ucciso da un pestaggio delle guardie nel CPR di Gradiska il 18 gennaio del 2020. Il tribunale di Gorizia, oltre 6 anni dai fatti, assolve tutti gli imputati. Facciamo i nomi: Roberto Maria La Rosa, il centralinista in servizio quella notte, individuato in fase di indagine quale possibile responsabile della mancata risposta alle richieste d'aiuto dei compagni di cella di Vakhtang. Assolve il ben noto Simone Borile, all'epoca direttore di Echene e oggi direttore del campo di Gradiska, uno delle figure peggiori fra i molti orridi padroncini che si riempiono le tasche con il business delle carcerazioni in appalto. Assolve soprattutto lo Stato, dunque se stesso e il sistema razzista di selezione, controllo, repressione, reclusione e deportazione. Che la giustizia tribunalesca si risolva in una simile farsa stupisce poco. Fa in ogni caso un certo effetto sperimentarne per l'ennesima volta l'ipocrisia e la brutalità. L'unico colpevole dell'uccisione di Vakhtang, ci dicono, è Vakhtang stesso, nonostante le evidenti responsabilità di quel tritacarne che è la detenzione amministrativa, dei suoi amministratori e dei suoi operatori, responsabilità emerse perfino in sede di processo. È la PM Giulia Villani a incaricarsi di fornire un fulgido esempio dell'ideologia coloniale e razzista innata al sistema di oppressione e asservimento che normalmente rappresenta nelle stanze di tribunale. È lei che in sede di processo chiarisce l'ovvio nesso tra quanto toccato a Vakhtang e la ribellione che lui stesso aveva usato mettere in campo dentro la galera in cui era rinchiuso. Episodi di danneggiamento, rivolta e violenza, tra virgolette, perpetrati da una persona che, di nuovo tra virgolette, si distingueva per violenza e per resistenza a pubblico ufficiale, per estrema insofferenza e alterazione. L'individuo che si rivolta contro le condizioni della propria oppressione, insomma, non può che andare incontro inevitabilmente alla repressione, alla vendetta e, qualora necessario, all'eliminazione fisica, in nome della tenuta del sistema. Il colpevole dell'uccisione di Vakhtang è Vakhtang stesso, ci dicono, perché era un soggetto problematico, di cui tutti si lamentavano, che è stato alternativamente raccontato come aggressivo, mentalmente instabile, come un tossico. Anche in questo caso è all'opera l'essenza della consolidata retorica che caratterizza tutti gli immigrati e le immigrate come potenziali pericoli da sorvegliare, rinchiudere ed espellere, quali nemici e nemiche interne al corpo sociale autoctono. Avessero almeno il coraggio di raccontare le cose come stanno e di spiegare che il colpevole dell'uccisione di Vakhtang è Vakhtang stesso, perché era parte, assieme ai suoi compagni di prigionia, di una forza lavoro eccedente, in sovrappiù rispetto alle necessità degli attuali cicli di accumulazione del capitale, non reinseribile nelle catene di riproduzione di valore dietro la promessa di qualche soldo che permetta l'acquisto di una piccola distrazione con cui alleviare la miseria delle proprie condizioni di esistenza. Nessun colpevole per l'uccisione di Vakhtang, dice il tribunale di Gorizia, a parte Vakhtang stesso. Nonostante sappia che i detenuti di Gradiska la notte della sua morte furono pestati dalle guardie e che il suo corpo era coperto di lividi, nonostante sappia che Vakhtang non fu soccorso per ore dopo i pestaggi e che a nulla valsero le richieste d'aiuto dei suoi compagni di cella, nonostante sappia che nei giorni successivi furono fatte circolare false notizie, quelle riguardanti asserite risse fra i reclusi, nel goffo tentativo di coprire ogni responsabilità del sistema CPR e dei suoi dirigenti, nonostante sappia che molti dei testimoni dei fatti furono rimpatriati in tutta fretta nei giorni successivi, nonostante sappia che Vakhtang è morto in una struttura di segregazione razziale a poche settimane di distanza dalla sua riapertura. Dopo la sentenza del processo in primo grado per la morte di Moussa Balde al CPR di Torino, nel quale i giudici avevano tentato di lavarsi la coscienza con una sentenza di condanna simbolica, ossia un anno di reclusione con sospensione condizionale all'allora direttrice del campo, la vicenda dei medici dell'ospedale di Ravenna, perquisiti perché indagati per aver certificato la non idoneità di alcuni migranti al trattenimento in CPR, e la completa assoluzione di Borile e della sua cricca di collaborazionisti, certificano l'importanza che riveste l'inscalfibilità di questo sistema per i piani di sfruttamento, pacificazione e repressione dello Stato e dei padroni. Un motivo in più questo per cercarne i punti di attacco. Dal 18 gennaio 2020 a oggi altre 3 persone sono morte nel CPR di Gradiska. I loro nomi sono Orgest Turia, Anani Ezzedine e Arshad Jahangir. Altre decine di uomini hanno tentato il suicidio o sono state ferite, in alcuni casi riportando lesioni permanenti. Tutte vicende avvenute sotto l'egida della cooperativa Echene, Viale Roma 23 e via Sant'Elena 34, Battaglia Terme, Padova. che continua a gestire dalla sua riapertura il campo di Gradisca, dopo alcune proroghe, l'ultimo rinnovo dell'appalto è dello scorso anno, ed anzi allarga ancora di più la sue grinfie. Dopo aver gestito fino al settembre del 2022 il CPR di Macomere in Sardegna, la cooperativa è subentrata nel dicembre del 2024 nella gestione del CPR di Milano in via Corelli, in seguito al commissariamento del campo. Dalla fine del 2024 gestisce inoltre il CPR di Ponte Galeri a Roma. Un premio alle sue, tra virgolette, competenze, operare per conto dello Stato la violenza necessaria al mantenimento della gerarchia razziale, più nota come gestione dei flussi migratori. Non a caso la storia di Eken è lunga e articolata. Un'azienda che nasce come diretta emanazione di Ecofficina ed Edeco, a loro rivolta enti che hanno dominato il mercato dell'accoglienza in Veneto, tanto da meritarsi l'appellativo di Coop piglia tutto, gestendo i suoi meccanismi di semireclusione, soggiogamento e morte. A dimostrare tutto questo, per raccontare un altro tragico esempio, basti pensare alla storia di Sandrine Bakayoko, scomparsa nel 2017 nel campo di Kona, gestita da Edeco. Ekene è quindi oggi uno dei bracci operativi di quell'arcipelago sociale riconducibile agli stessi nomi, alle stesse figure chiave, agli stessi indirizzi, alle stesse responsabilità di cui fanno parte anche Twendele e Tuxo. Ognuna delle isole che compone questo arcipelago è nient'altro che uno dei tanti nodi dell'italico sistema di oppressione razziale, che nella commissione di appalti e contratti di vario genere somministra a differenti livelli forme di reclusione, sfruttamento e tortura, utili a disciplinare le persone razzializzate. Il razzismo non è solo retorica, ma una macchina reale costituita da ingranaggi, dispositivi, luoghi, interessi, infrastrutture che rendono efficace il ricatto del permesso di soggiorno e il controllo della popolazione eccedente. La morte in questo complesso non è un semplice accidente, ma uno dei suoi tanti effetti, conseguenze del suo malfunzionamento e monito per ILE libere. Tutto questo è necessario tenerlo sempre bene a mente. Per Vakhtang Enukhidze, per Orges Turia, Anani e Zedine e Arshad Jahangir, per tutte le persone segregate, torturate, rimpatriate e uccise in queste fabbriche di morte, al fianco di chi resiste al suo interno, con i rivoltosi e le rivoltose di tutte le galere, sempre ed oggi ancora di più, con i compagni e le compagne indagate e private della libertà per aver lottato con ogni mezzo necessario contro chi lavora al mantenimento di un regime di miseria, sottomissione e morte. Quindi questo era il comunicato di No Frontiere, No CPR, FVG sulle assoluzioni per la morte di Vakhtang, la farsa della giustizia e la realtà del razzismo di Stato, per ricollegarci un po' a quanto appena successo in questi giorni nel CPR di Macomer in Sardegna e quello che succede ogni giorno all'interno di questi lager. Ora vi mettiamo un altro po' di musica
1: e si torna subito, un altro po' di musica per esorcizzare purtroppo, questo che ci resta un po' dentro ogni volta che si parla di questi luoghi di detenzione, di tortura, di violazione dei diritti umani. Una sola cosa si vuole, non è molto semplice, libertà. Se non ce la danno,

0: Radio Anderusso.
1: La voce
2: della cultura antagonista. Antagonista.
3: Radio Onda Rossa, you done no sin.

0: Allora si torna ancora quando mancano appena 5 minuti per il mezzogiorno di questo giovedì 16 luglio, si continua ancora a parlare di CPR, si continua ancora a parlare del CPR di Macomer. In Sardegna siamo riusciti finalmente a farci mandare un audio di una persona che purtroppo si trova là detenuta. Compagno, non so se vogliamo fare un minimo di contesto di ciò che ascolteremo. Sappiamo che una persona detenuta che più o meno poi ovviamente tradurrai questo audio perché è una persona che parla arabo, più o meno non so se ci vuoi anticipare o dare un contesto di dire di cosa ne parlerà questo compagno del quale tu farai dopo la traduzione.
1: Sì. Allora, anzitutto, quando andiamo a mettere la sua registrazione, andate a sentire la difficoltà, il suo malessere, la mancanza di tutto. Sì, sentiamolo e dopo faccio la traduzione.
0: Andiamo a sentirlo, speriamo che veramente si ascolti bene tecnicamente, almeno per, come dicevo, come io sentire la voce, poi ovviamente lui farà la traduzione dall'arabo all'italiano. Questa è la testimonianza di una persona, come dicevamo, che si trova giustamente nel CPR di Macomer, come abbiamo parlato oggi. Allora, compagno, abbiamo anticipato ovviamente minimamente di cosa avrebbe parlato, facci per favore la traduzione, forse una forma più nello specifico per capire cosa ci ha trasmesso questa persona lì detenuta.
1: Esatto, allora ha detto letteralmente che sono già di più, nel senso dovevano essere 7 in quello blocco, ora ci sono 17 persone di più e ora qui capito, ora pare che vanno a portare altre 5 persone perché gli altri blocchi sono tutti chiusi, mancano dell'acqua da quasi 5 giorni, hanno una bottiglia d'acqua a testa al giorno, le altre 17 persone dormono per terra, veramente per terra, e anche fuori, quindi sotto il sole o la notte nel freddo o altro. Mi ha detto pure che mi ha chiamato dopo, mi ha detto pure che stanno facendo dei lavori a degli orari indecenti e quindi non riescono neanche a dormire e quindi veramente stanno in condizioni allucinanti, terribili proprio.
0: Quindi la voce che abbiamo sentito ci conferma, diciamo, tutto ciò che noi abbiamo raccontato qua, cioè l'informazione che giustamente c'era arrivata precedentemente.
1: Esatto, è una testimonianza diretta da una persona che si trova dentro quello CPR e quindi sì, e quindi non hanno neanche le cose di base, nel senso solo l'acqua. Ah, e se l'ha mandato pure del cibo, che mi ha detto è non è mangiabile per niente.
0: Pure confermando quello che ci aveva raccontato l'altra compagna, ripeto,
1: esatto,
0: rispetto a cibo scadente o scaduto, che
1: esatto,
0: poi ha provocato problemi di salute, giustamente.
1: Sì, che manda all'ospedale proprio. Sì.
0: E poi ha aggiunto, lo ripetiamo, ti ha aggiunto dopo la comunicazione, dopo questa registrazione, in un'altra comunicazione, il fatto che li fanno lavorare per addirittura in orari impossibili, cioè che complica ancora di più la loro situazione, impedisce un
1: riposo,
0: eccetera.
1: Sì, che stanno facendo dei lavori, ovviamente mi sta per aprire un altro blocco, non so quando, e quindi sì, quei lavoratori fanno un rumore allucinante che quelli non riescono neanche a riposare.
0: Certo. Certo. Compagno, grazie veramente per il tuo aiuto, per la tua predisposizione, per la disponibilità, per essere venuto qua allo studio di Radio Onda Rossa. come sai i microfoni avanzano, diciamo, dirlo ma non guasta mai, sono sempre aperti e so che non mancherà l'opportunità di vederci.
1: Certo. Io vi ringrazio a voi per dare la voce a tutti quanti e grazie per tutto quanto.
0: Grazie, grazie a te. Noi quasi che chiudiamo questa parte del redazionale, quella che abbiamo dedicato più di un'ora, sì, con diverse testimonianze, con diverse parole, con comunicati alla situazione dei CPR, nello specifico in questo caso è stato ovviamente un redazionale che si è concentrato sulla situazione del CPR di Macomer lì in Sardegna. Continuerà comunque questo spazio redazionale perché alle 12.30 dovremo avere, per esempio, ve lo anticipo, una comunicazione telefonica per parlare dello sciopero dei riders che si farà a Firenze, lavoratori precari lottando per i loro diritti, e quindi voi restate là, ancora ci manca una mezz'oretta per il prossimo intervento telefonico. Nel frattempo abbiamo cose da dirvi e sicuramente tanta tanta musica di un compagno automatico che ci suggerisce sempre il meglio, quindi come non resta altro che fare, no, con il potere più che appropriarselo. Tratta di lottare contro, no? Il potere non tanto al massimo per avercelo insieme, ma per esercitarlo in favore di tutte e tutti. Il potere di potere al massimo. Altrimenti lo dobbiamo combattere. Public Enemy sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Fight the power. Fight the power back, il potere che ci rinchiude, che ci tortura, che ci affama.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slave.

0: giornata di agosto. E ci lasciamo, chiudiamo la stagione di Gramigna con lo stornello d'estate, ovviamente.
1: Cosa di meglio, di più appropriato. E dunque, anche questo è uno stornello.
0: Stornello d'estate questo, di.
1: Questo si chiama Stornello d'estate di Gabriella Ferri, insomma.
0: Sempre a lei, no?
1: E Mia Martini, era questo che era di Gabriella Ferri e Mia Martini, mi dicono dalla regia. E. Che si chiama stornello veramente, a me non mi pare uno stornello, però loro lo chiamano così, chi siamo noi per dire che avevano torto. Dunque l'abbiamo inserito in questa puntata, insomma, legittimamente. E anche questo però non ci aggradava troppo la maniera con cui era raccontato l'amore, dunque abbiamo riscritto anche questo.
0: E ve lo cantiamo.
1: Magari beviamo un attimo. Fanno sempre 50 gradi.
0: Di questo parla anche la canzone, non per spoilerà, però è veramente pertinente.
1: Allora, sono all'estate.
0: Più che mai.
2: Nell'originale soprattutto.
1: Ma pure qui. Pete. Pete.

0: Eccala. Questo era il nostro stornello d'estate rivistato.
1: Vogliamo accennare al testo originale, giusto così per
2: rabbrividire un attimo,
1: anche per spiegare la nostra tecnica, diciamo, di riscrittura, che punta al minimo sforzo, massima resa. Cioè, diciamo che, non essendo delle poetesse parolaie, insomma, particolarmente solerti, ci limitiamo a prendere esattamente le parole che ci stanno e dire il contrario. E quindi l'originale era: per te mi distruggo d'amore e dunque diventa per me, te mi riempio d'amore.
2: Bellezza,
1: vabbè, bellezza mia, va diventato sorella mia. Per te
2: butto sangue dal cuore,
1: per te butto gioia dal cuore,
2: ma non me vuoi,
1: vai dove vuoi. Poi,
2: se è vero che giù nell'inferno c'è sto calore,
1: se è vero che giù nell'inferno ci stanno i froce,
2: dovemmo pregare Padre Eterno,
1: dovemmo insultare Padre Eterno,
2: denunce a na,
1: per facci a na.
2: È vero, è proprio tutto il contrario.
1: È diventata una stand up comedy.
2: Nel petto mi sento un tepore, no, mi sento un calore,
1: un bruciore.
2: Con sta gallaccia
1: nel corpo mi ci sento un tepore, con sta gentaccia, frocile qui sopra.